avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

molto male il lavoro. Molto meglio investire le forze ed il tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. Che Saturno è girato di spalle da quanto si evince. Gli rode anche il toro.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Non mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

Così adesso che è finito tutto e sono andati via, e la pioggia scherza con la saracinesca per la lavanderia. No, io aspetto solo che magari l'acqua

maresciallo che hai continuato a dire andate tutti via. Andate via, qui non c'è più niente da vedere, niente da capire.

Finita la pioggia, tutto il gesso se n'è portato via. So che ti dispiace, maresciallo, ma appoggiato alla lavanderia. Era il mio di figlio, e forse è tutta colpa mia, perché

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: viaggio.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
2: Stai ascoltando Rai Radio tutta italiana.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più amate e naturalmente anche i fatti che hanno caratterizzato quell'anno. Siamo al 1991. L'11 gennaio il Congresso dà l'autorizzazione a George Bush di attaccare nella prima guerra del Golfo. Altri eventi: il 10 aprile del 1991 alle 22 al largo del porto di Livorno, il traghetto Moby Prince, dopo una collisione con la petroliera Agip Abruzzo, si incendia causando la morte di 140 persone. L'11 aprile finisce la guerra del Golfo. Allora, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre il teatro Petrozelli di Bari è distrutto da un incendio doloso. Il 26 novembre usciva nel 91 l'album Dangerous di Michael Jackson. Il 25 dicembre Gorbaciov rassegna le proprie dimissioni. Il 26 dicembre il Soviet Supremo scioglie formalmente l'Unione Sovietica. I film più importanti usciti nel 91: Mediterraneo, JFK, un caso ancora aperto, Johnny Stecchino, Pomodori Verdi Fritti, Thelma e Lewis, il quarto episodio di Star Trek, Il Giorno del Giudizio e il secondo episodio di Terminator. Per quanto riguarda i personaggi celebri scomparsi nel 91, Renato Rascel, l'attore, cantante, intrattenitore televisivo. Il 2 marzo moriva Serge Gainsbourg, cantante francese. Il 28 settembre veniva meno Miles Davis, uno dei più grandi trombettisti jazz al mondo. E il 24 novembre scompariva la voce inimitabile dei Queen, Freddie Mercury. 20 dicembre scompariva Walter Chiari, celebre attore, famoso per le sue innumerevoli partecipazioni televisive e naturalmente uno dei personaggi più amati della televisione degli anni 60-70. Concludiamo con Sanremo. 1991 vinceva Se Stiamo Insieme di Riccardo Cocciante. Al secondo posto Renato Zero con Spalle al Muro, firmata da Mariella Nava. E al terzo posto Marco Masini, Perché lo fai. E adesso un'ora dedicata alla musica più ascoltata alla radio e in classifica del 1991. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Radio Tutta Italiana.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore

fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox.

guardia con la alabarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat. La parete frana, già mi manca l'aria. E per cavarmela che soffoco la rabbia, sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan. E per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma, e finirò nel manicomio ad

0: diventando automa cyborg. Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana. Ore 8, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio tutta italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakesh. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuri con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmella di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di Jovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo a DNA con Gabri Ponte. Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle imitazioni molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: DNA.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

In salita, lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in sedicesima posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La Testa Gira. Aia!

dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

tredicesima posizione dei dischi caldi della settimana di Ferragosto con Irama, un brano pubblicato il 15 maggio. Siamo con Cabana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Dodicesima posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso in dodicesima posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

vetta della classifica dei dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, e quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era e si cercava, proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi Buon Vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: La mattina italiana.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.

0: Mattina Italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

soltanto nel buio giocava, ed è il sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non te ne

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

Agosto, buongiorno e bentrovati da Chiara Paolini al microfono per la rassegna stampa di GR Parlamento. Con me dall'altra parte del vetro Jacopo Teodoro. E forse potremmo aprire la nostra rassegna stampa odierna con il titolo del manifesto, e anzi la fotonotizia che caratterizza il quotidiano. Il titolo è, parafrasando James Joyce, Gente di Dublino. La didascalia dice: migranti come pacchi da rispedire al mittente con Finlandia e Svezia. Sono 5 paesi europei che ora pretendono da Roma il rispetto delle regole di Dublino. Il nuovo patto immigrazione e asilo, accettato con entusiasmo dal governo italiano, le ha rese stringenti. La guerra dei confini, scatenata da Meloni dopo Ceuta, è un autogol. E dicevo che questo è un po' la sintesi della cronaca politica di queste giornate di pieno agosto, e appunto ruota tutto attorno al problema dei dublinanti. Dublinanti sono i richiedenti asilo che, dopo aver presentato domanda di protezione nel primo stato dove sono stati identificati, e ovviamente l'Italia è uno dei maggiori dal punto di vista dei numeri, si spostano invece in un altro stato dove faranno una nuova richiesta, e sono proprio questi alcuni paesi europei hanno deciso di rimandare in Italia, secondo appunto quello che è il regolamento di Dublino 2 siglato nel 2003. Se quindi appunto è esplicito il titolo del manifesto, quasi tutti gli altri quotidiani in maniera meno fantasiosa e meno letteraria riprendono lo stesso argomento nel taglio alto. Così è per il Corriere della Sera: l'Europa è sempre più spaccata sui migranti, rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. La Stampa, titolo di taglio alto: migranti in Italia, UE divisa, la Repubblica dall'Europa verso l'Italia, ecco l'altra remigrazione. Il Giornale ovviamente dà un titolo differente, ma sempre lo stesso argomento: lo scarica migranti dell'Europa. Invece un titolo taglio basso per Avvenire. Oggi, lo ricordiamo, si apre a Rimini il meeting di Comunione e Liberazione con un'enorme novità. È dall'82 che un pontefice non partecipa alla kermesse riminese. L'ultimo era stato appunto nell'82 Giovanni Paolo II. Arriverà Leone XIV. Il Domani, l'altro titolo che vi leggo: dublinanti da Finlandia e Svezia, il grande fallimento di Meloni. Poi il Foglio invece titola: trappola dublinanti, pure Svezia e Finlandia rimandano i migranti in Italia, un boomerang, dice Schlein, il patto della UE è già rotto. Noi torniamo al Corriere della Sera, perché appunto, se questo è uno dei titoli principali, ce ne sono parecchi altri che si affiancano. Allora, uno è strettamente bancario, finanziario, riguarda il Monte Paschi Siena, MPS, il titolo centrale, sia il piano antiscalata, il via libera della CDA di Siena all'ovaglio, intesa a preparare le contromosse. Dal CDA del Monte dei Paschi Siena è arrivato il via libera al piano proposto dall'ovaglio. La banca senese parte con il piano antiscalata con due OPS su Banco BPM e Banca Generale. Dal governo l'ok all'operazione, intesa studia le contromisure. Sempre parlando di economia, ma di economia su larga scala del paese più potente al mondo, Federico Fubini ci dice come il debito USA, tra crisi di fiducia e cifre record, abbia superato i 40 mila miliardi. L'estate 2026, ci dice Fubini, sarà ricordata come il momento in cui l'amministrazione Trump iniziò a temere le conseguenze finanziarie delle sue stesse azioni, oppure come quello in cui iniziò a rendersi conto di non avere gli strumenti per gestire quelle conseguenze, a meno di un'ulteriore distorsione dell'assetto delle istituzioni della democrazia americana.
E altre notizie vi leggo velocemente perché non le tratteremo durante la nostra rassegna stampa, ma ne parlano anche altri giornali. Tumori, svolta nelle cure personalizzate, l'oncologo curigliano che viene intervistato da Ruggero Corcella ci dice come i vaccini mRNA prevengono recidive e metastasi. Un vaccino costruito sull'impronta molecolare del tumore di ogni paziente per insegnare al sistema immunitario a riconoscerlo e combatterlo. I primi risultati contro il melanoma sono incoraggianti, a spiegarlo è appunto Giuseppe Curigliano, oncologo, vice direttore scientifico dello IEO e presidente eletto ESMO. Servirà a prevenire recidive e metastasi di un tumore. Lo ricorderete, i vaccini mRNA sono alcuni che vennero usati contro il Covid. Un'altra notizia di cronaca ci porta a parlare di vaccini, perché a Palermo una bambina di 4 anni è morta per difterite, una malattia praticamente scomparsa nel nostro paese, ma la bambina, figlia di genitori Novax, non era stata vaccinata per volontà dei genitori. Ancora in prima sul Corriere della Sera, l'altro tema politico, quello che sta succedendo all'interno della Lega, ne parlano Cremonesi e Zapperi. Lega, la sfida a Salvini, al vertice una squadra, i nordisti, soluzione prima di Pontida. Allora, noi partiamo dal questione migranti, si inasprisce l'emergenza, l'Europa è sempre più divisa dopo Germania e Svizzera, anche Svezia e Finlandia rimandano indietro i migranti in Italia. Il numero di richiedenti asilo che i paesi scandinavi intendono rimandare in Italia è da definire, come lo sono ancora quelli di Germania e Austria. Dalla Svizzera sarebbero circa 600. L'approfondimento di Rinaldo Frignano, che è in prima il richiamo, ma lo troverete poi nelle pagine interne, ci dà un po' i numeri. Nel 2025 a Roma solo 85 rientri su oltre 24.000 richieste. Andiamo a vedere però le pagine interne. Il Corriere della Sera un po' ci riassume che cosa è successo. Dopo due settimane di schermaglie con la Germania e con anche la Svizzera ha annunciato che trasferirà in Italia centinaia di migranti come Austria, Finlandia e Svezia. In questo clima di tensioni diplomatiche, sulla scorta di un allarme che il secondo assalto alle frontiere del 15 agosto nell'enclave spagnola di Ceuta, pur contenuto al Marocco, ha contribuito a tenere alto. Lo ricorderete, l'arrivo via mare in quella piccolo spazio appartenente alla Spagna all'interno del Marocco, probabilmente nessuno di quei giovani e di quegli uomini è riuscito a raggiungere l'Europa, però su questo si è costruito tutto un caso politico e appunto l'Italia aveva chiuso lo spazio Schengen ai cittadini in arrivo dalla Spagna e sembra lo voglia anche prorogare. La scadenza era stata fissata al 31 agosto, ritorsioni ovviamente da parte spagnola. Nel doppio braccio di ferro politico il governo italiano vuole mostrare fermezza. E poi invece è successo quello che è successo con con i cosiddetti dublinanti. Scrive Simone Canettieri: Dublino è una cosa, Ceuta è un'altra, non c'è alcuna correlazione tra la decisione del governo di sospendere Schengen con la Spagna e l'intenzione di tanti paesi europei di inviare in Italia i migranti dublinanti. Meloni e Piantedosi e tutti i vertici europei di Fratelli d'Italia in queste ore provano a fare chiarezza con quella che chiamano Operazione Verità. La premier attesa oggi a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, è il secondo evento, è grande evento che si apre oggi, oltre appunto a Communion Meeting di Rimini, ha dato dalle vacanze una linea comunicativa netta per cercare di rispondere agli affondi di Schlein, Conte e Renzi. Meloni ha diviso i compiti di questa controffensiva al Viminale.
Spetta fare chiarezza sulle norme e il quadro legislativo entrato in vigore con il nuovo patto europeo di migrazione e asilo, spiegando che le richieste di queste ore successive al 12 giugno, da quando sono operative le nuove regole di Bruxelles, saranno valutate caso per caso. E per appunto altre sostegno al governo anche in questa dichiarazione di Nicola Procaccini, il co-presidente di ECR, la famiglia europea dei conservatori di cui fa parte Fratelli d'Italia, che rilancia spiegando che l'Italia non sarà più il campo profughi d'Europa con il nuovo patto votato da tutto il centrodestra a Strasburgo. Nel governo dunque, più che una sostanziale preoccupazione sui numeri esigui di dublinanti che potrebbe essere rimandati in Italia, c'è una certa ansia nel costruire una narrazione che non sia riconducibile alle scelte di chiudere Schengen a Madrid. Ma l'editoriale del Corriere della Sera ha un respiro più ampio rispetto alla questione migranti di questi giorni, migranti di cui non si parla in prima pagina, dei salvati in mezzo al Mediterraneo e dei cadaveri trovati sulle imbarcazioni soccorse. È dedicato l'editoriale Corriere della Sera, firmato da Roberto Gressi, alla cosiddetta estate delle discordie, la politica divisa. Ve ne leggo solamente una sintesi: la fine dell'estate ci consegna un quadro politico assai più frammentato e rissoso anche rispetto alla scorsa primavera, e ci lancia verso un'interminabile campagna elettorale dove pare prevalere la confusione, demagogia e l'agguato. La situazione nel campo largo è preoccupante. L'intuizione di Schlein di unire tutte le opposizioni l'ha portato, almeno nei sondaggi, a poter competere per il governo del paese. Ma il successo al referendum è stato presto dimenticato, travolto da divisioni politiche drammatiche e dalla voglia di Schlein e di Conte di guidare la coalizione. Diverse appunto le interpretazioni, ad esempio sull'Ucraina, su Trump. E poi invece il centrodestra, che non ha problemi nella leadership, Meloni non è ovviamente in discussione, ma anche lì i problemi non mancano, non solo perché l'estate spregiudicata del generale Vannacci li obbliga a una rincorsa spericolata, il sovranismo porta con sé la concorrenza con gli altri sovranismi, ad esempio sui migranti. E poi c'è la Lega, appunto, diciamo, un altro dei temi del giorno. Chi è la Lega? Si domanda Gressi. Salvini o Attilio Fontana, che insieme ad altri governatori vuole accompagnarlo all'uscita? E lo stesso Tajani ne ha di concorrenza interna con la famiglia Berlusconi, che un po' lo sostiene e un po' vuole un cambio di passo. Insomma, queste le conclusioni finali di Gressi. È tardi per fermare questa giostra impazzita, probabilmente, che corre verso elezioni ancora lontanissime. Ma se un margine ancora c'è, questo è il momento. I due schieramenti hanno la possibilità e il dovere di presentare una proposta chiara e lineare senza sotterfugi e non detti. Il rischio, altrimenti, in questo anno non è solo quello di non fare le cose che servono all'Italia, ma di fare danni poi difficili da riparare. Ancora vi dicevo sul Corriere della Sera, nella stessa pagina, notizia che la benzina e il diesel sono sopra i 2 euro, corre il petrolio, e poi l'intervento di Fubini titolato "Chi ha ancora, tra parentesi, fiducia nel debito americano, superati 40.000 miliardi, quasi metà delle tasse sul lavoro e imprese per pagare le cedole e i cerotti messi da Trump non reggono". Altro fronte che si è aperto in questi giorni riguarda l'Ucraina, sia per quello che riguarda i bombardamenti sulle città e le vittime, bombardamenti dall'una e dall'altra parte ovviamente, ma invece per un altro tema del quale da sempre si parla e che a correnti alterne viene riportato in primo piano sui giornali, è quello della corruzione. Scusatemi, oggi su questo Marta Serafini intervista intervista l'ex ministro della difesa Kuleba,
che dice: la corruzione mina il fronte interno, ma la società non chiede elezioni. Questo è il suo punto di vista. Gli viene domandato quanto pesa oggi la corruzione nella crisi politica ucraina. Risponde l'ex ministro: pesa moltissimo, perché in un paese in guerra la corruzione non indebolisce solo le istituzioni, indebolisce lo Stato nel suo insieme. Ogni scandalo erode la fiducia del cittadino, mette in discussione la credibilità della leadership e offre argomenti a chi, dentro o fuori dal paese, vuole descrivere l'Ucraina come incapace di riformarsi mentre combatte per sopravvivere. Lo sapete, quello della corruzione in Ucraina è un vecchio problema. Prima di mettere da parte il Corriere della Sera, vi segnalo in

Mattarella, impegno per lavoro e salute. Stasera le telecamere punteranno sullo stadio Iacovone, non sulle ciminiere. Per qualche giorno Taranto farà notizia per i giochi e non per la drammatica emergenza industriale e ambientale dell'ex Silva. Nel giorno della cerimonia di apertura, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni hanno messo la città al centro dell'agenda istituzionale. Due messaggi distinti ma non distanti. Il capo dello Stato e la Premier usano quasi la stessa formula: nazionale, per promettere che l'Italia non dimenticherà Taranto. Meloni garantisce che mantenere un'importante capacità produttiva di acciaio è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale e annuncia per settembre un doppio tavolo sull'ex Silva e sullo sviluppo della città. L'inquilino del Quirinale, che questa sera alla cerimonia inaugurale dichiarerà aperti i giochi, spera che Taranto torni ad abbracciare il futuro. Con una lettera al quotidiano di Puglia, il presidente Mattarella rivolge parole di vicinanza agli abitanti. E questo è il Corriere della Sera, come sempre ci ha rubato parecchio spazio. Passiamo a Repubblica, anche qui ve lo dicevo, il titolo di taglio è alto: dall'Europa verso l'Italia. Ecco l'altra remigrazione, salgono a 5 i paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui. Schlein, un boomerang dello stop a Schengen. Poi anche qui in prima MPS c'è il via libera al piano Lovaglio, Lega in ansia per Banca Popolare di Milano. E i problemi della Lega, l'affondo dei ribelli contro Salvini, Zaia prende più voti e la notizia della bambina morta per la difterite con un intervento di un nome che ricorderete, quello del professor Roberto Burioni. E Repubblica però c'è in prima il richiamo a un intervento che il leader 5 Stelle ha affidato alla Repubblica. Qual è il tema? È il WOC, non è con il WOC che la sinistra può fare giustizia. E proprio a proposito di quell'appello alla chiarimento, andiamo a vedere cosa dice Conte. Caro direttore, nel corso degli anni mi è capitato più volte di rimanere fortemente perplesso di fronte ad alcuni eccessi della cultura woke rimbalzati negli Stati Uniti. Questo approccio si è diffuso soprattutto tra i ceti urbani più istruiti, più solerti a interiorizzare le grammatiche dell'inclusione, ma ha finito per restituire l'immagine di una politica a sinistra indisponibile a mettere in discussione i privilegi delle fasce sociali più avvantaggiate e a farsi realmente carico delle urgenze delle fasce più deboli della popolazione. Ovviamente la cultura woke non è stata solo questo, ha promosso una più vigile attenzione sui dispositivi culturali che marginalizzano specifiche identità, ha contribuito a contrastare le varie forme di razzismo, sessismo e discriminazione. Le destre accanto loro, continua Conte, hanno attaccato in blocco il movimento woke utilizzandolo come capro espiatorio per screditare qualsiasi stanza di uguaglianza. Non dobbiamo permetterlo. Questo movimento, continua Conte, ci ha spinto ad allargare il concetto di giustizia, adottare un linguaggio più rispettoso, ha contribuito a creare spazi simbolici. Il problema è che per buona parte della sinistra questo indirizzo culturale è diventato una dottrina totalizzante, il filtro unico attraverso cui interpretare il mondo e distinguere buoni e cattivi. Oggi la domanda che dobbiamo porci è: la cultura woke può costituire l'ossatura ideologica di una forza progressista? La risposta che si dà Conte è: ne dubito. La cultura woke è diventata una sorta di religione morale, autoreferenziale, e per una forza progressista sarebbe un grave errore di strategia politica. Una forza progressista deve necessariamente intervenire sulle radici immateriali della diseguaglianza, assumendo quale prioritario obiettivo la riduzione, se non l'eliminazione, degli squilibri economici e delle iniquità sociali che hanno assunto un rilievo strutturale. Una forza progressista, continua poi Conte, deve occuparsi di economia e interrogarsi sul predominio delle big tech.
e l'intervento di Conte è un po' stimolato dal dibattito che si è aperto negli Stati Uniti dopo l'intervento della leader

Sì, del Partito Democratico Ocasio-Cortez. Ancora rapidamente, come sempre, Repubblica vi segnalo un'altra intervista. Questa volta si parla di crisi climatica. Oggi a Roma il tempo sta decisamente cambiando, sono giorni che c'è stata una virata nel nord. L'intervista è ad Amitav Ghosh, scrittore antropologo indiano, che dice che la crisi climatica si risolve affrontando le disparità del mondo e punta un dito dicendo che la guerra è l'attività umana più distruttiva dal punto di vista ambientale e oggi lo scenario è tragico. I conflitti assediano il pianeta. Da Gaza all'emergenza del costo della vita, la leadership occidentale ci ha dimostrato di essere indifferente all'opinione pubblica. E ha citato Gaza, e questo ci porta a pagina 15 di Repubblica con due notizie, due titoli che vi leggo rapidamente. L'Italia con i big d'Europa stoppa gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, ma si tratta di un semplice appello. E poi invece la notizia che già da ieri viene rilanciata e che in vista delle elezioni il governo israeliano si spinge sempre più a destra e la rappresentazione di tutto questo è in vista appunto delle elezioni del 27 ottobre, è il palco in costruzione. Lo sapete, Israele la Knesset ha approvato una legge che introduce la pena di morte esclusivamente per i prigionieri palestinesi accusati, non si sa in quale processo, perché i prigionieri palestinesi rimangono nelle prigioni spesso senza nessuna accusa per mesi, senza vedere i loro legali e tutto, quindi non si sa a che titolo verranno condannati, oltretutto solo ed esclusivamente da tribunali militari. Insomma, Ben-Gvir si è fatto fotografare, è un maniaco evidentemente dei selfie, davanti ai palchi dove si stanno costruendo le forche e le cabine per poter assistere alle esecuzioni. Sul problema dei dublinanti vi segnalo l'intervento di Pierfrancesco Maiorino, intervistato da Concita Sannino: disastro annunciato su Ceuta, mossa vergognosa. E poi ancora quello che sta succedendo dentro la Lega: Fontana e Romeo ancora contro Salvini, Zaia piace di più, così titola Matteo Pucciarelli, che è l'inviato a Marina di Pietrasanta alla Versiliana. E adesso la missione è salvare e rilanciare la Lega. Non abbiamo fatto altro che dare voce alle difficoltà che arrivano dal territorio, giura il presidente lombardo Fontana. Per la linea di destra sovranista e patriottica, che aveva rieletto per acclamazione Salvini e designato Vannacci vice segretario, non c'è più spazio, perché rispetto ad allora è passata un'epoca politica, in quell'area ci sono già Meloni e Vannacci, rischiamo di fare la loro brutta copia. Lo ha detto anche Giancarlo Giorgetti a una festa di Varese, aggiunge il segretario lombardo: la spinta di rinnovamento che arriva dalla base devi guidarla tu. Ho detto a Salvini: se no ne vieni travolto, racconta il capogruppo. E quindi questo è un po' quello che c'è oggi sulla Repubblica, e io interromperei per qualche secondo la nostra rassegna stampa. Ascoltiamo un brano musicale e poi torniamo con voi.

10.31, come avevamo detto, siamo tornati nuovamente in studio, sempre Chiara Paolini al microfono, sempre Jacopo Teodoro alla console. Sul nostro tavolo La Stampa. Anche La Stampa sceglie di titolare sui migranti: migranti in Italia, Unione Europea divisa, Roma, Parigi, Berlino e Londra vanno in pressing su Israele, stop agli insediamenti in Cisgiordania. Questo sempre nel titolo lo abbiamo visto, ma si tratta di parole. E Francia e Spagna a sorpresa, no ai dublinanti nel vostro paese. Quindi in realtà questi due paesi, malgrado quello che è successo con l'interruzione, la sospensione di Schengen, la Spagna non si sta vendicando, Finlandia e Svezia noi li rimandiamo. Il governo Meloni nella sostanza non cambia nulla, sono numeri esigui e non ci sono automatismi. E poi sempre in prima sulla stampa l'analisi di Maurizio Molinari dedicata all'Ucraina. Il titolo è: la tempesta su Zelensky indebolisce l'Ucraina, si torna appunto a parlare di corruzione. Ci dice Molinari che la novità è che lo scandalo torna a investire direttamente l'ufficio presidenziale, segno che la corruzione non può essere considerata un problema periferico nell'entourage di Zelensky, anche se il leader non è mai stato coinvolto personalmente nelle accuse formulate. Poi taglio centrale su un'economia, MPS prova a sfidare Intesa, doppia offerta per rilevare BPM Banca Generali, timori dell'esecutivo per il ruolo dei francesi. E poi un'intervista che riguarda l'altra parte del Medio Oriente, cioè il conflitto USA-Iran dopo l'attacco di americani e israeliani sull'ex Persia. È un'intervista a Lucrezia Reichlin che dice: Trump e l'Iran, l'energia globale rischia uno shock. Viene intervistata da Marco Varvello. Nelle pagine interne, ve lo segnalo subito, c'è un'intervista a Davide Prosperi, che è il presidente di Comunione e Liberazione, su appunto quella che sarà la visita del pontefice alla Fiera di Rimini per Comunione e Liberazione. E dicevamo dell'intervista a Lucrezia Reichlin, in seguito a questa nuova affermazione di Trump che scatena la cosiddetta, questa volta la chiama Economic Fury contro l'Iran, sanzioni devastanti, minacce anche agli alleati, ci seguono conseguenze. La replica di Araghchi, solo un diversivo, che ha detto il presidente miliardario: chiunque fornisca sostegno vitale all'Iran dovrà affrontare enormi conseguenze economiche. Oggi è un nuovo D-Day, ve lo ricordate, la sigla dello sbarco in Normandia. Abbiamo inaugurato la più devastante operazione mai intrapresa. E devo dirvi che mentre leggo questi titoli mi stanno scorrendo i sottopancia di Sky, e qui in studio con il titolo: Donald Trump, come sta davvero il presidente USA? Andiamo avanti, dicevamo di Varvello che intervista l'economista della London School Lucrezia Reichlin, che dice si rischia una crisi globale sull'energia, i mercati finanziari. In Italia l'inflazione è sopra il 3%, serve una risposta europea, dice l'economista. La Cina si prepara a reagire, lo dovrebbe fare anche l'Europa, perché gli Stati Uniti sono esportatori di prodotti energetici, a soffrire sono soprattutto i paesi europei e asiatici. Pechino ha creato un suo sistema per ripararsi dalle sanzioni USA, Bruxelles dovrebbe fare lo stesso. Questo è l'invito dell'economista dalla stampa. Andiamo appunto, anche qui viene riportata la notizia, la svolta di Meloni per la Cisgiordania, un documento a quattro contro Israele, si dice è stata superata con i coloni la linea rossa, stop agli insediamenti dei coloni, ma insomma diciamo che si tratta appunto di parole, non una sanzione. In questi quasi tre anni è stata comminata né ai coloni israeliani né
allo Stato ebraico, malgrado appunto le accuse e di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra. Nel frattempo il terrore russo sui bambini in Ucraina ha colpito un ospedale pediatrico e un asilo. Interessante sulla stampa un'intervista in relazione alla quantità di femminicidi che nel giro di pochissimi giorni si sono succeduti uno dietro l'altro, ed è l'intervista al ministro dell'istruzione Valditara, che dice, rispondendo a Eleonora Camilli, nelle scuole il rispetto si insegna già, nessun bisogno di nuovi progetti. Vi leggo domande e risposte. Lei, titolare dell'istruzione, ritiene che si stia facendo tutto il possibile per arginare il fenomeno. Credo il problema vada affrontato in modo più ampio, non solo quando accade un femminicidio. Attiene al ruolo, alla valorizzazione della donna nella nostra società, al suo rispetto. Noi siamo il primo governo che ha introdotto come obbligatoria l'educazione al rispetto, alle relazioni corrette, all'empatia. Domanda la Camilli, non lo dice solo l'opposizione, lo dicono anche i familiari delle vittime. Damiano Rizzi, psicoterapeuta, fratello di una donna uccisa con 111 coltellate, su questo giornale ha detto che così come è concepita l'educazione alle relazioni nelle scuole non serve, non è più possibile fare corsi di educazione sesso-affettiva nella scuola dell'infanzia e nella primaria. Si è introdotto il consenso informato per le famiglie e le 36 ore curriculari per le secondarie sono poche. C'è un difetto di informazione, risponde Valditara, vizia la discussione nel nostro paese. Non sono solo 36 ore di educazione civica. Un'altra novità è che questi temi verranno affrontati in via interdisciplinare in tutte le materie. A quel punto la giornalista chiede: ma che competenza hanno gli insegnanti di italiano, storia, matematica su questo tema? Non sarebbe meglio prevedere corsi tenuti da esperti che studiano la materia? Un'ulteriore novità, risponde il ministro dell'istruzione, sta in questo. Per la prima volta abbiamo incaricato INDIRE, di cui fanno parte psicologi e pedagogisti, di formare i docenti all'educazione al rispetto, a relazioni corrette, all'empatia e al contrasto alla violenza di genere. La violenza sulle donne è un'emergenza continua, ce lo dicono le cronache. Non ritiene che serva uno sforzo ulteriore? Non abbiamo bisogno di pensare a nuovi progetti, risponde il ministro, ma di sviluppare al meglio quanto abbiamo previsto. Abbiamo investito importanti risorse, complessivamente 18 milioni di euro, facciamo molto di più di altri paesi europei. C'è una politica realista che dà risposte concrete a un'ideologia estremista a sinistra e a destra che torna a parlare di patriarcato. Per fortuna il patriarcato come istituto non esiste più. Nel 1975 è stato cancellato dal nostro ordinamento. Domanda ancora Camilli per la stampa. Lei parla di patriarcato in senso giuridico, ma il patriarcato in senso sociale e culturale come idea di possesso esiste ancora ed è alla base delle violenze e dei femminicidi a cui assistiamo. Io preferisco parlare di maschilismo, risponde Valditara. Del resto il patriarcato è stata un'espressione storica e istituzionale del predominio del maschio. E questa è una sintesi dell'intervista al ministro dell'istruzione Valditara. Sole 24 ore, taglio centrale, tutta pagina, è su Monte Paschi Siena, ok, doppia offerta di scambio, ma CDA spaccato, Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna, Israele, stop alle colonne in Cisgiordania. Vediamo che a queste dichiarazioni viene dato molto spazio, ma non sta cambiando assolutamente nulla. E poi le ultime di Trump contro l'Iran, un D-Day economico, scontro con la Cina. Dal quotidiano politico, economico e finanziario noi andiamo però a prendere proprio la parte politica legislativa. Perché? Perché nel primo piano del Sole 24 Ore di oggi c'è un monitoraggio, test dell'attuazione, titola Andrea Marini.
574 decreti in attesa per sbloccare 3,2 miliardi. Sono scaduti 220 atti, l'81% del totale ha già avuto il via libera ed è stato stanziato il 98,9% delle risorse legate a misure di secondo livello. Andiamo a vedere. La ripresa dell'attività politica dopo la pausa estiva si annuncia particolarmente impegnativa per la maggioranza. Da una parte, come tutti gli anni di questo periodo, sono partite le discussioni sulle misure da inserire nella legge di bilancio per il prossimo anno, ma il 2027, essendo anno di elezioni, aprirà presto all'interno dei partiti che sostengono il governo il dibattito sulle misure a cui dare la priorità prima della chiusura della legislatura. Come se tutto ciò non fosse sufficiente, a questi dossier si aggiunge anche lo stock di 495 provvedimenti attuativi da varare, le cosiddette misure di secondo livello, per rendere pienamente operative le leggi che hanno avuto il via libera dal governo guidato da Meloni dal suo insediamento ad oggi. Ma non basta, anche gli esecutivi della precedente legislatura hanno lasciato il loro carico di misure da varare che, nonostante l'impegno dell'esecutivo, non è stato ancora completamente smaltito. Quindi tra i provvedimenti poi che attendono il cosiddetto disco verde, Marini per il Sole 24 Ore ci segnala il decreto che deve sbloccare 524 milioni per il 2025 e 95,1 milioni per il 2026 del Fondo Italiano per lo Sport, e poi c'è quello per dare il via libera a 200 milioni contro i rischi naturali e quello per stanziare 100 milioni da destinare all'attuazione della PNRR. E questo il Sole 24 Ore. Passiamo al Giornale. Il Giornale dà molto spazio al caso La Vitola. Ne parlano Napolitano e Giulia Sorrentino, titolando gli strani messaggi in codice tra Ranucci e l'amico La Vitola, poi lo sfogo della collaboratrice, Sigfrido è l'uomo delle balle, parla Laura Cianfoni, vicina a Walter La Vitola e fedelissima del conduttore, i suoi sfoghi con la boccia sconfessano le ricostruzioni del volto Rai. Quindi in questi giorni il Giornale dalla polemica anti-musulmana è passato al caso Ranucci La Vitola. Titolo centrale, lo scarica migranti dell'Europa, i furbetti dei confini. Anche Finlandia e Svezia ci rispediscono i dublinanti con una forzatura del nuovo regolamento europeo e la sinistra anti-italiana esulta. Il governo non replica, numeri modesti, nessun rimpatrio da Parigi e Madrid. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di essere pronte ad avviare le pratiche per rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti. Roma non è d'accordo e tiene il punto, rifacendosi alle intese siglate in Europa, certa del fatto che le nuove regole valgono dal 12 giugno e che il via libera al nuovo patto ha di fatto sanato e azzerato le vecchie pendenze. Poi il palio delle banche, l'ovaglio MPS resistono ad intese. Raid russi sull'Ucraina, strage di civili, e poi il commento, il cosiddetto controcorrente di Tommaso Cerno, intitolato, e siamo legati al caso migranti, 10.100.000 Albanie. Devo chiedere scusa, ero stato tra i pochi a sostenere la necessità del modello Albania. Lo credevo l'unica novità in un ventennio di mercimonio in cui la sinistra europea ha spacciato l'invasione per accoglienza. Mi sbagliavo, non ne serviva uno, ne servirebbero 10.100.000. Lo dimostra l'isteria di massa delle cancellerie del Nord. Quei giganti d'argilla che rispolverano il trattato di Dublino, reperto di archeologia politica, per minacciare l'Italia. Ci vogliono rimandare indietro i clandestini che non gradiscono, dopo averci usati come filtro umano, come discarica di un'illegalità che non sapevano gestire. È la classica ipocrisia continentale, prendersi la manodopera che il mercato chiede e scaricare a noi la rogna che l'integrazione, quella favola green e retorica, non ha saputo digerire. Hanno preso in giro gli europei, ma soprattutto gli immigrati.
Se il confine deve esserci, conclude Cerno, che sia vero, che sia il nostro, e che a chi ci accusa di chiudere la porta si risponda con la sola cosa che meritano: un raddoppio delle chiavi. Nelle pagine interne l'analisi che riguarda il caso Lega, la sfida nordista di Romeo e Fontana, così non va, serve una nuova squadra. Alla Versiliana il capogruppo, la presidente della e il presidente della Lombardia chiedono una soluzione prima di Pontida. Bisogna coinvolgere Zai e i governatori del nord, la leadership va condivisa e Matteo deve farne parte. C'è malumore nella nostra gente, finiamo ai minimi termini. Noi non attacchiamo il segretario, ma ci deve rispondere se accetta o no, o meno, scusatemi, la proposta. Ci siamo imborghesiti, la dirigenza leghista si è distaccata dal mondo reale, il paese si è schiacciato a destra, siamo la brutta copia degli altri. Torniamo alla questione nord, e così e i cosiddetti nordisti con Fontana e Massimiliano e Romeo. Romeo che dice: noi non portiamo problemi ma soluzioni, i nostri territori manifestano un forte malumore, lancia un appello al suo segretario, cioè Salvini, con cui fa capire che i canali diplomatici sono al lavoro prima dell'arrivo all'evento di Pontida. Matteo, lavoriamo e facciamo in modo che ci sia una squadra. La sua analisi non lascia spazio a interpretazioni. Alle prossime elezioni ci sarà una polarizzazione delle leadership nella competizione tra leader, salvo Vannacci, che è la novità, noi rischiamo di non farcela. Così Fontana, e così il giornale. E un attimo, un nuovo piccolo intermezzo musicale.

10.49, scusatemi, un problema di caldo eccessivo in studio. Torniamo alla nostra rassegna stampa, a questo punto sul tavolo il Fatto Quotidiano, taglio alto la corruzione in Ucraina. La vice di Zelensky ha riciclato 3 milioni con la banca di Stato, l'inchiesta sui fedelissimi del numero uno di Kiev. Lo scandalo coinvolge nuovi esponenti del cerchio magico del presidente, che caccia pure il consigliere di Sens Bank. Il giurista Zernakov dica che non si ricandiderà mai più, ma la foto, il fotomontaggio classico del Fatto Quotidiano ritrae una Meloni sorridente, un Merz anche lui, perché riarmo, la difesa paga la prima tranche su 23 miliardi in tutto, grandi urgenze, 3,4 miliardi per i tank italo-tedeschi, l'asse Roma-Berlino, il governo comincia a pagare per i carri armati di Leonardo e Rheinmetall, forse già vecchi, la joint venture in alto mare. L'altro affarone, 11 aziende italiane alleate con Kiev per produrre droni pagati dalla NATO e testati al fronte. Anche qui ovviamente la notizia di Montepaschi e Siena, poi c'è un lungo approfondimento sulla cosiddetta inchiesta Forrest Gump che inchioda i fedelissimi di Zelensky, l'abbiamo letto in prima. E poi un'altra notizia è quella dell'indagine, dell'inchiesta anzi, sulla morte, sulla fine di Hind Rajab, mentre ogni giorno ne crea di nuove Israele, scrive Aya Ashur. Gaza non può attendere che Israele indaghi se stessa. A 2 anni e mezzo dall'uccisione della 5enne Hind Rajab, Israele ha riconosciuto che i suoi soldati hanno sparato contro l'auto in cui era intrappolata la bambina insieme ai corpi dei suoi familiari, mentre implorava al telefono che qualcuno la salvasse. L'esercito israeliano ha annunciato un'indagine penale sulla sua uccisione, sulla morte di 6 suoi familiari, dei 2 paramedici palestinesi inviati a soccorrerla. Indagherà inoltre sull'uccisione di altri 15 medici a Rafah nel marzo 2025. Ma cosa può significare un'indagine quando arriva più di 2 anni dopo che la voce di una bambina ha raggiunto il mondo intero? La Hind Rajab Foundation dichiara di non fidarsi di Israele, che indaga su se stessa. Uno scetticismo comprensibile. Le indagini israeliane sulla condotta delle proprie forze armate sono ripetutamente terminate senza condanne penali. E mentre Israele indaga i morti del 2024 e del 2025, Gaza sta ancora seppellendo e recuperando i propri morti nel 2026. Ieri i palestinesi hanno sepolto 50 corpi recuperati da sotto le case distrutte nei primi mesi della guerra. Non vogliamo neanche immaginare quali siano state le condizioni dei resti, perché fra di essi bambini e intere famiglie, per quasi 3 anni i parenti non hanno potuto seppellire i propri morti perché la protezione civile di Gaza non aveva i mezzi pesanti per raggiungerli. Intanto nel giro di 24 ore gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno altri 15 palestinesi. Avvenire, terremoti senza fine, è l'unico giornale che decide di dedicare il titolo d'apertura al terremoto nel centro Italia. Tempi lunghi per ritorno alla normalità e precarietà strutturali nelle emergenze vecchie e nuove. A 10 anni dal sisma di Amatrice, più dei ritardi sui lavori pesano le ferite sociali. Ai Campi Flegrei è ancora allarme. Solo 9 famiglie sono rientrate a casa, 3.500 gli sfollati. 10 anni fa il terremoto che ha segnato indelebilmente Amatrice, un pezzo del centro Italia, un mese fa l'ultima scossa che ha fatto tremare i Campi Flegrei. Il viaggio di Avvenire nei teatri delle due emergenze così diverse, lontane nel tempo, mette in luce anzitutto una stessa difficoltà, quella di gestire e consentire in tempi ragionevoli il ritorno alla normalità, per il quale le risorse ci sono, ma spesso sono inutilizzate e mal spese. Poi una fotonotizia è Rimini,
si apre sui versi di Dante, l'edizione numero 47. Domani il Papa a Rimini, la scossa dell'amore. L'amor che muove il sole e le altre stelle, sulle parole dell'ultimo verso della Divina Commedia di Dante, si apre oggi l'edizione numero 47 del meeting di Rimini, che domani vedrà la presenza di Leone XIV. Alla disimpegno della realtà rispondiamo con le proposte, dice la presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz, lunedì, protagonista anche a Venire con i 30 anni di Popotos e un incontro dedicato ai diritti dei bambini. E ancora il pontefice, questa volta con il testo integrale che potete trovare nelle pagine interne del messaggio redatto per la giornata di preghiera per il creato, messaggio dedicato ai conflitti dalla distruzione alla vita, e richiamo di Leone XIV, destinare alla cura dei poveri le energie impiegate per la guerra. Nel messaggio pubblicato in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, Leone XIV riprende le parole del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci, ed esorta a destinare alla vita le risorse impiegate in distruzione e per la guerra. Altra notizia è quella delle moltissime adesioni all'iniziativa lanciata proprio dal quotidiano Avvenire per destinare il Nobel per la pace ai bambini di Gaza. 19.000 adesioni, mondo capovolto, non si può restare zitti. Sempre in prima su Avvenire la notizia dell'inchiesta sulla Vitola e quindi il caso Ranucci, ma con un commento diverso. Ve ne leggo una parte: Ranucci contrattacca, su di me tante falsità, i passi indietro dell'Italia sull'informazione. Questa era la parte che vi volevo leggere. Ne parla con Matteo Marcelli, Michele Ansaldo, ex segretario della Commissione Vigilanza RAI e PD, che dice: siamo all'opposto da quanto previsto dal regolamento europeo, secondo il quale il governo dovrebbe essere il più lontano possibile dalla D, stiamo parlando della RAI, sulla quale c'è lo stallo per quello che riguarda la governance, e sul regolamento europeo sulla libertà dei media, che è in vigore già da un anno, non è una direttiva, non ha bisogno di essere recepito per via parlamentare ed ha quattro pilastri, quelli che appunto sembrano molto fragili nel nostro paese. E sono: indipendenza dal potere politico, procedure di nomina dei vertici trasparenti e aperte, finanziamenti stabiliti e prevedibili, rispetto dell'indipendenza editoriale e del pluralismo, che è appunto un testo assolutamente incompatibile, ma obbligatorio in quanto direttiva europea, con l'attuale sistema di governance. E oltre a questo viene anche sottolineato che un altro aspetto che non riguarda solo la RAI scusate, ma l'intero sistema di informazione, le SLAP, cioè le querele temerarie. L'Italia, scrive l'Ordine dei giornalisti citando il case, è da due anni il paese europeo con più SLAP censite, cioè più querele temerarie, senza estensione delle tutele ai casi domestici. Oltre il 90% dei bersagli italiani resterebbe privo di tutele. In Italia è estremamente facile distruggere la reputazione di una persona anche solo dando risonanza a un avviso di garanzia. E al contrario, quando la vicenda giudiziaria si conclude positivamente, magari con un'archiviazione, alla notizia non viene mai dato lo stesso spazio. Chiude il quadro l'ultimo report sulla libertà di stampa di Reporters Sans Frontières, che colloca l'Italia al 56esimo posto su 180 paesi, con un calo di 7 posizioni rispetto al 2025, dovuto,
spiega appunto l'ONG di Reporters Sans Frontières, a pressioni politiche, rischi per la sicurezza dei cronisti e tentativi di limitare il lavoro giornalistico. Vi leggo solamente il titolo di domani perché il tempo per la nostra rassegna stampa sta finendo. Titolo di taglio alto: dublinanti da Finlandia e Svezia, il grande fallimento di Meloni. E poi Piero Ignazzi che nell'editoriale dice: Salvini è solo l'ultima vittima della politica dei leader, ascese e cadute. È tutto per la rassegna stampa di oggi. Grazie a Jacopo Teodoro che è stato con noi e a voi per l'ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La nostra programmazione odierna prosegue proponendovi la seduta del 3 agosto, una delle ultime quindi nell'aula di Palazzo Madama, all'ordine del giorno la delega al governo per la riforma della disciplina degli ordini professionali. Buon ascolto.
2: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge delega al governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali. Il relatore senatore Rastrelli ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatore.
3: Grazie, Presidente. Il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa, ma approvata in sede referente con alcune significative modifiche da parte della Commissione Giustizia, introduce un sistema di delega per la riforma degli ordinamenti professionali basato su nuovi parametri di valorizzazione, trasparenza e tutela del professionista. Nel merito, il provvedimento consta di 3 articoli. L'articolo 1 delega il Governo ad adottare entro 24 mesi decreti legislativi per la revisione degli ordinamenti di 15 professioni. Volendo raggruppare le professioni interessate dall'intervento di riordino sulla base degli ambiti di attività nei quali prevalentemente operano, è possibile individuare un primo insieme riconducibile alle attività di progettazione e gestione del territorio, nel quale ambito rientrano ingegneri, architetti, geometri e geologi. Un secondo gruppo afferisce al settore della terra e dell'alimentazione e comprende dottori agronomi e forestali, agrotecnici, periti agrari e tecnologi alimentari. Con riguardo alla professione di cui ultimo, è stato approvato dalla Commissione un ulteriore emendamento volto a precisarne la denominazione: dottori agronomi e forestali, agronomi junior e forestali junior, zoonomi, biotecnologi agrari. Un ulteriore gruppo è costituito dai professionisti che operano nell'ambito dei servizi alla persona e al lavoro, quali assistenti sociali e consulenti del lavoro. Vi è poi un insieme di professionisti riconducibili al settore tecnico-industriale e doganale, tra cui figurano i periti industriali, gli spedizionieri doganali e i consulenti in proprietà industriale. Completano infine il quadro delle professioni i giornalisti e gli attuari. Tali decreti sono proposti dal Ministro Vigilante, sentito il Consiglio Nazionale di Categoria, e adottati di concerto con il Ministro del Lavoro per i profili previdenziali e per le previsioni concernenti lo sportello dedicato al lavoro autonomo nell'ambito dei percorsi di riqualificazione e formazione professionale o con il Ministro dell'Università per quelli abilitanti. È previsto il parere delle commissioni parlamentari competente per materia e per i profili finanziari, con la possibilità di adottare atti correttivi entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi e l'obbligo di abrogare le norme incompatibili eventualmente anche attraverso testi unici. L'articolo 2 del provvedimento disciplina i principi e i criteri direttivi della delega, introducendo il vincolo per il Governo di agire nel pieno rispetto delle procedure di verifica del principio di proporzionalità sancite dal Decreto Legislativo 142 del 2020. I criteri di delega delineano i pilastri della riforma, puntando sulla valorizzazione della figura del professionista e sulla precisa, puntuale definizione del suo campo di azione. Il primo di questi principi impegna il Governo a promuovere attivamente il ruolo sociale ed economico delle professioni regolamentate, chiedendo un riconoscimento formale del contributo fondamentale che queste categorie apportano quotidianamente allo sviluppo economico, culturale e sociale della nazione. Strettamente connesso a questo riconoscimento è l'ulteriore criterio che impone di strutturare la nuova disciplina in modo da garantire sempre indipendenza e autonomia intellettuale del professionista nell'esercizio delle sue funzioni. Una lettera successiva, la lettera C, entra nel merito della definizione delle attività, stabilendo che debbano essere perimetrate sia le attività riservate in via esclusiva, sia quelle attribuite anche in via non esclusiva a ciascuna categoria. Su questo specifico punto, la Commissione Giustizia ha stabilito che ai professionisti iscritti negli albi debba essere riconosciuta anche l'attività di consulenza nelle materie che rientrano nella loro competenza specifica. Inoltre, la Commissione ha precisato che l'attribuzione delle competenze, oltre ad essere coerente con il titolo di studio e il tirocinio, debba armonizzarsi con i quadri di riferimento nazionali ed europei. Le lettere successive del comma 1 dell'articolo 2 definiscono i binari normativi per l'ingresso nel mondo del lavoro autonomo regolamentato e la successiva tutela del titolo, ponendo l'accento sulla garanzia di qualità del percorso formativo. Il principio cardine è quello della libertà di accesso alle professioni, che deve però sempre conciliarsi con il dettato costituzionale dell'articolo 33, che impone il previo superamento di un esame di abilitazione. Questa prova è finalizzata a verificare che il percorso di studi espletato sia effettivamente coerente con le funzioni della professione a cui si intenda accedere. Sulla stessa scia, la lettera E delega il Governo a disciplinare nel dettaglio lo svolgimento dell'esame di Stato, confermandolo come momento abilitante successivo al perfezionamento degli studi universitari laddove previsto dalla normativa vigente. La lettera F introduce una misura di protezione fondamentale sia per il decoro della categoria che per la tutela del consumatore, stabilendo che l'uso del titolo professionale debba competere esclusivamente a coloro che risultino regolarmente iscritti al relativo albo professionale. La Commissione Giustizia ha poi introdotto una nuova lettera, la lettera H, che specifica natura giuridica e perimetro d'azione dell'ordine professionale di tutti i suoi organi direttivi, sia a livello territoriale che nazionale. E il testo stabilisce formalmente che questi soggetti operano in qualità di enti pubblici non economici e la loro missione istituzionale viene finalizzata esclusivamente alla tutela degli interessi pubblici. La lettera I reca i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi per la modifica della disciplina del sistema elettorale degli organi nazionali e territoriali degli ordini e dei collegi professionali. Un ulteriore pilastro del sistema elettorale riguarda la parità di genere, che i regolamenti dei singoli consigli nazionali devono garantire attraverso misure specifiche come quote di genere, doppia preferenza o alternanza dei generi nella composizione delle liste. La Commissione Giustizia ha inserito un nuovo punto 4 che introduce un correttivo per le elezioni dei consigli nazionali. Il numero dei voti attribuiti a ciascun consiglio territoriale dovrà infatti rispettare un principio di proporzionalità attenuata con lo scopo di garantire adeguata rappresentanza anche ai consigli territoriali che contino minor numero di iscritti. La lettera I si concentra sull'esercizio dell'attività professionale, delegando il Governo a procedere per ogni singola categoria a un riordino complessivo del regime delle incompatibilità, naturalmente incompatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative. Passando alla configurazione istituzionale, la lettera M stabilisce la natura giuridica sia del Consiglio nazionale che degli ordini e collegi territoriali, qualificandoli formalmente come enti pubblici non economici aventi carattere associativo. La lettera N ribadisce e rafforza il concetto di controllo, prescrivendo che ordini, collegi territoriali e consigli nazionali siano sottoposti alla vigilanza del Ministero competente. La lettera O definisce principi e criteri direttivi che riguardino il regime giuridico e la natura del rapporto di lavoro applicabile al personale dipendente degli ordini e dei collegi professionali. Il testo stabilisce che a questo personale debba essere applicata la disciplina generale sul pubblico impiego, facendo esplicito riferimento al decreto legislativo 165 del 2001 e dal punto di vista contrattuale la norma prevede l'applicazione del contratto collettivo nazionale del comparto funzioni centrali con specifica attinenza alla sezione dedicata agli enti pubblici non economici. La lettera P reca specifici criteri con riguardo alla disciplina dei consigli di disciplina territoriali e nazionali, stabilendo che la nuova normativa debba uniformarsi ai principi del procedimento disciplinare già previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 137 del 2012 in quanto applicabili. Le lettere successive QR non sono state modificate dalla Commissione Giustizia e stabiliscono che ai consigli nazionali dovranno essere attribuite funzioni giurisdizionali e riconosciuta la possibilità di adottare regolamenti organizzativi per rendere tali funzioni rapide ed efficienti. Il legislatore delegato dovrà poi riservare in via esclusiva il compito di adottare e aggiornare i codici deontologici che dovranno garantire qualità della prestazione e competenza del professionista. Puntuali criteri direttivi sono dettati dalla lettera S con riguardo al tema dei compensi. Il legislatore delegato dovrà prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto di opera professionale sia libera. Tuttavia, tale libertà incontra pur sempre il limite della proporzionalità, per cui il compenso dovrà essere parametrato a quantità, qualità, contenuto specifico e caratteristiche intrinseche della prestazione professionale fornita. I criteri per la determinazione dei compensi devono trovare applicazione per tutte le prestazioni professionali, incluse quelle svolte in forma associata o societaria. La Commissione ha poi introdotto una nuova lettera T per riorganizzare il tirocinio professionale, garantendo sempre rimborso spese e possibilità di riconoscere una indennità o un compenso comunque commisurato all'apporto professionale. Le lettere successive impegnano il Governo a prevedere sistemi di tutela a garanzia dei professionisti nel caso in cui si verifichino impedimenti gravi ed oggettivi, quali infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità. Una novità sostanziale introdotta durante i lavori in Commissione è rappresentata dalla lettera Z che riguarda il regime di prescrizione dell'azione di responsabilità connessa alle attività professionali. Questo criterio di delega impone al Governo di stabilire per tutte le professioni un termine di prescrizione quinquennale per l'azione di responsabilità connessa all'attività professionale. Le lettere successive del comma 1 dell'articolo 2 completano il quadro dei criteri di delega affrontando temi che vanno dall'aggiornamento professionale continuo alla struttura societaria dell'attività fino ai servizi di supporto per il lavoro autonomo. Il comma 2 dell'articolo 2 disciplina le modalità di adozione delle disposizioni attuative dei decreti legislativi di riforma, stabilendo che esse possano essere emanate tramite regolamenti dei consigli nazionali di ciascuna professione oppure attraverso regolamenti governativi o ministeriali, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale interessato. L'articolo 3, infine, Presidente, reca la clausola di invarianza finanziaria secondo cui dalla riforma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il relatore, Presidente, chieda che venga acquisita agli atti dell'Assemblea la versione integrale della relazione. Grazie.
2: Grazie, relatore autorizzato al deposito. Prima di dare la parola al senatore Scalfarotto, salutiamo in tribuna i presidenti degli ordini professionali interessati alla riforma. Benvenuti in aula. Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola al senatore Scalfarotto.
4: Grazie Presidente. È un disegno di legge atteso da molto tempo, 13 anni dall'ultimo intervento, è un disegno di legge che riguarda centinaia di migliaia di professionisti ed è un disegno di legge al quale ci siamo avvicinati, diciamo così, con spirito critico, ma anche apprezzando taluni aspetti positivi del medesimo. Mi lasci dire subito che ci troviamo ancora una volta davanti a un disegno di legge delega e ovviamente davanti ai disegni di legge delega il giudizio resta sempre sospeso, perché poi, e lo stiamo vedendo anche in questi giorni, dipende molto poi da quanto e come il governo esercita quella delega e anche da quanto e come le commissioni parlamentari chiamate a dare un parere sono coinvolte in questo delicato esercizio. Quindi evidentemente una parte della valutazione potremo farla soltanto quando potremo leggere i decreti delegati. E tuttavia mi lasci dire che l'attenzione con la quale abbiamo guardato questo disegno di legge riguarda anche un po' la natura degli ordini professionali. Noi abbiamo una storia pluricentenaria di professioni che si associano per gestire il mondo della professione. Le gilde, le corporazioni fanno parte della identità del nostro paese. Però ecco, la nostra convinzione è che gli ordini professionali acquisiscano un ruolo importante quando servono a garantire la qualità della professione, quando servono a garantire l'ordinato esercizio della professione, quando servono a stabilire, a creare una reputazione rispetto a quella professione. Però è evidente che la linea verso, diciamo così, la protezione di rendite di posizione e anche di barriere all'ingresso è una linea molto sottile. Ci vuole un grande esercizio di disciplina, diciamo così, a non trasformare gli ordini professionali in corporazioni nel senso peggiore del termine. Ora, devo dire che in questo disegno di legge, nel lavoro in commissione, è stato introdotto un principio importante, che è quello che dice che la riserva è l'eccezione, è la libertà, è la regola. E questo mi sembra che sia molto giusto. E tuttavia pensiamo che ci sia scappata un'occasione, sia un po' un'occasione mancata, perché io credo che in questo disegno di legge avremmo potuto introdurre alcuni, diciamo, elementi di trasparenza e di apertura, tant'è che noi abbiamo presentato pochi emendamenti, non ne abbiamo presentati tanti, non avevamo un atteggiamento, diciamo così, ipercritico, però c'erano alcune cose che si potevano fare proprio per garantire che gli ordini professionali avessero quel tipo di natura, una natura appunto di promozione della professione e non di chiusura. Faccio un esempio. Avevamo proposto che i decreti legislativi fossero discussi, o ci fosse comunque un coinvolgimento dell'autorità antitrust. Ci sembrava che fosse importante, proprio perché quella è l'autorità che deve badare all'apertura del mercato. Abbiamo chiesto, per esempio, che fossero resi pubblici i bilanci degli ordini professionali e

0: Se noi rendiamo obbligatoria una formazione, poi abbiamo soltanto un fornitore di quella formazione, è chiaro che creiamo un monopolio che è tutto il contrario della libertà del mercato. Ecco, in tutti questi casi non si è voluto aprire e io penso che sia veramente un peccato, perché guardi, io penso che poi alla fine, quando noi creiamo delle professioni chiuse, lo abbiamo visto anche con l'annosa vicenda degli esami A per diventare avvocati, di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, quando chiudiamo le professioni in maniera irragionevole, pur consapevoli dell'obbligo costituzionale di avere un esame, chi paga poi sono i giovani professionisti, i nostri giovani, che devono secondo me farsi valere sul mercato prima ancora che nell'esecuzione di un test con il quale dimostrano ai loro colleghi più anziani se sono capaci o no. Non dimentichiamo che abbiamo 190.000 italiani, giovani italiani, che sono andati via nel 2024 per andare a lavorare all'estero, quindi io penso che un atteggiamento di apertura, anche di fiducia nelle capacità del mercato di selezionare, sarebbe stato importante vederlo un po' di più in questo disegno di legge. Quindi noi alla fine, poi le mie colleghe, la collega Fregolent, la collega Musolino interverranno ancora, terremo un atteggiamento, diciamo così, di astensione, ma sappiamo che ci sarà una fase successiva e veramente incoraggiamo il governo, questo o il successivo, se non si farà in tempo a scrivere questi decreti delegati, a dare un occhio appunto al fatto che gli ordini restino a tutela e a promozione della professione, non a tutela di posizioni di, ripeto, di rendite di posizione o di chiusura o di barriere all'ingresso, che secondo me, ma dirò anche secondo la Commissione europea, in questo nostro tempo davvero fanno fatica a trovare una ragione di esistere. Grazie.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Do la parola al senatore Potenti.
2: La ringrazio Presidente, dire che siamo soddisfatti di questo passaggio, che non mi esimo da dire che sia storico, è veramente un dato di fatto. Siamo soddisfatti. Siamo soddisfatti perché è passato tanto tempo da quelle attese che molti professionisti hanno pazientemente visto scorrere per arrivare ad una riforma che qualcuno tra i presidenti, voglio citare il presidente dei consulenti del lavoro De Luca, non so se è qua presente con noi, ma ha voluto usare queste parole: si è superato una logica corporativa, si sono fatte delle rinunce rispetto a rivendicazioni particolari per costruire finalmente una posizione unitaria. Questa è stata la logica e credo sia il segreto del successo di questa grande operazione di riforma, per cui deleghiamo appunto il governo ad operare. E devo dire, i numeri che stanno dietro ai soggetti beneficiati da questa riforma sono tutt'altro che rilevanti, sono importantissimi. Si parla di oltre 1.300.000 professionisti, il 5,8% degli occupati e il 27% del lavoro indipendente. Quindi possiamo dire che l'Italia resta il paese con la più alta percentuale di professionisti. Esiste un rapporto che noi abbiamo a cuore di vedere preservato, e è quello tra professionista e il suo committente. È un rapporto intuito persone, è un rapporto personale, un rapporto di fiducia, una scelta che potremmo dire si basa sulla capacità di stare efficacemente all'interno della società, apportando all'interno della comunità una serie di attività esercitate nel rispetto di regole deontologiche, un'altra caratteristica tipica dei professionisti, di doversi rifare anche a una condotta specchiata eticamente e moralmente irreprensibile. E devo dire, nel trattare questo testo noi abbiamo affrontato quelli che sono poi i veri problemi dei professionisti. Esistono due risorse, una delle quali forse è la più importante, è il tempo. Il legislatore non deve mai dimenticare che la burocrazia che assilla le professioni è la minaccia

0: penso, più terribile e preoccupante, e lo dico da professionista, oltre a quella reddituale, credo la Lega possa fregiarsi di una delle più grandi operazioni fatte a favore di tanti professionisti, non solo professionisti, tante partite IVA, ma in particolare sono i professionisti che hanno potuto beneficiare di quella flat tax, tanto vituperata, ma che in realtà ha permesso una semplificazione burocratica, amministrativa e fiscale in favore di tanti professionisti, fino a un limite piuttosto considerevole. Io ho iniziato da professionista quando questo limite era a 15.000 euro, poi l'ho visto aumentare a 30.000, poi anno per anno cambiava ogni anno la normativa, ogni anno si doveva fare una comunicazione diversa all'Agenzia delle Entrate. Siamo finalmente arrivati a semplificare una redditività di 85.000 euro di fatturato con delle garanzie anche nei casi di sforamento. Beh, io penso questo sia un grande passo avanti che prima di tante riforme tocca le tasche dei professionisti. E devo dire, quello che caratterizza, oltre al tempo ovviamente, la professione è quella particolare dedizione che supera dei limiti che normalmente anche nei corsi universitari ci insegnano nel diritto del lavoro essere, diciamo, i cardini dell'attività lavorativa. E ci sono ad esempio il fatto di avere un orario giornaliero. Il professionista spesso passa talmente tante ore nel proprio studio che fa buio, come si dice da noi in Toscana. L'orario che delimita l'esercizio della professione di fatto non esiste, se lo dà ognuno di noi. C'è l'esigenza di essere in salute, perché purtroppo nessuno ti sostituisce, e non timbrando il cartellino, non avendo a volte neppure le ferie pagate, vi posso assicurare che anche, diciamo, la deontologia della propria salute è un aspetto non indifferente dell'attività professionale. E naturalmente, e qui lo risolviamo e lo prendiamo in esame, l'esigenza di studiare nuove forme di aggregazione. Aggregazione che non lo abbiamo mai citato, ma sono aggregazioni che possono superare anche i limiti dei confini nazionali, possono estendersi fruendo della libertà di circolazione delle persone all'interno della comunità europea. Ci sono tantissimi professionisti che ormai esercitano le proprie attività in più paesi della nostra comunità, e quindi l'esigenza di studiare nuove forme di partecipazione nell'attività professionale e anche nuove forme di esercizio dell'attività in luoghi che in inglese si chiamano co-working. Sono luoghi in cui i giovani professionisti soprattutto possono sfruttare l'opportunità di mettersi insieme. Quindi questa riforma, e ovviamente il relatore ha, e vado a concludere, precisato quale sia la grande fortuna di aver messo assieme tutti i punti che caratterizzano l'ordinamento delle singole professioni, ci vedranno assolutamente favorevoli e soddisfatti di andare avanti, di non considerare completata la grande riforma a favore delle professioni, ma di aver messo un altro tassello insieme ai tanti, come quello che ricordavo di natura fiscale, che miglioreranno e garantiranno ai committenti, a tutti i cittadini, di poter fruire di professionisti validi, preparati e integerrimi. Grazie.
1: Grazie senatore Potenti. Do la parola alla senatrice Fregolent.
2: Grazie signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Le professioni, le libere professioni, come ricordava il mio collega Scalfarotto nel suo intervento, vengono da lontano. Però se si vuole traguardare il nuovo millennio bisogna dare delle strutture e delle risorse. Non si può fare una riforma delle professioni a invarianza di bilancio, mi dispiace signora Ministro. Non lo si può fare per tanti motivi. Uno, le libere professioni, come lei ben sa, i liberi professionisti sono quelli che hanno pagato maggiormente il prezzo della pandemia da Covid. Eppure i vari decreti di ristoro li hanno visti semmai non protagonisti. E quindi bisogna un po' finire di fare riforme senza mettere le risorse, perché vede, ha ragione il collega nel ricordare. quanto sia difficile fare il libero professionista nel nostro paese, forse in tutti i paesi, ma nel nostro non hai la maternità. Noi possiamo mettere tutte le norme teoriche possibili, e lei lo sa benissimo, signora Ministro, ma se una donna che partorisce in tempi rapidi non torna al proprio lavoro, i clienti, avendo un'offerta così ampia, non gli garantiscono di rimanere a lei fedeli. Quindi forse bisognerebbe mettere delle risorse per creare la possibilità alle giovani donne madri di avere da subito delle alternative ai nonni, alla famiglia, perché finché noi continueremo a pensare di fare il welfare insistendo solo sulla rete familiare, non faremo fare passi avanti al nostro paese. In secondo luogo, vede, signora Ministro, ci accingiamo a parlare sempre di più di intelligenza artificiale, e mi permetto di suggerire ai colleghi, se non hanno fatto, di leggere l'enciclica di Papa Leone XIV, molto interessante, sul tema intelligenza artificiale e morale. Noi mettiamo nelle condizioni i professionisti del futuro di sopravvivere a questo evento? Perché, come ben lei sa, occupandosi di questo da sempre, oggi, soprattutto nel mio di settore, non so se questo avviene anche tra gli altri tipi di libere professioni, ma tra gli avvocati, i miei colleghi mi raccontano che arrivano i clienti con già il premodello. Prima c'era Google che ti faceva il premodello stampato, adesso l'intelligenza artificiale più o meno ti scrive già la lettera da scrivere al collega, e gliela mettono dicendo: in fondo il vostro lavoro è un lavoro facile, lo potrei fare anch'io. Lei sa benissimo invece che cosa vuol dire, non solo di preparazione ma anche di esperienza. Noi mettiamo nelle condizioni le future generazioni di rimanere in un alveo di libere professioni come l'abbiamo conosciuto, o anche come non l'abbiamo conosciuto? E quindi il terzo punto, signora Ministra, la formazione. Noi continuiamo a far fare la formazione ai nostri ragazzi e ragazze che vogliono diventare avvocati, commercialisti, eccetera, eccetera, eccetera, come la facevo io 30 anni fa, ma non è possibile. Non è possibile, signora Ministro, non è possibile, perché in 30 anni il mondo è cambiato anche di quelle stesse professioni. Prima il collega della Lega, Potenti, diceva che si dà la possibilità di fare società intraeuropee o internazionali. Ci fa piacere che Schengen non è stato soppresso definitivamente, ma come dire, c'è la possibilità ancora di avvalersi di Schengen per fare le società tra professionisti. Questo vuol dire che i professionisti che noi abbiamo conosciuto si sono evoluti, perché come minimo quelli che noi abbiamo conosciuto gli interessava la provincia, la città, la regione, addirittura faceva fatica a occuparsi del paese, signora Ministro, lei lo sa benissimo. Oggi noi diciamo giustamente che può essere internazionale, ma allora, ripeto, la formazione, non quella universitaria, quella della pratica, deve essere radicalmente rivista, perché non è sufficiente che il ragazzo sappia fare come facevano nei miei tempi, signora Ministro, no? Devi fare 10 commissioni in 2 ore. Se ci impieghi 2 ore e mezza non ce la farai mai a diventare un bravo avvocato. E tu eri galoppino, il motivo per cui cammino veloce non è dovuto alle mie leve lunghe, ma al fatto che si faceva in chilometri e chilometri e chilometri nel giorno in poco tempo. Qua c'è una sfida che va alla radice. E in ultima, e veramente chiudo, ringrazio la Presidente per la sua cortesia che mi ha lasciato più tempo, le pensioni. Le casse delle libere professioni che in difficoltà i ragazzi non pagano, perché pensano di poter risparmiare perché non ce la fanno. La possibilità di prevedere il computo con altri tipi di pensioni. Deve essere un must, deve essere lo standard, perché noi che abbiamo conosciuto, a differenza dei nostri predecessori, la precarietà, ne abbiamo di spezzatini che, se non ci danno la possibilità di essere uniti, facciamo veramente fatica a pensare ai pensionati del futuro. E quindi chiudo veramente, signora Ministro, dicendo che ci rammaricano due cose. Uno, nella delega, guardi, e non perché io non mi fidi di lei, perché io la conosco, ma è all'ultimo anno di esercizio del suo governo. Chi verrà dopo di lei? Boh, non lo so. Quindi avrei preferito un dialogo più costante e continuo con le forze di maggioranza e di opposizione, quindi con un provvedimento finito qua, oggi. E due, la mancanza di risorse ci fanno propendere, purtroppo, per un'astensione. La ringrazio.
1: Grazie, senatrice Fregolent. Dichiaro chiusa la discussione generale e chiedo al relatore se intende intervenire in replica. Prego, senatore Rastrelli.
3: Grazie, Presidente. In realtà più che una replica sarà soltanto una presa d'atto ed un ringraziamento. La presenza in aula oggi dei rappresentanti nazionali degli ordini professionali certifica come il provvedimento che oggi variamo sia sì un punto di ripartenza, ma anche un punto di arrivo. Un punto di arrivo che giunge all'esito di un percorso lungo, fruttuoso, con le realtà più rappresentative della nazione, che hanno avuto il coraggio di condividere con il legislatore l'impegno gravoso nella riforma degli ordinamenti professionali di voler coniugare insieme cultura, merito ed etica nell'attività professionale. Perché sia chiaro, per noi le professioni rappresentano la spina dorsale della nazione, rappresentano una delle principali risorse cui attingere per il suo rilancio, perché un modello come quello italiano, con oltre 2 milioni di professionisti, è un unicum nello scenario europeo ed internazionale, sia sotto il profilo culturale, che sotto il profilo del merito, che sotto il profilo sociale. Il ringraziamento invece va naturalmente al governo ed in modo particolare al ministro Calderone per la scelta convinta di voler non soltanto salvaguardare, ma esaltare lo straordinario contributo che gli ordini professionali hanno sempre fornito e che con le loro competenze continueranno a fornire per il rilancio della vita di cittadini, famiglie ed imprese. Grazie.
1: Grazie, senatore Rastrelli. Do la parola per la replica alla ministra Calderone.
4: Grazie, signora Presidente. Prendo la parola e confesso, non senza emozione, voglio ringraziare a nome del governo il senatore Rastrelli, il relatore, ma anche i componenti delle commissioni parlamentari che hanno accompagnato fin qui il provvedimento. Ecco, ci sono riforme che intervengono sulle norme e riforme che incidono sulla storia delle istituzioni. Ecco, io credo che l'atto Senato 1663, che reca la delega al governo per la riforma degli ordinamenti professionali, sia da ascrivere a quei provvedimenti che cambiano radicalmente la storia delle istituzioni, e lo fanno nel momento in cui, occupandosi di regolamentare e individuare i principi di riforma delle professioni ordinistiche, prendono atto e evidenziano ciò che sono oggi gli ordini professionali per il nostro Paese. Per il suo tramite, Presidente, ringrazio la senatrice Fregolent per aver ricordato il fatto che Io mi occupo di professioni da un po' di tempo, in quanto professionista iscritta a un ordine professionale, ma anche presidente per tanto tempo di un ordine professionale. E io ricordo molto bene la riforma del 2011-2012, ricordo molto bene quell'articolo 3,5 del 138 del 2011 che in quel momento, in quell'epoca storica, consentì invece di arginare quelle che potevano essere delle spinte estremamente negative per quello che era la storia, il percorso, la tradizione e soprattutto le garanzie degli ordini professionali italiani. Grazie a quel percorso che poi si è tradotto nel DPR 137 del 2012, le professioni hanno vissuto una stagione di riforma e hanno vissuto una stagione di responsabilità nell'attuazione della riforma. E allora un ringraziamento e un saluto ai presidenti e rappresentanti degli ordini professionali che sono oggi qui, perché io sono certa, certissima, che con quello spirito oggi si siano posti di fronte a una sfida che il governo ha voluto consegnare loro e soprattutto una sfida che ha voluto condividere, quella prima di tutto di impostare un percorso di riforma che non dividesse ma unisse e soprattutto che consegnasse al nostro Paese un percorso di novità e soprattutto un nuovo percorso che tenesse insieme tutte quelle che sono le necessità che giustamente avete evidenziato per i professionisti. Oggi le professioni italiane rappresentano un mondo del lavoro in cui i numeri raccontano l'importanza e soprattutto la storia dei singoli percorsi professionali. 2.300.000 professionisti iscritti agli ordini professionali italiani che rappresentano la totalità di quelli che sono poi i settori e l'ossatura portante del nostro Paese. E allora ecco che in questo disegno di legge presentato dal relatore Rastrelli sono condivise e soprattutto rappresentate delle opportunità oltre che delle responsabilità in termini di accesso alla professione, in termini di formazione. Ma ecco, su questo consentitemi di dire che le professioni sono molto più dinamiche di quello che a volte si pensa o che si vuole anche credere, perché oggi per esercitare una professione ordinistica, la formazione continua del professionista deve tenere in considerazione quelle che sono le evoluzioni della società e soprattutto le evoluzioni del mondo del lavoro. E allora all'interno dei principi contenuti in questo Atto Senato ci sono tutti i presupposti per costruire dei percorsi di formazione continua moderni, non nuovi, ma certamente anche aderenti a tutte quelle che sono le sfide, compreso quella dell'impatto della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale sulle professioni. Condivido a questo proposito la preoccupazione che possa cambiare il volto delle professioni, da un lato per quelle che possono essere le richieste dei clienti, ma anche per quelle che saranno le modalità con cui i professionisti stessi vorranno utilizzare l'intelligenza artificiale per fare il loro lavoro. E allora ai presidenti mi permetto di segnalare l'importanza in questo di quel percorso di revisione dei codici deontologici che tenga insieme la necessità di dare le garanzie agli utenti, ma anche di garantire la prosecuzione del percorso professionale. Nei temi strategici trattati c'è appunto la disciplina, c'è la rappresentanza e la rappresentanza anche di genere, c'è l'organizzazione degli ordini. Ecco, questo disegno di legge è un disegno di legge che consente nella delega di poter poi attuare una vera riforma con dei percorsi e dei decreti legislativi che possano andare ad approfondire quelle che sono le singole specificità delle professioni, unendo e non dividendo, non aprendo certamente a quelle che possono essere le contese sulle competenze, ma invece aiutando le professioni a mettere a sistema le loro competenze per poter essere ancora una volta un puntello importante del sistema. Le professioni sono etica, responsabilità, competenza, tutela, garanzia. E in questo io credo che ci sia anche un'ottima rappresentazione di queste responsabilità nel modo in cui vengono gestite con responsabilità anche le casse previdenziali privatizzate, al di là di quelle che possono essere delle situazioni che possono e devono essere attenzionate. Però il sistema è maturo, il sistema è sistema di garanzia, il sistema è pulito ed è soprattutto motivo di vanto. E allora spero veramente di non ingenerare nuove polemiche, soprattutto lato social, nel dire che noi possiamo essere orgogliosi dei professionisti ordinistici italiani, perché si tratta di qualità, si tratta di garanzia, si tratta sempre e comunque di amore per il Paese. Grazie.
1: Grazie signora Ministra. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della Quinta Commissione Permanente. Passiamo quindi all'illustrazione degli emendamenti. Chiedo ai firmatari degli emendamenti all'articolo 1 se intendano illustrare senatore Bazoli e senatore Scalfarotto. Se non ci sono illustrazioni, chiediamo i pareri al relatore e governo.
3: Grazie Presidente, il parere sugli emendamenti all'articolo 1 è contrario per tutti.
1: Governo.
4: Signora Presidente, il governo da parere conforme alla proposta del relatore.
1: Grazie. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 1. Emendamento 1.2, Bazoli ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.3 Scalfarotto, interviene il senatore Scalfarotto in dichiarazione di voto.
5: Sì, Presidente, appunto questo è uno degli emendamenti che avevamo presentato anche in commissione. Chiede che sul parere possa pronunziarsi anche l'autorità antitrust, proprio perché per loro natura gli ordini professionali costituiscono un limite alla libertà d'impresa. E dunque diciamo che questa riserva deve essere giustificata e deve essere soppesata rispetto a quella che è la regola per cui noi viviamo in un'economia di mercato. Questo non vuol dire che non sia giustificabile, penso che lo sia assolutamente, che ci siano tutte le buone ragioni per avere degli ordini professionali e per avere una riserva che li protegge e che dà loro una certa responsabilità, però sentire quell'autorità che appunto garantisce della libertà del mercato e della concorrenza nel nostro paese sarebbe stato un arricchimento, io penso, di questo procedimento e avrebbe anche, come dire, indotto a riflettere sulla scrittura del decreto. È un peccato davvero che il governo e il relatore abbiano dato parere contrario a questo emendamento.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo quindi in votazione l'emendamento 1.3 Scalfarotto con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.4 Bazoli ed altri, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. E siamo alla votazione dell'articolo 1. Votiamo quindi l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo agli emendamenti all'articolo 2. Chiedo ai senatori Scalfarotto, Bazzoli, Verini, senatrice Cucchi, Lopreiato se intendano illustrare. Senatrice Lopreiato in illustrazione. E poi senatore Scalfarotto.
6: Grazie Presidente, ma colgo l'occasione, visto considerato che il Ministro ha ringraziato anche l'opposizione per il lavoro fatto in Commissione, la ringrazio, però io ho sentito anche quelle che sono le sue auspici e in verità questi suoi auspici erano anche in qualche modo inglobati in un'attività emendativa dell'opposizione, che è stata dichiarata inammissibile in Commissione stessa oppure ha avuto i pareri contrari in Commissione. Le dico questo proprio col cuore in mano, perché lei ha parlato dei giovani professionisti e quello a cui io mi sono rivolto con l'attività emendativa del Movimento 5 Stelle, e le invito quindi in qualche modo di leggere in maniera attenta anche per quelli che sono futuri provvedimenti. Faccio in particolar modo riferimento a quella che è la possibilità di una gratuità di iscrizione all'albo per coloro i quali si affacciano alla professione, che credo che sia una qualcosa che bisogna considerare viste le ampie difficoltà che hanno i professionisti, o per esempio in qualche modo di poter, e questo l'ho detto anche in occasione della legge professionale, pensare a quello che è un tirocinio fatto durante il percorso universitario che permetta ai liberi professionisti di anticipare i tempi in modo tale da potersi immediatamente poi affacciare a quella che è la professione. Gli emendamenti che sono rimasti qui nel fascicolo, uno riguarda anche quello che sono i mandati, a cui tengo moltissimo. Fatto riferimento anche alla legge professionale, purtroppo legge professionale che abbiamo trattato in maniera separata a quello che è questo provvedimento che concerne altri 15 ordini professionali. Il prevedere solo due mandati consecutivi nei consigli capisce bene che è importante anche per un ricambio generazionale, sempre per permettere in qualche modo di avvantaggiare i giovani. Ecco, non la voglio tedare perché voglio dire sono emendamenti di facile comprensione e la invito, seppur oggi purtroppo avranno un parere suo contrario, a fare un'analisi accurata del lavoro avanzato al Movimento 5 Stelle e in qualche modo di portarlo avanti. Grazie.
1: Grazie senatrice Lopreiato, do la parola al senatore Scalfarotto.
5: Sì, illustro gli emendamenti adesso piuttosto che in dichiarazione di voto, perché sono tre, sono emendamenti anche lì che tendono appunto a limitare la riserva e a giustificarla sulla base di un principio di proporzionalità, e cioè talune attività non possono essere svolte da persone non iscritte agli albi professionali perché esiste un diritto fondamentale del cittadino che lo richieda, esistono interessi riconosciuti che richiedono questa protezione, cioè che la protezione sia sempre giustificata in quanto limitazione dell'attività economica da un interesse che è contrapposto e ugualmente rilevante. Un altro emendamento invece chiede una trasparenza rispetto a quella che è l'attività finanziaria degli ordini professionali, perché sostanzialmente esistendo un obbligo di iscrizione, un obbligo di versamento di queste quote, è opportuno che sulla vita finanziaria degli ordini esista la massima trasparenza, che quindi le scritture contabili siano fornite al governo perché il governo possa scrivere una relazione che poi invierà alle Camere in modo periodico, annuale, soprattutto pensavamo fosse annuale. E anche qui dispiace che i pareri siano contrari, ma ripeto, l'obiettivo era proprio quello di contemperare il bisogno di creare una riserva rispetto a certe attività professionali con quello di tutelare quella che è la regola generale per cui in un'economia di mercato l'accesso al mercato è il più libero possibile, salvo che non sussistano ragioni legittime, ragioni solide per limitare l'accesso a quell'attività economica. Grazie.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Senatore Bazzoli in illustrazione.
7: Sì, brevemente Presidente, solo per dare atto che in sede di discussione, in istruttorio, in commissione, alcuni emendamenti dell'opposizione, anche nostri del Partito Democratico, sono stati accolti e noi riteniamo ovviamente che questo abbia contribuito a migliorare il provvedimento. Nonostante questo, noi abbiamo ripresentato alcuni emendamenti al provvedimento perché ci pare che qualche ulteriore miglioramento fosse possibile, in particolare sotto il profilo della migliore tutela dell'autonomia regolamentare dei singoli ordini professionali, che questa legge delega, a nostro modo di vedere, ma anche secondo alcuni rilievi che sono pervenuti dagli auditi e degli ordini professionali coinvolti, non salvaguarda e tutela adeguatamente. Bisogna ricordare che gli ordini professionali sono espressione del principio pluralista e della sussidiarietà orizzontale interna al nostro ordinamento. La loro funzione consiste nel rappresentare gli interessi pubblici rilevanti connessi ovviamente all'esercizio delle professioni, per garantire la qualità e la competenza e il controllo deontologico, e per questo garantire e salvaguardare meglio, di più, per quanto possibile, l'autonomia regolamentare degli ordinamenti è secondo noi un principio ineludibile, e quindi questi emendamenti che noi abbiamo presentato vanno esattamente in quella direzione.
1: Grazie senatore Bazzoli. Se non ci sono altre illustrazioni, chiediamo i pareri al relatore.
3: Grazie Presidente, i pareri agli emendamenti dell'articolo 2 sono tutti contrari, grazie.
1: Grazie Ministro.
4: Parere conforme al relatore del Governo, quindi contrari.
1: Grazie, pongo quindi in votazione l'emendamento 2.3 Scalfarotto con parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.4 Scalfarotto, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.7 Scalfarotto, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.200 Bazzoli ed altri, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.201 Cucchi ed altri, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.202 Lopreiato. Prego, senatore Marton.
8: Sì, Presidente, questo volevo aggiungere la firma se la collega me lo consente, perché credo sia un emendamento estremamente importante. Mettere il vincolo dei due mandati credo sia assolutamente ragionevole, non ne vedo la motivazione per bocciare questo emendamento, almeno che non ci siano interessi particolari a dover garantire a qualcuno il ruolo che già ha attualmente. Grazie.
1: Grazie senatore Marton. Sottoscrive anche la senatrice Pirro. Pongo quindi in votazione l'emendamento 2.202. Lopreiato, Marton, Pirro, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrarie? Astenuti? Il Senato non approva. 2.203 Verini ed altri, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. I successivi sono inammissibili, quindi 2.205 Scalfarotto, parere contrario di relatore e Governo. Favorevoli? No, annullo la votazione. Senatore vuole intervenire in dichiarazione di voto, prego.
5: Sì, molto brevemente, soltanto per dire che poiché la legge stabilisce che sull'intelligenza artificiale decidano i codici deontologici, la preoccupazione di evitare che i codici deontologici non precludano in modo irragionevole l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento di supporto alla prestazione professionale, e che sia rispettato il principio di neutralità tecnologica. Cioè bisogna, io credo, lavorare finché naturalmente ci adattiamo a questa rivoluzione, non tentando di fermare ciò che non è fermabile, ma cercando di gestire un processo storico che stiamo attraversando, per cui, ecco, quando ci limitiamo ai codici deontologici forse mi pare una cosa un pochino troppo ristretta. C'è una riflessione in corso che riguarda ovviamente l'Unione Europea, ovviamente il Parlamento italiano, insomma teniamo conto di questo, anche le professioni devono essere al passo con i tempi, non è una scelta, è una necessità inderogabile alla quale non ci si può sottrarre.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo in votazione l'emendamento 2.205 Scalfarotto con parere contrario di relatore e Governo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Emendamento 2.206, Bazzoli ed altri, votiamo la prima parte fino a ministro vigilante. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva ed è precluso il successivo. L'emendamento 2.208 è ritirato, votiamo quindi l'emendamento 2.209, Bazzoli ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.210, Scalfarotto, che interviene in dichiarazione di voto.
5: Anche qui l'attività formativa è un'attività, diciamo così, servente, un'attività parallela rispetto all'attività core, quindi all'attività principale, che è quella, appunto, conosciamo qual è la funzione degli ordini professionali. Tra le altre cose esercitano una funzione di erogatori di formazione, ma questa è di per sé un'attività economica, quindi gli attori sul mercato che fanno formazione sono molteplici. Nel momento in cui creiamo una riserva, questa riserva ovviamente crea una situazione di monopolio, e quindi anche la situazione di monopolio rispetto all'offerta formativa io credo debba essere gestita, debba essere giustificata, non debba dare luogo a discriminazioni irragionevoli, perché esiste l'interesse anche di altri soggetti a poter formare quei particolari professionisti. Quindi l'emendamento era volto a una correzione, quindi ad assicurare che il monopolio che si viene a costituire sia un monopolio, diciamo, ragionevole, giustificato, bilanciato e trasparente. Grazie.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Pongo quindi in votazione l'emendamento 2.210, Scalfarotto, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.211, Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.212, Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.213, Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 2.214, Lopreiato, parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Votiamo in unica votazione, perché identici, gli emendamenti 2.72, Bazzoli ed altri, e 2.73, Cucchi ed altri, con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Ora siamo al voto dell'articolo 2. Votiamo l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Emendamenti aggiuntivi all'articolo 2. 2.0.1, Bazzoli ed altri, e 2.0.2, Cucchi ed altri, sono identici, quindi li votiamo in unica votazione con parere contrario di relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva, il successivo è inammissibile, e quindi votiamo l'articolo 3. Favorevoli all'articolo 3? Contrari? Astenuti? Il Senato approva e passiamo alle dichiarazioni di voto finali. Do la parola alla senatrice Musolino. Se intendete lasciare l'Aula, vi prego di farlo in silenzio, in modo che la senatrice possa intervenire con la sua dichiarazione di voto.
9: La ringrazio, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, governo.
1: Aspetti un attimo, mi scusi senatrice, aspettiamo che si faccia un po' di silenzio. Prego.
9: La legge delega di riforma, di riordino delle professioni di cui ci siamo occupati oggi, richiamo espressamente gli interventi dei miei colleghi, del senatore Scalfarotto e della senatrice Fregolent, è sicuramente un provvedimento atteso. È la presenza dei presidenti dei vari ordini in tribuna, che ci hanno omaggiato della loro presenza oggi, ne testimonia certamente quanto questa riforma fosse attesa e quanto ci si sia lavorato per arrivarci. Le professioni sono probabilmente l'espressione storica proprio del tessuto sociale, del tessuto economico, della storia stessa dell'Italia, che nasce e si distingue proprio per la sua corporazione di arti e mestieri. Storicamente, ancora prima dell'Unità d'Italia già c'erano le corporazioni, era un modo per tenere insieme gli artigiani, i professionisti, quelli che sono stati poi il tessuto, lo scheletro della nostra società, e si davano delle regole, si disciplinavano fra di loro, avevano un concetto di mutua assistenza, era una forma di società mutualistica ma anche di tutela della stessa esperienza, della professionalità, che si è tramandata e si è valorizzata e nel tempo sicuramente è arrivata fino a noi con una grande tradizione, un orgoglio di cui dobbiamo essere sicuramente portatori e testimoni, preservarlo e continuarlo. E su questo questa riforma sicuramente incontra la nostra, diciamo, approvazione. Al tempo stesso però le professioni si distinguono per una sfida costante, continua, incessante, la sfida del tempo, la sfida tecnologica, la sfida delle competenze, la sfida del mercato del lavoro che cambia, la sfida delle esigenze dei clienti che cambiano. Una sfida che è fatta di competenza, di professionalità e di responsabilità. Invero, fra tutti coloro che prestano la propria opera, soltanto i professionisti iscritti negli ordini, quindi le professioni ordinistiche, sono soggetti a un doppio binario di responsabilità. Hanno la responsabilità civile, come tutte le persone, la responsabilità penale per le condotte delittuose, ma hanno una responsabilità specifica, che è la responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi deontologici, una responsabilità professionale propria che caratterizza le professioni proprio perché richiede a chi esercita la professione un grado di autorevolezza, di professionalità, di severità, di competenza e conseguentemente, mi sia consentito dirlo, anche di responsabilità più elevato. Ai professionisti noi affidiamo, io sono una professionista iscritta a un albo, sono un avvocato, la mia collega la senatrice Fregolent altrettanto, ai professionisti le persone affidano la loro vita, chiedono di risolvere i loro problemi, di farsene carico, di risolvere controversie più o meno importanti. Ma, signora Presidente, mi sia consentito anche un piccolo richiamo ai recenti fatti di cronaca della mia città. Ai professionisti viene affidata spesso anche la vita, quando si dà un lavoro di ristrutturazione, quando si chiede di costruire un palazzo, c'è un ingegnere, c'è un calcolista che ci deve dire se quel palazzo può sopportare quel peso, se si può tagliare una tramezzatura, se si può togliere una trave. Ecco, dietro una scrivania alla quale siede un professionista c'è una responsabilità e spesso questa responsabilità non si esaurisce nella pratica, nel presentare la pratica all'ufficio competente e ottenere l'autorizzazione. Al contrario, è una responsabilità che riguarda la vita, la stessa sopravvivenza di tutti noi e è una responsabilità che va avanti negli anni. In questa legge c'è una responsabilità, una clausola, per esempio di salvaguardia, di riduzione della responsabilità per i fatti ovviamente disciplinari, limitata a 5 anni, ma noi sappiamo che noi siamo chiamati a rispondere ben al di là di questi 5 anni e ce ne facciamo carico, assumiamo su di noi questa responsabilità e sappiamo di essere responsabili. Allora, se ai professionisti si chiede tutto questo e noi ce ne facciamo carico, parlo a nome dei professionisti perché me ne sento parte orgogliosamente, è anche vero che però con questa legge possiamo e dobbiamo fare qualcosa di più, ed è quello che le chiediamo, signora Ministra, perché la sfida dei tempi, la sfida tecnologica, la sfida delle risorse non deve diventare una sfida che taglia fuori i giovani o quelli che hanno meno risorse per poter sostenere la sfida del mercato, favorendo grossi gruppi o professionisti che sono più avanti, più avanzati, hanno più risorse. Deve essere una sfida che deve consentire di integrare il giovane professionista che vuole iniziare a fare la professione, quale che sia delle 15 professioni che sono oggetto di questa delega, più la professione forense che abbiamo stato oggetto di un intervento normativo 2 settimane fa, con la sfida delle donne, che devono essere integrate. Voi qui in questa legge delega prevedete le quote di genere, la parità nella composizione degli ordini, nella composizione delle liste, ma c'è ancora di più da fare dal punto di vista sostanziale, che non è soltanto la partecipazione all'elettorato attivo e passivo, ma è il coinvolgimento delle professioniste donne nella vita degli ordini, nella vita della professione, nello sviluppo della professione, nel non dover imporre alla donna professionista di scegliere a un certo momento della sua vita se dedicarsi alla famiglia o continuare con la professione, e non dover sentire neanche un minimo di senso di colpa quel giorno in cui deciderà di dover restare in studio un po' di più e tornare a casa un po' più tardi perché deve completare quella pratica, deve presentare quel ricorso, deve fare quell'autorizzazione, cioè quel termine va rispettato. In tutto questo deve essere importante la figura dello Stato, delle istituzioni, dei presidi, degli asili nido, del tempo pieno, di tutti quegli strumenti che purtroppo sono deficitari e che finiscono per tagliare fuori proprio il mondo femminile, anche e soprattutto dalle professioni, dove la presenza femminile è aumentata sensibilmente, ormai direi paritaria rispetto a quella maschile, ma non ha la stessa progressione di carriera né la stessa possibilità di accedere allo stesso livello di reddito, c'è un gender gap anche dal punto di vista salariale. E poi, signora Ministra, ovviamente la sfida tecnologica, l'ha detta prima anche sia il mio collega Scalfarotto che la mia collega Fregolent, la sfida tecnologica ormai è evidente, è innegabile. Gli strumenti dell'intelligenza artificiale, gli strumenti ormai tecnologici sono così evoluti che pensare di farne a meno sarebbe impossibile, vorrebbe dire relegare le professioni italiane e nazionali indietro rispetto alla competizione internazionale. D'altro canto però, deregolamentare o pensare semplicemente di affidare al buon senso l'uso di questi strumenti è riduttivo. Contemporaneamente è all'opposto, essere troppo severi nel loro utilizzo, nel consentirne l'applicazione, finisce per colpire quel principio di neutralità tecnologica di cui parlava prima il mio collega Scalfarotto. Perciò che cosa le voglio dire, signora Ministro, nel raccomandarle nel prosieguo del lavoro che andrà fatto per i decreti attuativi, che questi strumenti entrino a far parte già del codice deontologico che dovrà essere aggiornato per le singole professioni, non come forma di divieto e neanche come forma di limitazione, ma come strumento da imparare e da governare, affinché non sia l'intelligenza artificiale a dire al professionista cosa può fare, ma sia il professionista a sapere utilizzare l'intelligenza artificiale per farsi aiutare magari in quei calcoli complessi, in quelle analisi più articolate dove prima ci si impiegava più tempo e che invece gli strumenti ci consentono di ridurre i tempi di analisi, ma mai di delegare al nostro cervello, al nostro ragionamento, alla nostra esperienza e alla nostra professionalità. Su questo io le chiedo di essere vigile, di essere attenta, di non delegare e non consentire che ci siano deroghe, perché le professioni, ripeto, sono fondamentali, sono la nostra espressione forse storica più antica, che si tramanda con un sapere che è tesoro, tradizione e importanza, ma va preservato, tutelato e nel mondo in cui viene tramandato deve essere anche affiancato dagli strumenti del futuro, perché i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, che vogliono fare le professioni forense, già usano questi strumenti, ne sono consapevoli, ne sono particolarmente capaci, e se noi li allontaniamo da questi strumenti in qualche modo è come se dicessimo loro che le professioni non sono le professioni del futuro, ma sono un mercato chiuso, e invece così non è. Quindi il nostro voto è un voto di astensione, signora Ministra, proprio perché vorremmo e chiediamo che questo procedimento non si fermi qui, che questo sia l'avvio di un percorso ancora più importante, più delicato e più attento, e sul quale ci raccomandiamo alle sue competenze. Grazie.
1: Grazie senatrice Musolino, do la parola al senatore Magni.
10: Grazie Presidente. Il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare affronta una materia importante che riguarda il futuro delle professioni e in definitiva in effetti la qualità dei servizi resi ai cittadini. Nel corso dell'esame in commissione si è svolto un lavoro serio e approfondito che ha consentito parzialmente di migliorare il testo sotto diversi profili. Di questo ne diamo atto a tutti i gruppi che hanno contribuito al confronto con spirito costruttivo. Rimangono però, secondo noi, alcune criticità importanti che non possiamo ignorare. Innanzitutto, continuiamo a nutrire perplessità, se non addirittura a volte contrarietà, sulla scelta di intervenire attraverso una legge delega così ampia che affida al governo un margine molto esteso nella definizione futura della disciplina degli ordinamenti professionali, sui temi che incidono sull'accesso alle professioni, sulla loro organizzazione, sull'equilibrio tra tutela dell'interesse pubblico e la libertà di esercizio. Avremmo e vorremmo un maggior ruolo del Parlamento nella definizione di queste cose, cioè riteniamo il Parlamento di avere un asse centrale su questi temi. Avremmo anche inoltre auspicato un intervento più coraggioso per favorire realmente l'inserimento e l'ingresso dei giovani nelle professioni, rimuovendo gli ostacoli economici che molto spesso chi si appresta alla professione all'inizio ha, e quindi anche le difficoltà economiche che poi diventano organizzative e ancora oggi rendono troppo difficile l'avvio del percorso sul terreno professionale. Per questa ragione avremmo voluto un maggiore determinazione in favore dei giovani, così come sarebbe stato necessario affrontare con maggiore decisione le sfide poste dall'innovazione tecnologica e dall'intelligenza artificiale, che già sta trasformando profondamente il modo di esercitare le professioni, per la verità non solo quelle, ma in generale, e su questo, ad esempio, il terreno della formazione e quale formazione fare, ovviamente rimane un dato importante. Permangono infine dubbi sul rischio che alcune scelte possano tradursi in un irrigidimento degli ordinamenti anziché di un loro necessario aggiornamento. La tutela della qualità della professione è un obiettivo che condividiamo pienamente, ma non deve trasformarsi in un sistema che rende più complesso l'accesso e ne limiti inutilmente l'innovazione. Per queste ragioni, pur riconoscendo il lavoro fatto in commissione e i miglioramenti apportati al testo, il nostro gruppo non ritiene di poter esprimere un voto favorevole e annuncia un voto di astensione sul provvedimento. Grazie.
1: Grazie senatore Magni. Do la parola al senatore Zanettin.
11: La ringrazio Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, relatore. Questa legge delega riguarda la vita professionale di decine di migliaia di professionisti, la qualità dei servizi che ogni giorno i cittadini e le imprese ricevono, ma anche la credibilità del nostro Paese nel mercato europeo. E riguarda soprattutto il modo in cui l'Italia decide di valorizzare il lavoro intellettuale. L'obiettivo del provvedimento è di avviare una revisione e un riordino organico delle normative vigenti, garantendo una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni in linea con gli standard europei. Tutti gli aspetti principali della delega, che dovrà essere attuata entro 24 mesi, sono i seguenti: una revisione della formazione continua e del tirocinio, da rendere più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro. Si prevede inoltre di riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale anche in ottica di snellimento e ottimizzazione dei percorsi di accesso alle professioni. Una revisione della disciplina delle società tra professionisti, con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli albi professionali e al registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione. La promozione del ricambio generazionale, misure per favorire la trasparenza e la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali. Sono 15 le professioni oggetto della revisione prevista dal presente testo di legge. Non sono compresi invece gli avvocati, come già stato ricordato da chi mi ha preceduto, che sono stati oggetto solo un paio di settimane fa di un altro provvedimento specificatamente loro dedicato. Gli ordinamenti professionali sono restati ancorati per troppo tempo a norme varate nel secolo scorso. È evidente che un sistema professionale moderno non può continuare a poggiare su fondamenta così datate. Questa riforma interviene finalmente in modo organico. Non tocca una singola categoria, ma riordina l'intero sistema, costruendo un quadro coerente, aggiornato di tipo europeo. Questa riforma fa tre cose fondamentali. Innanzitutto restituisce dignità e valore sociale alle professioni. Lo fa riconoscendo il ruolo economico e culturale che queste categorie svolgono, ma anche garantendo l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dei professionisti. Ed inoltre definendo con chiarezza le competenze e le attività riservate, evitando sovrapposizioni ed incertezze. In un paese che spesso parla di merito, questa riforma lo mette in pratica, con professionisti che saranno inevitabilmente più preparati. Innanzitutto perché modernizza l'accesso e la formazione, con percorsi più lineari che prevedono esami di Stato coerenti con la preparazione, con titoli universitari finalmente abilitanti, con specializzazioni organizzate dagli ordini e dalle università. Tutto questo significa dare ai giovani professionisti un sistema chiaro, trasparente e comprensibile. E significa soprattutto garantire ai cittadini che chi esercita una professione regolamentata ha davvero le competenze necessarie. Inoltre si rendono gli ordini più moderni, più trasparenti, più

0: Inoltre rafforza i consigli di disciplina, li rende più indipendenti, più formati e più efficaci. A questo proposito, con un nostro emendamento è stato previsto un termine quinquennale per l'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti dei professionisti. La legge in esame infine qualifica gli ordini come enti pubblici non economici, con autonomia patrimoniale. Con emendamento, anche questa volta a prima firma di Forza Italia, è stato previsto che si garantisca anche adeguata rappresentanza ai consigli territoriali di minore dimensione. Sono scelte che aumentano la credibilità delle istituzioni professionali e accresceranno la fiducia dei cittadini. E poi ci sono le tutele ulteriori per i professionisti e per i loro clienti, che prevedono l'equo compenso, l'assicurazione, la formazione continua, per avere professionisti sempre aggiornati, le società tra professionisti e persino gli sportelli per il lavoro autonomo. Per quanto in particolare concerne le società di professionisti, è stato introdotto con un nostro emendamento il principio per cui la partecipazione agli utili deve essere sempre proporzionale alla partecipazione al capitale, senza alcuna possibilità di deroghe. È un modo concreto per dire che il lavoro professionale è una cosa seria. È un lavoro che merita tutele, diritti e strumenti adeguati. È la scelta di dare all'Italia ordinamenti professionali più moderni e allo stesso tempo di costruire un sistema che sostiene la crescita economica, la qualità dei servizi e la tutela dei cittadini. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, annuncio il voto favorevole al provvedimento dei senatori del gruppo di Forza Italia.
1: Grazie senatore Zanettin. Do la parola alla senatrice Lopreiato.
2: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi e colleghe, il Movimento 5 Stelle ha seguito con estrema attenzione, un'attenzione costruttiva, all'intero iter di questo disegno di legge delega che investe la disciplina di ben 15 ordini professionali e che per la sua ampiezza avrebbe richiesto e richiede tuttora un supplemento di riflessione. Lo dicevo anche prima al Ministro. Come già ho avuto modo anche di dire in commissione, si tratta di un provvedimento che ha l'ambizione di offrire una visione organica del mondo delle professioni ordinistiche, ambizione che condividiamo nel metodo ma che nel merito presenta ancora criticità non pienamente risolte. La prima criticità riguarda la frammentarietà con cui il Governo e la maggioranza hanno affrontato la riforma degli ordini professionali. Perché, Presidente, mentre discutevamo questa delega ampia, appunto di 15 ordinamenti professionali, contemporaneamente abbiamo anche discusso quella che è la legge professionale, quindi abbiamo parlato di avvocati in maniera separata, quando le due cose devono essere fatte in maniera unita, perché appunto non si può parlare solo esclusivamente degli avvocati e non considerare in toto quelle che sono tutti gli ordini professionali. Una simile impostazione così per compartimenti stagni indebolisce la coerenza complessiva dell'intervento e priva il legislatore di una visione realmente unitaria della professione che deve essere regolamentata nel suo complesso. Il resto inoltre aperte questioni segnalate a più voci anche da soggetti auditi. Parlo dell'esistenza di professionisti privi di un ordine di riferimento per i quali il provvedimento nulla dispone, il rischio di sovrapposizione di competenze tra diversi ordini che merita un lavoro attento in sede di decretazione delegata, Ministra, lo dicevo anche prima, l'esclusione di alcune lauree e di alcune figure tecniche che, se ricomprese, avrebbero potuto rappresentare un fattore di innovazione e di sviluppo per interi settori produttivi, mentre oggi rischiamo di restare con questa scelta a margini del sistema ordinistico. Il nostro gruppo, Presidente, ha presentato in Commissione un pacchetto di emendamenti puntuali ispirato a un obiettivo preciso: favorire l'ingresso dei giovani professionisti nel mondo del lavoro, riducendo costi, vincoli eccessivi e accompagnare così i giovani professionisti alla professione. Ecco perché prima, con rammarico, evidenziavo al Ministro come, ahimè, quegli emendamenti in questo senso fossero stati dichiarati addirittura inammissibili in Commissione. Rivendichiamo invece con soddisfazione l'approvazione di un emendamento relativo alla riorganizzazione del tirocinio professionale. Questo sì, ho apprezzato moltissimo quello che è stato l'impegno di questo governo. Finalmente non parliamo soltanto di un rimborso di spese, ma parliamo anche di una indennità, di un compenso commisurato all'effettivo apporto professionale. Questo sicuramente è un passo avanti, ma come dicevo prima, bisogna fare anche ulteriori passi avanti, proprio in qualche modo favorire quelli che sono i liberi professionisti giovani che iniziano ora la loro attività. Ci rammarichiamo di converso quindi che non abbia trovato quindi analogo accoglimento la nostra proposta più ambiziosa su questo fronte, cioè quello che prevedeva l'iscrizione gratuita agli albi professionali.

0: per i primi 3 anni di attività. Una misura che avrebbe rappresentato un segnale concreto nei confronti di una generazione di professionisti che si affaccia al mercato del lavoro in condizioni di crescente precarietà. E Ministro, io nuovamente le rinnovo quello con una particolare attenzione su questa criticità. Abbiamo altresì insistito e continueremo a farlo nella fase di attuazione della delega sulla necessità di superare la disomogeneità degli esami di Stato e di ridurre tempo oggi troppo dilatati di accesso agli ordini professionali che penalizzano proprio i più giovani. A me dispiace invece che per quanto riguarda la legge professionale su questo punto noi in qualche modo abbiamo messo in difficoltà i giovani dottori in giurisprudenza che si affacciano ora si affrontano ora quello che è l'esame dell'abilitazione, perché in corso d'opera abbiamo visto cambiare quelle che sono le prove scritte, che ora saranno ben 2, e sappiamo benissimo quello che è il percorso che hanno fatto i dottori in giurisprudenza fino ad oggi, che è ben diverso, la preparazione è ben diversa. Ma andiamo avanti. Sul piano della trasparenza e della democraticità interna agli ordini abbiamo proposto coerentemente con una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle l'introduzione del voto telematico obbligatorio con modalità certificate che ne garantiscono l'integrità e l'anonimato e il limite dei 2 mandati consecutivi per gli organi direttivi a tutela del ricambio generazionale. Un capitolo a parte, Presidente, merita la disciplina dell'equo compenso. Lo dico con questo tono perché in commissione più volte ho richiamato l'attenzione sull'equo compenso, sulla quale numerosi auditi hanno espresso preoccupazione, evidenziando come il testo originario rappresentasse per alcuni profili un arretramento rispetto alla disciplina vigente introdotta nel 2023. Non parlo di 10 anni fa, l'abbiamo introdotta nel 2023, addirittura stiamo facendo passi indietro. Il nostro gruppo ha proposto una revisione organica dell'istituto volta a renderlo applicabile anche ai rapporti di natura non convenzionale e a ridurre il parametro dimensionale del committente, ampliando così la platea dei professionisti effettivamente tutelati. Pur avendo la Commissione compiuto alcuni passi nella giusta direzione, riteniamo però che il punto di equilibrio raggiunto non sia ancora pienamente soddisfacente. Non possiamo infine tacere una contraddizione politica che continua a pesare sul giudizio complessivo che il Movimento 5 Stelle dà di questa maggioranza nei confronti del mondo delle professioni. Infatti l'ultima legge di bilancio ha escluso, e sottolineo escluso, i professionisti iscritti alle casse di previdenza private dalla possibilità di rottamazione dei debiti previdenziali, riservate invece ad altri soggetti operanti sul mercato. Al netto di quelle che sono tutte le considerazioni che si fa circa la rottamazione dei debiti previdenziali, però non si capisce perché bisogna in qualche modo differenziare quello che viene riconosciuto a tutti rispetto a quelli che sono i liberi professionisti. Non ho capito perché per loro non debba valere a questo punto una rottamazione. Io questo l'ho detto anche legge di bilancio. E sul punto voglio in qualche modo riportare in quest'aula quello che è stato una richiesta d'aiuto fatto proprio da una collega, nonché cara amica Barbara, una collega che ha avuto un brutto male e che non ha visto riconoscersi dalle casse quello che gli è dovuto, perché attualmente fortunatamente ha superato il male ma ha tutta una terapia lunghissima da dover affrontare, perché nel 2018 aveva una pendenza con la cassa, gli è stata interdetta la possibilità di rottamare quel debito, quindi oggi vive di fatto l'impossibilità di avere qualcosa che l'aiuta nel periodo di malattia, perché non ha la possibilità di accedere come tutti quanti gli altri a una riduzione nei termini in cui sono stati concessi agli altri della propria esposizione debitoria, e ne è permesso una compensazione. Visto che la cassa dovrebbe riconoscere molto di più rispetto a quello che è il debito, lei ha chiesto quantomeno riconoscetemi al netto di quello che io vi dovrei dare, invece questo non gli è assolutamente possibile, e parliamo di una persona che ha superato un bruttissimo momento, sta affrontando e sta combattendo contro un tumore. Lo trovo assolutamente assurdo. Signor Presidente, il lavoro emendativo del Movimento 5 Stelle ha consentito di migliorare, seppur parzialmente, un testo che restava eccessivamente generico su temi decisivi per il futuro delle professioni regolarmente e in particolare per i giovani che a queste professioni si affacciano. Riconosciamo questi passi avanti, ma non possiamo ritenerci pienamente soddisfatti di un impianto complessivo che lascia irrisolti nodi strutturati. Parlo della frammentazione dell'intervento riformatore, delle competenze sovrapposte e delle professioni esclusi, dei tempi di accesso, Ministro, glielo ricordate anche prima, i tempi di accesso alla professione ancora troppo lunghi, un equo compenso non pienamente riformato e una contraddizione, quelle sulle casse private, che il governo non ha inteso sanare e che ho detto quali problemi comporta. Per queste ragioni, coerentemente con quanto già dichiarato in sede di Commissione Giustizia sul mandato al relatore, il Movimento 5 Stelle conferma in aula il proprio voto di astensione. Grazie.
1: Grazie senatrice Lopreiato. Do la parola alla senatrice Stefani.
2: Grazie Presidente. È una norma questa di particolare importanza per il mondo delle professioni. In primo luogo riconosce ciò che anche noi della Lega sempre abbiamo sostenuto, che le professioni, le libere professioni, e si chiamano libere proprio per questa ragione, non solo devono avere ed essere garantite sotto il profilo dell'indipendenza e l'autonomia stessa anche dell'opera intellettuale che svolge, ma con questa norma riusciamo a valorizzare quello che è un ruolo e anche un riconoscimento di un ruolo sociale e economico delle libere professioni nel mondo proprio della nostra società. Perché il libero professionista, quando magari nel modo più semplice in cui noi lo intendiamo, è un professionista che vive a pari, insieme con il cittadino, con l'impresa, con la famiglia. Non sempre si ricorre al libero professionista nel caso di problematiche, come un po' viene interpretato anche lo stesso avvocato. Ma oggi la libera professione accompagna, perché abbiamo un mondo anche di particolare difficoltà, di difficoltà anche di interpretazione, normative anche complesse, e la persona, il soggetto, nel momento in cui si fa la casa, che apre l'azienda, che persegue magari anche una qualsiasi attività, necessita di chi sappia interpretare quella che è la normativa, che possa essere leggibile anche da parte della persona. E per questa ragione che è stata oggi andiamo ad approvare e con convinzione questa legge delega, questa norma va a stigmatizzare quelli che sono dei principi anche cardine, possiamo considerarle anche delle pietre miliari per quella che è l'attività professionale e perché vi sia un futuro anche dell'attività professionale che possa garantire appunto questa indipendenza, l'autonomia e possa valorizzare il contributo che dà la società alla libera professione. E quali sono i punti? In realtà è proprio tutta la storia del libero professionista, che va dall'accesso alla professione, il tirocinio, la formazione, l'ipotesi di responsabilità del libero professionista, la rappresentanza tramite gli ordini, il collegio, la stessa deontologia professionale e magari argomento che può considerare magari poco elegante tutta la parte che riguarda il compenso. Ma perché, uno dice, perché noi stiamo facendo questa norma, la stiamo facendo a beneficio del professionista, a beneficio del consumatore? In realtà queste norme che regolamentano anche le professioni vanno a beneficio non solo del libero professionista, ma anche e soprattutto di chi fruisce del servizio del libero professionista. Perché in realtà ognuno, nel momento in cui si rivolge al suo geometra, all'ingegnere, all'agronomo, deve avere fondamentalmente una garanzia che non sempre il libero mercato le assicura. E che è quella che se tu ti rivolgi a un libero professionista con quel titolo, devi avere la quasi sicurezza, quantomeno il principio base, che ci sia l'elemento base, il livello essenziale, visto che è tanto usato questa parola, il livello essenziale della prestazione. E quindi sapere che nel momento in cui ti affidi al libero professionista, tu sai o ti aspetti che sappia fare la sua professione. Ma nel momento in cui hai questa garanzia, tu garantisci anche il libero professionista, il quale non può agire in un mercato anarchico, non può essere che possa essere paragonato qualsiasi che possa fare qualsiasi cosa. Nel momento in cui io vado da un ingegnere per farmi un calcolo, non so, di portanza, io devo immaginare che sappia fare i calcoli e non aspettare che ci sia il mercato che mi dica se questo è bravo o non è bravo e se la mia casa può restare su. Ed è per questa ragione che anche questa norma va a disciplinare delle questioni che magari sembravano anche anni fa superate. E ricordiamo negli anni 90, fra gli anni 90 e 2000, dove ci fu un grande afflusso anche a fare giurisprudenza e poi tutti a iscriversi a diventare avvocati, l'ho fatto anch'io. E in quel momento lì qualcuno diceva: togliamo l'esame di Stato, sarà il mercato a stabilire. Ecco, noi siamo convinti, io stessa ne sono convinta, che l'accesso alla professione invece deve essere un accesso che deve passare attraverso a una verifica di quelle che sono le tue caratteristiche e la tua competenza e quello che sai fare in quel mestiere. Ed è per quello che anche qui su questo disegno di legge si prevede che venga proprio regolamentato l'esame di abilitazione professionale. Come parimenti la formazione. Non è detto che perché sei diventato libero professionista e ti puoi fregiare del timbro da ingegnere invece che il titolo di avvocato, anche se gli avvocati in questo caso non sono inclusi in questa norma, l'ho preciso giusto per non creare anche delle confusioni. Ma occorre la formazione. La normativa oggi galoppante, contribuisce anche questo Parlamento a farne numerose. Occorre saperla leggere, saperla interpretare. Abbiamo bisogno di conoscerla, ma non solo la formazione, ma abbiamo bisogno anche di un'altra grandissima componente, che è quella della deontologia, che è quello del rispetto di quelle che sono le leggi che regolamentano la condotta del libero professionista. E anche questo può sembrare un qualcosa di borbonico, di antiquato. In realtà l'attività professionale, come la svolgiamo, come viene svolta, rispetta e deve rispettare la legge, ma nel momento in cui devi rispetti anche la normativa che riguarda la tua condotta, puoi veramente lavorare, non solo tu libero professionista meglio, ma puoi prestare un'opera di più alto livello nei confronti anche del tuo cliente, del tuo assistito, perché sai quali sono le regole del gioco. Perché se tutti noi lavoriamo come in un mondo anarchico, semplicemente quello più forte vince, quello che più urla vince, ma non sempre allora quella vittoria lì può essere nell'interesse della persona. Tema fondamentale: la responsabilità professionale. Si diceva, c'è normativa complessa, ci sono delle difficoltà, chiediamo che chi ci presta l'opera intellettuale deve esserne all'altezza, e se commette un errore non lo deve pagare di certo il cliente. Ed è per questo che in questa norma viene previsto fortemente che la responsabilità professionale deve passare attraverso una copertura, che deve esserci una copertura assicurativa, la copertura per fare sì che comunque, anche se uno commette un errore, deve permettere poi di avere un risarcimento. Poi passiamo magari a un punto che può considerare anche qui, di denari sembra sempre una brutta cosa di cui parlare, ma l'equo compenso abbiamo approvato una norma fondamentale all'inizio di questa legislatura, che è la legge 49, che prevede qualcosa di molto semplice, che il compenso debba essere proporzionato alla qualità e alla quantità dell'opera prestata. Pare una cosa detta quasi tuzioristica. In realtà il compenso garantisce non solo la dignità del professionista, perché il professionista che lavora sotto costo non è detto che poi quel lavoro lo possa eseguire con la libertà e l'autonomia che gli compete, ma anche nei confronti del cliente, perché nel momento in cui un'opera viene prestata, non dico sotto costo, ma a prezzi vili, quasi simbolici, uno ci si domanda: ma chi mi sta fornendo questa opera? Ha seguito la formazione? Ha gli strumenti nello studio adatti? Oppure per avere quel prezzo lì è costretto a fare dei patti anche con la propria coscienza nell'erogare? Quindi è stato stabilito, e qua è stato di nuovo confermato il principio dell'equo compenso, che è stata veramente una grande vittoria proprio per gran parte, voglio dire, del mondo anche delle libere professioni, e su questo possiamo dire che come governo, come maggioranza, abbiamo fatto anche molto. Vado soltanto a chiudere dicendo: questa è la legge delega, vi sarà di sicuramente tanto da fare, ancora da fare. Un punto che è stato sottolineato anche in sede di discussione generale dal mio collega, il senatore Potenti, Un grande passaggio è stato quello di quello che era una volta il regime dei minimi. Abbiamo utilizzato adesso questa chiamata flat tax. E sotto questo profilo io colgo qui l'occasione, non perché ce l'ho qui a fianco, ma di ringraziare chi, perché qualche volta le norme, le riforme hanno un nome. E noi abbiamo avuto la fortuna di poter avere l'esperienza politica e l'esperienza tecnica del senatore Garavaglia, che questa norma l'ha fatta, l'ha voluta, ed è quello che permette a moltissimi liberi professionisti, anche giovani, di lavorare. Chiudendo questo, io non posso che ringraziare ancora veramente tutta la Commissione, la nostra Presidente Buongiorno e il relatore Rastrelli, e preannunciamo convintamente il voto a favore della Lega.
1: Grazie senatrice Stefani. Do la parola al senatore Bazoli.
3: Sì, grazie Presidente. Ma anche noi crediamo che questo sia un provvedimento utile, riguarda un mondo importante, quello delle libere professioni, 15 ordinamenti professionali, quasi 700.000 professionisti coinvolti. C'era certamente necessità di un aggiornamento dei rispettivi ordinamenti professionali e quindi abbiamo accompagnato il lavoro in commissione con spirito assolutamente collaborativo e costruttivo. Credo che, come ho detto anche in un intervento in dichiarazione di voto sull'emendamento, credo che abbiamo anche apportato qualche contributo utile che è stato peraltro anche accolto dal governo. E quindi pensiamo che sia stato fatto un lavoro certamente utile. Il mondo delle professioni è un mondo in profonda trasformazione. Il Parlamento in questa legislatura si è già occupato della riforma dell'ordinamento professionale forense, che anch'esso aveva bisogno di una profonda trasformazione. Si sta occupando anche della riforma dell'ordinamento dei dottori, dei ragionieri, dei dottori commercialisti. È necessario un aggiornamento perché le professioni sono alle prese con una profonda trasformazione anche del modo di lavorare. I dati statistici ci dicono che c'è anche una qualche sofferenza negli ordinamenti professionali rispetto alle nuove iscrizioni, quindi rispetto ai ragazzi che fanno il tirocinio e che poi sostengono gli esami. Quindi questo ci dice appunto della necessità di questa trasformazione per consentire agli ordini professionali e ai liberi professionisti di continuare a svolgere il ruolo che hanno così importante, fondamentale nello sviluppo economico e sociale del Paese, perché gli ordini professionali costituiscono una ricchezza straordinaria e sono un'applicazione del principio della pluralità degli ordinamenti giuridici di cui è innervata la nostra Costituzione, cioè una Costituzione in cui c'è un principio di sussidiarietà verticale e orizzontale del quale certamente gli ordini professionali costituiscono un tassello fondamentale. Quindi noi abbiamo accompagnato questa riforma con grande spirito di collaborazione e ne riconosciamo anche alcuni aspetti positivi. Si introducono norme nuove sulla specializzazione, sulla formazione continua, sulla necessità che la formazione continua ricomprenda anche gli approfondimenti e le competenze sull'avvento dell'intelligenza artificiale, che per le professioni è assolutamente fondamentale. Ci sono norme che tutelano meglio di quanto oggi non accada nelle professioni, negli ordini professionali, la parità di genere. Anche se uno dei grandi problemi irrisolti e che non verrà probabilmente risolto neanche da questa riforma è il gap reddituale che c'è tra uomini e donne all'interno delle professioni, vale per gli avvocati ma vale anche per tutte le professioni. Abbiamo visto i dati statistici che sono allegati anche al dossier allegato appunto a questa riforma. Le donne guadagnano circa la metà degli uomini nelle libere professioni e questo è ovviamente un dato ingiustificabile, perché anzi sappiamo bene che molto spesso le donne sono molto più preparate e qualificate dal punto di vista professionale rispetto agli uomini, ma questo riflette evidentemente una un sistema e un mercato che da questo punto di vista non riconosce adeguatamente le competenze delle donne, e io penso che questo sia un grande problema che va affrontato. Quindi riconosciamo tanti aspetti positivi, tuttavia ci sono anche dei limiti in questa riforma. Intanto è una legge delega che, avendo ad oggetto 15 professioni molto diverse tra loro, evidentemente ha dovuto sviluppare e enunciare dei principi di delega molto generici, che poi dovranno essere oggetto di leggi attuative molto puntuali, il che lascia un po' irrisolti alcuni nodi che diciamo anche in sede di discussione in commissione sono stati sottolineati. Uno tra tutti, ricordo, il tema, il rischio che nell'attuazione delle leggi attuative in sede appunto di attuazione, nella ripartizione delle materie, delle riserve di materie e di compiti e di competenze delle singole professioni, ci sia qualche frizione, perché sappiamo che questo è un tema molto delicato quando si parla di ripartizione e di perimetrazione precisa delle competenze. Questo è un tema che può sollevare notevoli discussioni, perché c'è il rischio che magari qualche professione, per qualche anche, come dire, caratura diversa nell'interlocuzione col governo, possa accaparrarsi materie o riserve che invece dovrebbero essere assegnate ad altre. Quindi questo è un tema delicato sul quale ovviamente ci dovrà essere una grandissima attenzione da parte del governo. Ci sono anche altri aspetti che noi riteniamo potevano essere affrontati un po' meglio. C'è il tema dell'equo compenso, è stato citato prima dalla collega Lopreiato. Forse questa era l'occasione per mettere mano a qualche aspetto dell'equo compenso che ancora non ha trovato compiuta disciplina per dare ai professionisti le garanzie che meritano. Ricordo che l'equo compenso ancora non si applica, per esempio, ai rapporti tra i liberi professionisti e la pubblica amministrazione. Questo forse era un tema che si poteva trattare. Si poteva forse avere un po' di coraggio in più anche per quanto riguarda il tema dell'accesso alla professione. È vero, ci sono criteri di delega che danno al governo il compito di disciplinare gli esami, ovviamente di concerto con gli ordini professionali, però io penso che anche qui, come in altre riforme che riguardano le libere professioni, segnatamente quella forense che abbiamo affrontato un paio di settimane fa in quest'aula, si poteva provare a introdurre nell'ordinamento qualche principio che garantisce l'avvio del tirocinio professionale già nella fase degli studi universitari, perché questo secondo noi è un punto molto delicato sul quale il nostro paese è ancora probabilmente un po' arretrato rispetto a quello che accade in tanti altri ordinamenti, perché troppo spesso noi abbiamo ordinamenti universitari che preparano fortemente a una grande preparazione teorica, ma che non preparano adeguatamente poi l'ingresso alla professione. Forse anche su questo si poteva fare qualche passo ulteriore. E come ho detto in sede di votazione degli emendamenti, di illustrazione degli emendamenti, qualche altro aspetto critico riguarda la tutela dell'autonomia regolamentare degli ordini professionali. Anche qui qualche audito ha sottolineato questo aspetto, e cioè che nei principi di delega si tiene poco in considerazione la necessità che gli ordini professionali garantiscano e abbiano una forte autonomia regolamentare, e quindi che siano meno sottoposti al controllo del Ministero della Giustizia e abbiano una maggiore autonomia. Sono tutti aspetti che potevano essere migliorati e che noi ci aspettiamo, auspichiamo che poi in sede di attuazione con le leggi delega che farà il governo potranno trovare compiuta attuazione e potranno trovare anche soluzione quei nodi che ancora sono rimasti. Tuttavia è una legge che certamente fa fare un passo avanti, riteniamo che sia una, da questo punto di vista, una legge utile e necessaria. Per gli aspetti però sui quali si poteva fare qualche cosa in più, noi esprimeremo, come le altre opposizioni, un voto di astensione, auspicando che poi in sede di attuazione il governo possa sviluppare meglio gli aspetti che ancora mancano e risolvere anche in maniera adeguata i nodi che sono rimasti sul tappeto. Grazie.
4: Grazie. La senatrice Mancini, grazie, può intervenire.
5: Grazie Presidente.
4: Senatrice Mancini da Mantova.
5: Da Mantova, sì. Signor Presidente, grazie. Colleghe e colleghi, Ministro, come molti di coloro che sono intervenuti prima di me, io prendo la parola non solo come senatore ma come professionista, e come professionista e consulente del lavoro, quindi di uno di questi, dei quei 15 ordini che sono all'oggetto oggi della riforma, io conosco dall'interno cosa significhi la parola che sta al centro di questo provvedimento: professione. So benissimo cosa c'è dietro a un albo, dietro a un tirocinio, dietro a un codice deontologico. E so soprattutto che le professioni non sono una corporazione da difendere, ma sono una funzione da riconoscere, che troppo spesso abbiamo dimenticato. Questo è proprio il punto da cui vorrei partire. Nel nostro ordinamento le professioni regolamentate sono un pezzo di quella che mi piace definire l'architettura costituzionale della sussidiarietà tra il cittadino e lo Stato, tra l'impresa e il mercato. C'è questo corpo intermedio che garantisce fiducia. Il professionista iscritto a un albo non risponde solo al proprio cliente, ma risponde a una comunità, a regole condivise, a una responsabilità pubblica. Quando un'impresa si affida a un ingegnere, quando una famiglia si affida a un assistente sociale, quando un imprenditore si affida a un consulente del lavoro, non sta chiedendo semplicemente un servizio. Chiede una garanzia di competenza, di terzietà, non solo un algoritmo che nessuna piattaforma potrà mai sostituire. Ecco perché questa riforma era necessaria, è necessaria, perché quel corpo intermedio oggi regge su una disciplina estremamente stratificata e frammentaria. Molte delle professioni di cui ci occupiamo sono regolate da leggi che risalgono a oltre 50 anni fa, c'è chi addirittura è disciplinato ancora da regi decreti del 29. Sono norme scritte per un paese che non esiste semplicemente più. E la frammentazione non è un dettaglio tecnico, significano regole diverse, problemi identici, incertezza sulle competenze, disparità di trattamento tra chi esercita la stessa funzione con la stessa dignità, perché di dignità si parla. I numeri lo confermano, prima il ministro sottolineava il numero impressionante di professionisti di cui queste 15 professioni sono un corpo centrale, ma dietro il dato aggregato c'è un mondo di sofferenza. La quota degli under 40 tra i professionisti è scesa dal 41% dal 2005 a circa il 27% ad oggi, e l'età media ha raggiunto i 49 anni. Alcune categorie perdono iscritti a due cifre, e il segnale di una professione che rischia di invecchiare e di non parlare più ai giovani. E una società che non trasmette i suoi saperi qualificati alle nuove generazioni è una società che rinuncia a parlare del proprio futuro. È qui, colleghi, che la scelta è stata fatta, è qui che il governo è intervenuto, proprio dalla parte di quelle professioni. Noi guardiamo le professioni per quello che sono davvero: il cuore del ceto medio produttivo italiano, quel lavoro autonomo e qualificato che per troppo anni è stato descritto come un privilegio da comprimere e non come una risorsa da liberare. I professionisti sono i primi alleati delle nostre imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale della nostra economia. Sono loro che accompagnano l'artigiano, il commerciante, l'impresa familiare nella loro crescita, negli adempimenti, ma anche nell'innovazione. Difendere e modernizzare le professioni significa difendere il lavoro vero, di chi si alza la mattina e si assume le responsabilità che questa nazione chiede. È la stessa idea di paese che ci ha portato a batterci per l'equo compenso e contro ogni deriva che schiaccia il professionista al ruolo di prestatore d'opera senza tutele, quelle tutele che invece sono fortemente necessarie. C'è di più. Persistono divari che feriscono il principio di equità. Le donne, sempre più presenti negli albi, restano largamente sottorappresentate ai vertici, poco più del 28% nelle cariche apicali, e permangono divari territoriali profondi, con redditi professionali del mezzogiorno inferiori a quasi la metà rispetto a quelli del nord. Chi crede nella coesione nazionale non può considerare questi numeri una semplice fatalità. Di fronte a tutto questo, colleghi, avevamo due strade. Potevamo intervenire professione per professione, 15 leggi separate, tempi incerti, l'ennesima stratificazione. Oppure potevamo scegliere un intervento organico, una legge quadro che fissa principi comuni e affida al governo, sentiti i consigli nazionali, il compito di riordinare. Abbiamo scelto la seconda strada ed è la scelta giusta perché è l'unica che rispetta insieme due esigenze. Uno, l'uniformità dei principi e rispetto della specificità di ciascuna professione, esattamente il metodo della sussidiarietà applicato alla tecnica legislativa, lasciando da parte, proprio come citava qualcuno, la velleità del singolo. E consentitemi di rivendicarlo con orgoglio, è una riforma che altri avevano promesso ma che non hanno mai realizzato, come sempre, siete arrivati dopo. Di riordino degli ordinamenti professionali si parla in questo paese da decenni, con il risultato di lasciare in piedi un mosaico di norme d'altri tempi. E quindi sorrido chi ancora una volta continua a dire dovevate, potevate fare meglio. Intanto noi lo stiamo facendo. Questo governo ha scelto di farla davvero, l'ha inserita dentro una cornice seria di finanza pubblica, sì, senza oneri per lo Stato e soprattutto con tempi certi, 24 mesi per i decreti con il coinvolgimento del Parlamento e dei consigli nazionali ad ogni passaggio. È il metodo del riformismo concreto, non gli annunci ma i provvedimenti che arrivano fino in fondo. Il metodo si vede nel merito. Questa delega non cala dall'alto un modello unico ma chiede parità di genere ma lascia agli ordini la scelta degli strumenti, introduce il voto telematico ma affida i consigli e i regolamenti, ridefinisce la formazione continua ma la costruisce sul dialogo con le università e le casse, valorizza l'autonomia dei corpi professionali invece di comprimerla, introduce l'equo compenso come principio, aggiorna le tutele per maternità, malattia e infortunio, rafforza la responsabilità verso il cliente. Inoltre, aspetto tutt'altro che marginale, porta dentro agli albi la sfida del digitale e dell'intelligenza artificiale, che per quanto assistita dalla tecnologia resta e deve restare sempre frutto delle competenze e della responsabilità dell'iscritto. È il metodo giusto di stare nell'innovazione, governarla e non subirla. Aggiungo che tutto questo si muove in una linea con l'ordinamento europeo. Mi rivolgo in conclusione a chi da quei banchi annuncia perplessità e quindi l'astensione rispetto a questo provvedimento. Io rispetto la posizione, ma chiedo, scusate, ma qual era l'alternativa? Lasciare com'era tutto questo, come abbiamo fatto fino ad ora? Difendere lo status quo di vecchie leggi di 90 anni e non difendere i professionisti, abbandonarli? Chi oggi non sceglie, dice no al voto telematico, dice no alla partecipazione, alla parità di genere, tutte quelle cose che prima ho citato. Noi abbiamo l'ambizione di cambiare e lasciamo ad altri la scelta più comoda di limitarsi a conservare, e per questo votiamo a favore, convinti di un'idea precisa di società, una società che non chiede allo Stato di fare tutto ma che riconosce e valorizza chi con competenza, responsabilità tiene insieme il tessuto economico civile della nostra nazione. Le professioni sono questo, sono corpi vivi della nostra economia di servizi, presidi di fiducia, scuole di merito. Modernizzare l'ordinamento significa riconoscere la loro funzione e insieme restituire ai nostri giovani una ragione per crederci. Annunciando il voto favorevole di questo provvedimento di Fratelli d'Italia, io voglio ringraziare il relatore Rastrelli per il lavoro preciso e puntuale che ha svolto. Grazie per il lavoro fatto.
4: Bene, grazie. Quindi ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico del disegno di legge 1663. Dichiaro aperta la votazione. Uno scatto felino. Ce l'ha fatta, bravissima. C'è qualcun altro che deve votare?
6: Un attimo, la senatrice Valente.
4: Valente. Avvocato Valente, non l'avvocato, la senatrice Valente ha votato. Bene. La votazione è chiusa e il Senato approva con 81 voti favorevoli, 0 contrari e 50 astenuti. Bene, mi complimento anche per l'assenza di voti contrari.
7: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Ancora una volta ben trovati dalla redazione del GR Parlamento. La nostra prossima proposta è l'ascolto della conferenza stampa che si è tenuta a Montecitorio il 6 agosto, conferenza stampa indetta dall'onorevole Ascari del Movimento 5 Stelle e titolata Lavoro e diritti negati. Buon ascolto.
9: Ringrazio lavoratori, lavoratrici e rappresentanti sindacali presenti oggi. Perché dietro le sigle e dietro gli appalti, dietro i bilanci aziendali, ci sono persone, ci sono famiglie, ci sono vite che non possono essere considerate semplicemente un costo da comprimere. Le vicende che affronteremo oggi, dal sistema degli appalti della logistica della BRT al licenziamento della coordinatrice RSU del San Raffaele, ci mostrano due facce dello stesso problema. Un modello nel quale la responsabilità si frammenta mentre lo sfruttamento rimane intero. Si moltiplicano le cooperative, subappalti e cambi di società. Sulla carta cambia il datore di lavoro, nella vita reale restano gli stessi magazzini, gli stessi turni massacranti, gli stessi lavoratori e troppo spesso gli stessi ricatti. E quando qualcuno prova ad alzare la testa, a denunciare o semplicemente esercitare un diritto sindacale, il messaggio rischia di essere chiarissimo. O stai zitto o diventi tu il problema. Ma il problema non è chi denuncia lo sfruttamento. Il problema è lo sfruttamento. Il problema non è il sindacalista che difende i propri colleghi. Il problema è chi pensa che questo posto di lavoro possa essere trasformato in uno strumento di intimidazione. Intanto il governo continua a esibire i dati sull'occupazione come se fossero delle medaglie. Peccato che non basti contare quante persone lavorano, bisognerebbe anche domandarsi come lavorano, quanto guadagnano e quali possono essere realmente i diritti che esercitano sul posto di lavoro. Anche un'ora di lavoro precario entra nelle statistiche, molto meno entra nei discorsi trionfalistici dei nostri ministri. Noi chiediamo trasparenza negli appalti, responsabilità lungo la filiera, tutela effettiva della rappresentanza sindacale e controlli veri. Non controlli annunciati soltanto dopo che il caso è finito sui giornali, perché il lavoro senza dignità non è vera occupazione, è subordinazione. E un paese nel quale si difendono i diritti e chi li difende viene punito, mentre chi li calpesta viene premiato, non è un paese moderno, è soltanto un paese che ha rimesso il caporalato in giacca e cravatta. Grazie. Scusate, passo appunto la parola a Margherita Napoletano, che medierà, coordinatrice RSU CUB, licenziata appunto dal San Raffaele. Prego.
10: Buonasera, grazie a voi. Volevo iniziare con un omaggio e una citazione di Guccini. avevo la rivolta tra le dita, dei soldi in tasca niente, che per una lavoratrice appena licenziata forse e che insieme alle compagne e compagni, ai colleghi e alle colleghe, ha iniziato un presidio permanente settimana scorsa con lo sciopero della fame, io e un'altra collega, e poi l'abbiamo sospeso con una intermediazione della regione fallita, ahimè, e quindi continuiamo con la rivolta, appunto, con questo presidio permanente all'ingresso dell'ospedale San Raffaele, a cui siete tutti invitate e invitati. Volevo intanto ringraziare l'onorevole Stefania Ascari per aver portato alla luce in questo palazzo la problematica del San Raffaele, che non è solo il mio licenziamento. È stato la punta dell'iceberg, possiamo dirlo, visto, citando anche il servizio di Report, dietro cui c'è veramente c'è la vera causa, diciamo, che ha scatenato le attenzioni sul mio operato. Ma faccio un breve excursus prima. Allora, se vogliamo, senza tornare troppo indietro, c'è una data che è il 15 di settembre dell'anno scorso, in cui come coordinatrice della RSU ho firmato una denuncia, una lettera aperta in realtà, si può dire, una lettera indirizzata al Ministero della Salute, alla Regione, a tutti i vari organismi competenti sulla sanità e agli organi di vigilanza. 15 settembre, poi nessuno interveniva. Ad un certo punto è intervenuta la TS PSAL, che si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, perché appunto le denunce che facevamo riguardavano la qualità dell'assistenza e riguardavano il dilagare degli appalti, appunto, come veniva detto, riguardavano anche le condizioni di sicurezza, perché c'erano estremi tagli sulla manutenzione, tanto da mettere a rischio ogni giorno la sicurezza dei pazienti e dei lavoratori. E quindi appunto gli unici che sono intervenuti sono stati loro, l'ispettorato del lavoro non è intervenuto, la regione si era impegnata, avendo incontrato a fine di uno sciopero, di un corteo con lo sciopero, il direttore generale welfare si era impegnato a mandare degli ispettori, ma non li abbiamo visti se non dopo i fatti di cronaca dell'inizio di dicembre. All'inizio di dicembre era stato, dopo che erano fuggiti, si può dire, dal piano terzo del settore iceberg del San Raffaele, la maggior parte, l'80% degli infermieri di quel reparto, compreso il coordinatore, è stato dato poi in appalto. È stato avviato un appalto senza nessun tipo di controllo. E questo ha portato poi ad avere delle gravi carenze sull'assistenza dei pazienti e appunto dei pazienti, dei parenti di pazienti hanno denunciato ai giornali. Una segnalazione interna è stata intercettata e quindi poi è venuto alla luce, abbiamo portato alla luce come sindacato quello che stava avvenendo, perché non potevamo certo girarci dall'altra parte, veramente siamo arrivati vicini ad episodi pericolosi per la vita dei pazienti. Quello che denunciavamo quindi a settembre poi si è realizzato. A quel punto anche la trasmissione Report ha fatto un'inchiesta che ci ha coinvolto come delegati sindacali, e nella puntata il volto che è stato scelto è quello appunto il mio come coordinatrice della RSU, quindi rappresentare i 3.500 lavoratori che hanno eletto la mia rappresentanza sindacale unitaria, a rappresentare i delegati. Perché appunto tutte le azioni che abbiamo messo in campo sono state decise poi come collettivo. Questo ha dato vita ad un'ispezione del Ministero e per non farla molto lunga vi dico come si conclude questa ispezione. Noi avevamo indicato 11 punti, il Ministero individua 24 criticità e chiede di mettere in atto un piano di sostenibilità del personale che preveda un monitoraggio dei carichi di lavoro reali con l'introduzione di pause strutturate, perché è stato rilevato che appunto mancavano le pause nei turni di lavoro, turni a volte di 12 ore, a volte doppi turni, quindi anche oltre le 12 ore, perché queste in sanità le cooperative in realtà spesso sono ricorrono a partite IVA, a professionisti in partita IVA o sono società di professionisti. Ma al Sarafele abbiamo visto, e questo l'abbiamo denunciato anche, abbiamo visto anche dei professionisti che non si capisce bene da chi vengono coordinati, e nella relazione del Ministero viene messo in luce proprio la disorganizzazione, la mancanza di una gestione e di verifica, controllo su questi appalti. E poi appunto si parla di verifica sulla rotazione del setting più critici e programmi di supporto psicologico e organizzativo, con l'obiettivo di riduzione del turnover e miglioramento della performance clinica. In un altro punto viene proprio detto che il Sarafele, l'ospedale Sarafele di Milano, dovrebbe mettere in atto parlano di fidelizzazione, parlano di incentivazione. Appunto quello che come sindacato chiediamo per fare in modo che quella che è un'emergenza ormai a livello nazionale, ma che al San Raffaele viene incentivata in maniera irresponsabile, perché un ospedale senza personale, professionisti sanitari, che non sono solo gli infermieri, sono anche gli OS, sono i medici anche, che non vengono trattenuti a sufficienza, sono tecnici di radiologia, tecnici, vari figure, fisioterapisti, educatori, senza appunto queste figure l'ospedale chiaramente non può funzionare. E vengo alla chiusura. Allora, l'indagine ha evidenziato una macro criticità strutturata e persistente nella dotazione infermieristica, questo viene detto, e adesso in questi giorni, dato che la relazione del Ministero è arrivata pochi giorni fa, si apre la fase in cui la Regione Lombardia è incaricata di verificare che le azioni correttive messe in atto dal Ministero vengano attuate. Allora, in questa fase decapitare la rappresentanza sindacale, lanciare un messaggio di repressione così forte è togliersi di mezzo qualcuno che da dentro potrebbe parlare magari con ATS accreditamento, che dovrà fare queste verifiche e portare alla luce che ad esempio alcune procedure sono state messe sulla carta ma non vengono attuate, non sono conosciute da chi le dovrebbe mettere in atto. E questo appunto anche come rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, con i nostri sopralluoghi interni, abbiamo già messo in luce. E così come appunto ad esempio si sta facendo dopo che è scaduta abbondantemente la valutazione del rischio stress lavoro correlato, che è quella valutazione che mette proprio in discussione l'organizzazione del lavoro, e togliere di mezzo un RLS che ha una storia come la mia, cioè sono partita nel 99 e sono rimasta sempre rieletta dai colleghi RLS, sono stata consulente della Commissione Infortuni sul Lavoro del Senato, che ha portato poi alla legge delega e al testo unico sulla sicurezza. Credo di aver maturato un po' di esperienza sul campo, e forse sono anche come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza scomoda, e in questa fase hanno deciso di mettermi in panchina perché sono sicura di rientrare, perché quello che è stato preso come scusa per la contestazione disciplinare è qualcosa di totalmente pretestuoso e inconsistente rispetto al mio licenziamento. E quello che sta continuando in questo momento è un lavoro collettivo che si è intensificato perché quello che ad esempio chiede il Ministero è di verificare se le criticità che si sono realizzate appunto all'inizio di dicembre al terzo piano Iceberg sono criticità che troviamo anche negli altri appalti, e noi diciamo di sì, magari in una forma un po' diversa, però il problema dello sfruttamento, come si diceva all'inizio, spesso c'è e come. Il fatto che gli organici non sono mai abbastanza forniti per poter dare non solo il minimo assistenziale, ma anche un minimo di qualità dell'assistenza. E quindi noi continuiamo con questo lavoro collettivo di denuncia, di raccolta delle segnalazioni, e arrivano molti pazienti a segnalarci durante il presidio, che è H24, quindi a volte anche di notte, pazienti che hanno parenti o parenti dei pazienti in pronto soccorso vengono a dirci qual è la qualità dell'assistenza. Chiaramente la conosciamo bene, anche perché i nostri colleghi spesso segnalano che non ce la fanno più, e per questo appunto poi si dimettono e diventa un circolo vizioso. Lascio solo appunto un'indicazione: sui social siamo usciti con l'hashtag Io sto con Margherita, perché è quello che i colleghi mi hanno detto dal primo giorno, che mi avrebbero sostenuto. Vengono appunto i pazienti a dire: noi siamo con voi, grazie perché denunciate e non accettate di stare in silenzio su quello che succede. E abbiamo lanciato anche una raccolta firme online, oltre che una raccolta firme al presidio, quindi chi passa da Milano è il benvenuto al presidio, può firmare dal vivo, e per chi è invece in giro per l'Italia può firmare attraverso la petizione online.
11: Grazie.
9: Grazie Margherita. Adesso facciamo parlare Alex Buselli Bonomo, segretario provinciale CUB Sanità Italia.
12: Ok, grazie. Allora, prima di tutto voglio dire una cosa. Qui non siamo davanti alla storia di una singola lavoratrice. Qui siamo davanti a un attacco che, dal nostro punto di vista, riguarda il ruolo stesso del sindacato come strumento di lotta collettiva. Infatti, il licenziamento non è stato soltanto il licenziamento della compagna Margherita Napoletano. Prima è stato licenziato Delio Fantasia, un nostro delegato sindacale. Dopo Simone Vivoli. Siamo davanti a un attacco al sindacato che fa sindacalismo conflittuale. Siamo davanti a un attacco al sindacalismo di lotta. E questo deve essere chiaro per tutti. Margherita Napoletano non è una delegata qualsiasi. È una dirigente sindacale che da anni rappresenta e lotta a fianco dei lavoratrici e lavoratori, che ha denunciato problemi organizzativi, carenze di personale e condizioni di lavoro difficili. Quegli stessi problemi sono poi diventati oggetto di un'inchiesta della trasmissione Report, che li ha portati all'attenzione di tutto il Paese. Poco tempo dopo è arrivato il licenziamento. Non è stato un caso. Da quando Margherita ha ricevuto la contestazione disciplinare, a noi è sembrato evidente quale fosse l'obiettivo della direzione dell'ospedale. Abbiamo avuto anche l'opportunità di dirlo direttamente all'amministratore generale Centenari. Evidentemente, però, la decisione era già stata presa. L'amministratore generale ha fatto anche una diffida contro il sindacato. Ho chiesto un incontro per discutere della diffida. Quando sono arrivato all'incontro, lui mi ha detto: guarda, allora discutiamo sulla contestazione di Margherita. Ho detto: no, io sono qua per discutere sulla diffida che lei ha fatto contro il sindacato. Diffida? Lui mi ha chiesto. Ho detto: magari lei non lo sa, però lei ha firmato una diffida contro il sindacato. Allora, quel momento mi è sembrato ancora più evidente che loro stavano facendo dei pezzi giuridici per giustificare il licenziamento della compagna Margherita Napoletano. Allora, il nostro giudizio è che questa vicenda lancia un messaggio pericoloso a tutti. Chi denuncia i problemi rischia di restare solo, una cosa che evidentemente non permetteremo. Ma il problema non è soltanto il caso Margherita, perché il problema non è una persona, il problema è un modello. Un modello che nella sanità, come in tutti altri tanti altri settori, cerca continuamente di aumentare i profitti, comprimendo il costo del lavoro, riducendo il personale, esternalizzando servizi e affidando attività sempre più importanti ad appalti e subappalti. E quando il lavoro diventa soltanto un costo da tagliare, a pagare non sono solo i lavoratori, pagano tutti. Stiamo vedendo la qualità dei servizi assistenziali a San Raffaele. Noi queste cose non le diciamo perché le abbiamo lette sui giornali, le abbiamo vissute. Alla ASST Gaetano Pini di Milano abbiamo combattuto una lunga battaglia durante il cambio d'appalto delle pulizie. Con l'ingresso della multinazionale Marcas, il capitolato prevedeva una riduzione delle ore di lavoro e delle prestazioni di pulizia. Noi abbiamo detto una cosa molto semplice: se riduci le ore di lavoro,

dei lavoratori. È un problema di sicurezza per tutti. Abbiamo scioperato, abbiamo protestato, abbiamo denunciato questa scelta e lo abbiamo fatto pur sapendo che la legge 146 limita profondamente l'esercizio dello sciopero nei servizi essenziali. Una normativa che è stata oggetto di rilievi anche in sede europea. Ma non ci siamo fermati, perché il sindacato serve esattamente a questo, a dire no quando tutti gli altri tacciono. E gli esempi purtroppo non finiscono qui. Nell'RSA Gesù Maestro, di Cesenzello Balsamo, abbiamo denunciato una situazione che riteniamo gravissima, che due soli operatori nel turno di notte per 4 piani, 80 ospiti, che non sono più ospiti, no? Perché loro chiamano ospiti, ma purtroppo sono tutti pazienti affetti di pluripatologie. Immagini un infermiere e un os che devono curare 80 pazienti su 4 piani. Abbiamo presentato segnalazioni ai carabinieri, all'ATS, ai servizi di prevenzione e alla Regione Lombardia, da più di un anno. A distanza di oltre un anno aspettiamo ancora risposte concrete, ma non solo risposte concrete, neanche la risposta formale l'abbiamo ricevuta. Poco tempo fa è morta una lavoratrice della piccola casa del rifugio a Milano, che lavorava di notte, era da sola sul piano. Vogliamo davvero che situazioni del genere si ripetano? Quando le istituzioni non rispondono, il rischio è che la tutela dei cittadini e dei lavoratori resti soltanto sulla carta. Oppure pensiamo al racconto di alcuni lavoratori di un RSA che ci dicevano una cosa che nessuno dovrebbe mai sentire, che il formaggio veniva dato agli ospiti più lucidi, perché erano loro che potevano lamentarsi con i familiari. Quelli che non erano lucidi non prendevano il formaggio perché non si lamentavano e non ce n'era abbastanza per tutti. Vado alla conclusione. E se questo è vero, perché è un racconto dei lavoratori, io li credo, però ovviamente non essendo lì, non stiamo parlando di un errore individuale, e stiamo parlando di un sistema che costringe le persone a fare scelte che non dovrebbero mai essere poste, di un sistema che vuole aumentare i profitti senza pensare alle conseguenze. Ed è qui che il caso del reparto Iceberg assume un significato che va ben alto quel reparto. Dopo l'uscita del personale esperto, sono stati impiegati lavoratori provenienti da una cooperativa, in un contesto che ha sollevato interrogativi sulla formazione e sull'organizzazione del lavoro, come ha ben detto la compagnia Margherita. Noi avevamo già denunciato queste criticità. Report le ha mostrate a tutto il paese. Questo è il risultato di un modello che pensa solo al profitto. Gli appalti sono diventati modo per comprimere i salari, ridurre i diritti, abbassare gli standard assistenziali. Non sono lo strumento di efficienza, come qualcuno racconta. Diventano invece un problema per tutta la collettività. Il gruppo San Donato gestisce una parte importante della sanità lombarda e riceve una quota molto rilevante di risorse pubbliche attraverso il sistema sanitario nazionale, circa 2/3 del fatturato. Proprio per questo riteniamo che debbano essere garantiti il massimo livello di trasparenza e di controllo. La regione non può lavarsi le mani come se il problema non esistesse, come se l'attività sindacale, democratica e di denuncia della nostra dirigente sindacale non fosse il punto su cui la direzione del San Raffaele ha concentrato il proprio intervento, invece di risolvere i problemi dell'ospedale.
e nós sosteniamo le nostre ragioni.

0: sia nelle sedi giuridiche sia sul piano politico e di denuncia. E quando emergono criticità, la risposta che i cittadini si aspettano è che si affrontino i problemi, non che si alimenti un clima in cui chi segnala venga perseguitato. Noi non difendiamo soltanto Margherita, noi difendiamo il diritto di ogni lavoratrice e ogni lavoratore a denunciare le cose che non vanno. Perché chi ha il coraggio di parlare non difende soltanto i lavoratori, difende tutti i cittadini. E noi continueremo a portare alla luce quelli che qualcuno preferirebbe tenere nell'ombra. E l'ho già detto e lo ripeto, se loro pensavano che licenziando Margherita ci saremmo fermati, si sbagliavano. La nostra lotta sarà ancora più dura, le nostre denunce saranno ancora più tenaci e di ogni volta che l'istituzione farà finta di niente, come la regione l'ha fatto, lo diremo ad alta voce, perché l'assurdo non può mai diventare la normalità e chi difende i lavoratori e i cittadini deve essere difeso, valorizzato e riconosciuto. E non perseguitato. Io sto con Margherita e noi, io e Margherita, stiamo con tutte le lavoratrici e lavoratori che subiscono le conseguenze vergognose del sistema che favorisce il profitto e penalizza lavoratori e cittadini. Grazie.
1: Grazie Alex. Adesso passiamo la parola a Salvatore Tomaselli, USB Esecutivo Nazionale della Logistica. Grazie.
2: Beh, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Allora, noi oggi, tanto a dare la nostra vicinanza a Margherita per quello che sta subendo sul suo posto di lavoro, siamo venuti a portare quello che sono delle storie. Quello che noi raccontiamo oggi è la storia. Gruppo di lavoratori organizzati dentro un sindacato USB che ha deciso di sfidare il sistema degli appalti, e la sfida è stata lanciata in maniera chiara, in maniera decisa, in maniera molto netta, perché dobbiamo partire da un presupposto: nella logistica come nella sanità, i lavoratori che vestono una divisa, noi oggi abbiamo portato la storia dei lavoratori di BRT che magari dettaglieremo, i lavoratori che vestono una divisa di BRT, guidano un furgone rosso riconducibile al BRT, utilizzano anche dei mezzi di gestione, tecnicamente quindi sono alle dipendenze della BRT, devono essere assunti direttamente dalla committenza, senza se e senza ma. Noi oggi portiamo la storia di questi lavoratori che insieme a noi hanno deciso di sfidare questo sistema che si legge lavoro in appalto, si scrive lavoro in appalto e si legge sfruttamento. Le storie che ci sono state dentro la BRT in questi anni sono delle storie che fanno venire davvero i brividi, perché in appalto sistematicamente si utilizzava un sistema di appunto cooperative, società fittizie, che ha portato negli anni BRT a vedersi sequestrata oltre 120 milioni di euro di tasse evase grazie a un meccanismo di serbatoio di manodopera. Ecco, questo meccanismo che visto dall'alto fa ogni tanto scattare l'attenzione a qualche pubblico ministero molto attento e alle fiamme gialle di questo paese, ha poi delle conseguenze pesanti sui lavoratori in prima persona. Noi le storie che abbiamo portato sono le storie dei lavoratori che venivano frammentati, ad esempio faccio come esempio proprio quello di Piacenza, no, Caorso. I lavoratori venivano suddivisi in una filiale dove operano circa 50 autisti, venivano divisi fra 14 cooperative, tra cui una inquadrava i lavoratori in un modo, un'altra lo faceva in un'altra, un'altra ancora non gli pagava la malattia, un'altra ancora non gli pagava la trasferta. Oggi qui c'è una delegazione anche importante di questi lavoratori che hanno deciso di muoversi contro BRT, e le storie che abbiamo sentito negli anni sono delle storie importanti. Ad esempio c'è un lavoratore qui di cui non dirò il nome, ma lo conosciamo, era costretto a pagare le rate del furgone a cui era stato promesso che il furgone un giorno sarebbe diventato suo. Quando la società è stata cacciata via, Il lavoratore si è trovato le agenzie di noleggio dei furgoni che andavano a casa sua a chiedergli del furgone, quando il furgone in realtà era intestato alla società. Ci sono stati dei risarcimenti, di cui non voglio dire le cifre esatte, però per farci intendere, il sistema degli appalti ha creato dei buchi nelle tasche dei lavoratori, che una volta vinta una causa in tribunale per cui veniva accertato che il lavoratore doveva diventare dipendente di BRT, la gente ci si è estinta il mutuo con 20 anni d'anticipo. Questo è quello che ha fatto BRT al mondo del lavoro, ai lavoratori che oggi sono qui presenti con noi, ai lavoratori che credono in quello che fa USB all'interno dei magazzini della logistica. Il nostro obiettivo deve essere sempre quello di guardare le aziende negli occhi e dire forte e chiaro, insieme ad altri sindacati coraggiosi, come stanno le cose, che questo non è un sistema che possiamo accettare. I lavoratori oggi sono molto arrabbiati per quello che poi ne è conseguito dalle sentenze dei tribunali, perché stiamo parlando di 60 lavoratori che, carte alla mano, sentenza di tribunale alla mano, è stato accertato in nome del popolo italiano che il sistema degli appalti deve essere smantellato. Questi ad oggi sono dipendenti diretti di BRT, hanno ottenuto l'internalizzazione, però con le peculiarità che ha deciso sempre la committenza, fregandosene, diciamo, di quello che c'è scritto nelle sentenze dei tribunali, perché la sentenza parla chiaro: i lavoratori devono rientrare al lavoro facendo la mansione che gli era stata assegnata prima, cioè se tu prima facevi consegne, quando entri in BRT fai consegne. Dopo interverranno dei lavoratori che hanno vinto la sentenza in tribunale e scopriremo cosa gli fanno fare anziché fare le consegne. Questa è una storia molto brutta e la domanda è: come è possibile che si permetta a delle società di fare della carta straccia delle sentenze di tribunale che accertano, ripeto, in nome del popolo italiano il diritto di un lavoratore? Come si possono accantonare queste persone e passare impuniti davanti a questo? Noi stiamo andando avanti con il nostro impegno sindacale, stiamo continuando a denunciare le mancanze di BRT, perché nonostante Storari li abbia sequestrato e loro ammettano di aver riorganizzato la filiera, secondo noi ci sono profili ancora di importanti irregolarità e continueremo a denunciarli. Quindi io vorrei poi passare la parola, se me lo permettete, magari a Fabrizio, se vuole venire qui a dire due parole. Facciamo venire Fabrizio, vengono Santana e viene anche Mora. Jimmy, dove sei? Allora, quindi, come dicevo, io vorrei passare la parola intanto a uno dei delegati più di vecchia data, che ha un'esperienza sindacale importante nella sua filiale e in tutta la filiera di BRT. Fabrizio, a te la parola.
3: Eccoci. Buon pomeriggio a tutti. Niente, allora, come diceva Salvatore, noi abbiamo seguito questo percorso dove abbiamo deciso di denunciare la BRT e abbiamo vinto le nostre sentenze, quindi noi risultiamo tuttora assunti da BRT SPA. Ma cosa fa la BRT SPA? Siccome non hanno furgoni, a detta loro, ci mettono in ufficio, in, diciamo, a noi a Caorso, in sala mensa. Ci tengono 8 ore in sala mensa senza fare niente. Nonostante, come diceva Salvatore, abbiamo carta alla mano una sentenza da parte del Tribunale di Milano. Questo è quello che la BRT in questo momento ci sta facendo. Siamo stati, diciamo, l'ultimo gruppo, siamo in 14 persone, siamo dentro da 7 mesi, ma abbiamo colleghi che sono lì dentro da 2 anni. Quindi voi immaginatevi stare 2 anni lì dentro senza fare niente. Ti creano, oltre un problema, diciamo, di soldi, perché comunque il lavoro che noi facevamo aveva uno stipendio. Quello che ci hanno messo a fare adesso ovviamente non è la stessa cosa, e quindi noi oggi ringraziamo di essere qua e di portare la nostra parola, di portare le nostre storie. Grazie.
2: Beh, adesso passo la parola a Juan Santana, anche lui un RSA della filiale BRT di Milano.
4: Buon pomeriggio a tutti. Io vi porto più la mia vita del 2013 all'interno della BRT. E ovviamente le parlerò di tre cose importanti: del diritto e sicurezza, cose che in BRT non si conosce il significato. La prima parte è il diritto. Diritti non si capiscono e non se le danno al lavoratore. Lì tu sei semplicemente un numero che nel lasso del 2013 al 2024 cambiava d'ingresso alle 5 del mattino, 6, 7, 3 di notte, dipende da qual è il bisogno dell'azienda. Non c'è un orario stabilito come oggi. Da 2 anni questo è cambiato, ma per più di 13 anni non c'era un orario d'ingresso e una uscita. E all'interno del magazzino, sicurezza. Avete visto pochi giorni fa lo che è successo in una delle filiali? Si è incendiata. Perché si è incendiata? Perché non c'è sicurezza. Noi all'interno, nel furgone, non sappiamo cosa c'è all'interno di questo pacco. Come può essere un'aspirina, può essere qualunque cosa che prenda fuoco, come è successo all'interno del container che si è incendiato. Perché noi non sappiamo che cosa c'è all'interno della merce. Noi come consegniamo il pacchi, non dobbiamo stare all'interno di un magazzino. Questi ci sono altri tipi di lavoratori che muovono la merce. Per la BRT questo non esiste. Noi dobbiamo muovere la merce all'interno del magazzino, caricarla e consegnarla. Quindi risparmiano tantissimi miliardi di euro solo alle nostre spalle. Il diritto di fare una semplicemente assemblea non esiste, perché dal momento che loro annunciano che noi, ovviamente mandando una comunicazione previa per l'assemblea, bloccano tutti gli ingressi, vanno con tutte le porte, la tirano giù, e quando noi entriamo alla forza, semplicemente accendono lo che noi le chiamiamo macchinone, che è una ruliera che fa un rumore per impedirci che semplicemente possiamo parlare. Quindi BRT non sa lo che significa il diritto del lavoratore. Sapete una cosa? Io ho capito lo che era ferie da 2 anni, perché fino al 2024 io, per prendere le ferie, dovevo prendermi 15 giorni senza essere pagato, stare a casa e dopo rientrare. Però il mese dopo io sapevo che avevo 15 giorni in meno di stipendio. Trasferta, maneggio del denaro. Tutti i giorni noi prendiamo un incasso. Questo è un servizio che la BRT dà al cliente, ma non viene pagato da noi. A noi. E l'ultima, che è lo che più noi ci teniamo, la sicurezza. Per tantissimi anni come sindacato abbiamo dato regole, abbiamo dato denunciato quali sono le situazioni all'interno del magazzino della sicurezza. Se ne sbattono proprio, scusatemi la parola, proprio non vogliono capire che cosa è. Adesso forse lo hanno capito con Bovisa, però aunque è successo questa bombissa, tutti gli altri magazzini funzionano esattamente come se non avesse successo niente. Quindi sicurezza non sanno che è, e diritti del lavoratore meno. Però noi, e una cosa ancora più grave, ci sono dei lavoratori del magazzino che si avevano iscritto al sindacato, per la pressione di loro sotto la cooperativa li hanno portato alla disdetta di questi lavoratori del sindacato nostro. Quindi è una lotta chiara contro il sindacato che noi rappresentiamo, e ovviamente noi non staremo mano sulla mano, noi andremo avanti perché sappiamo che siamo all'interno di un sindacato che lotta per il diritto del lavoratore. Grazie.
2: Beh, adesso passo la parola a Jimmy, che anche lui è un RSA di uno degli ultimi magazzini che è stato in sciopero proprio per il tema della salute e sicurezza all'interno del magazzino. Vai Jimmy.
5: Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto ringraziare l'invito e ringraziare pubblicamente al sindacato USB che ha portato alla luce il caporalato esistente in BRT con le prove. Io lavoro in BRT dal 2007. Nel percorso degli anni ho cambiato diverse metodologie di lavoro, tipo contratti part-time, a 4 ore, a 6 ore, addirittura busta zero, finché è arrivato certa società al 2013, portandoci furgoni, camion, ci hanno fatto credere che poteva essere migliore la nostra vita, facendoci credere di diventare padroni di un camion di cui ci facevano pagare le rate per tanti anni. Finché arrivava un giorno che praticamente il camion diventava tuo e ti dicevano: questo camion non va più, adesso devi prendere quest'altro. Questo non serve più, lo dobbiamo dare dentro. E tu continuavi perpetuamente a pagarti le rate del furgone. E non solo, facendo così la BRT cosa otteneva? Tu, al dover pagare le rate, non andavi in malattia, non andavi in infortunio, non andavi in ferie. Perché se tu andavi in ferie, come facevi a pagare la rata del furgone? Non ci riuscivi. Quindi è stata una metodologia di caporalato che nel percorso degli anni ha fatto arricchire l'azienda BRT, e grazie al sindacato USB noi abbiamo potuto dimostrare l'esistenza di questo essere di caporalato. E non solo, era considerato anche l'sfruttamento lavorativo, non solo economico, lavorativo nel senso che non avevamo un orario di ingresso, non avevamo un orario di uscita. Finivi quando il lavoro era finito, quando non avevi manco un pacco sul furgone e avevi fatto tutte le prese in ritiro. Freddo, caldo, una volta l'aria condizionata lo sognavi, non c'era il navigatore una volta, andavi con la cartina in giro nel freddo, nel caldo. E quindi, oltre a queste cose, abbiamo subito anche che una cosa che io non mi sarei mai aspettato qui in Italia, perché arrivando alla Repubblica che ha creato la democrazia e il diritto, non mi immaginavo di subire una cosa del genere, che lo guardavo solo nei film americani, per dire. Un giorno il bagno dell'azienda stavano ristrutturando, l'unico bagno che avevamo per gli autisti, erano due bagni. Siccome stavano ristrutturando, ho dovuto entrare nel bagno dell'ufficio, perché sapete, quando scappa, sono entrato. Peccato che all'uscire mi ha beccato il vice direttore, e mi ha detto: cosa ci fai qua? Oh, scusa, ho dovuto entrare nel bagno perché il nostro è chiuso e non lo possiamo usufruire. E mi fa: ma voi non potete entrare qua in ufficio, voi dovete stare dall'altra parte, perché questo è solamente per il personale dell'ufficio. Ok, scusa, ho capito, grazie. No, niente, non ho capito, non hai capito tu, adesso ti faccio capire, stai due giorni a casa. Stai due giorni così, ti fai un'idea che qua non puoi entrare mai più al bagno, al nostro bagno. Me lo ha sottolineato e mi veniva una angoscia di piangere e mandarlo a quel paese, però non potevo, perché avevo una famiglia dietro, mia figlia che era appena nata, e quindi ho dovuto tragare amaro e continuare avanti. Ma è questo solamente un piccolo esempio di tante cose che nel percorso dell'anno abbiamo subito. E torno al punto di partenza. Io ringrazio al sindacato USB che ha fatto valere i nostri diritti, perché di quando sono arrivati loro le cose si sono ribaltate da un'altra parte. Hanno capito che stavano sbagliando, hanno avuto delle sentenze a nostro favore dei lavoratori e abbiamo dimostrato che il caporalato esisteva. E quindi ancora una volta grazie.
6: Beh, adesso dopo i delegati interviene Massimo Predetti per le conclusioni finali.
7: Se sappiamo rispondere. Allora, innanzitutto grazie a chi nuovamente ci ospita e si occupa e preoccupa di dare voce a lavoratori e lavoratrici di questo paese. L'esempio di Margherita e l'esempio che ci portano i lavoratori di BRT ci danno uno spaccato importante e inquietante. Questo è un paese arretrato, questo è un paese in cui chi esercita democrazia viene perseguitato, a partire dal posto di lavoro, ma gli esempi sono migliaia. E secondo me come quello che noi congiuntamente dobbiamo fare è non far tacere mai la voce di chi ha il coraggio di alzare la testa e di parlare. Non è più tollerabile che quotidianamente si assista a licenziamenti ritorsivi, a condizioni ritorsive nei confronti di lavoratori che vincono una causa, che certifica che gli sono stati rubati dei soldi e che vengono messi in una condizione fantoziana, nel sottoscala, a esaurirsi, a contorcersi mentalmente, perché vengono puniti dal padrone che dice: tu hai osato venirmi contro e adesso paghi. È una condizione disumana, è una condizione di un paese profondamente arretrato in cui la democrazia e la libertà sono soltanto due concetti astratti. Questo è un paese in cui la libertà sindacale e la libertà di organizzazione, di organizzarsi sindacalmente, è un diritto costituzionale solamente sulla carta, e lo vediamo quotidianamente in tutti i settori. E finché noi non rimettiamo al centro della discussione e dell'effettiva pratica la tutela dei diritti costituzionali, rimarremo solamente a denunciare continue batoste e continue sconfitte. E purtroppo, dico purtroppo, questo è anche frutto di decenni di politiche che permettono alle aziende, alle multinazionali, alle aziende che prendono gli appalti dallo Stato, di decidere chi sia l'interlocutore preferito. È una aberrazione il decidere chi sia l'interlocutore. È come se io in tribunale dovessi far scegliere il mio avvocato dalla controparte. Non è più tollerabile tollerare il fatto che in Italia la rappresentanza sindacale sia basata su rendite storiche. La rappresentanza sindacale in questo paese è dovuta a rendite storiche. Negli ultimi giorni della scorsa settimana Confindustria e i sindacati confederali CGIL e CISL si sono nuovamente riuniti per stilare nuovamente un patto che mira unicamente ad escludere dalla contrattazione, quindi dalla ricerca dei diritti, i lavoratori che si auto-organizzano o si organizzano con organizzazioni che non sono quelle simpatiche. Allora è giunto il momento che la politica, o una certa parte della politica, si faccia voce e garante della democrazia. In questo paese la fine della Prima Repubblica ha sancito una profonda trasformazione dei partiti politici. È giunto il momento che questa trasformazione, magari non con un meccanismo automatico, perché parliamo d'altro, ma questa trasformazione democratica avvenga anche a livello di rappresentanza sindacale. I sindacati che esistevano negli anni 70 oggi hanno dimostrato, dopo 50 anni, di essere entrati profondamente, in maniera irreversibile, in quel percorso di compatibilità che non difende i lavoratori. E non è più possibile costringere i lavoratori che alzano legittimamente la testa a subire due volte: l'attacco padronale per essersi ribellati e l'attacco padronale per aver scelto il sindacato meno simpatico. Se noi restituiamo democrazia ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali realmente rappresentative, restituiamo democrazia a questo paese, ricominciamo a praticare democrazia senza la paura di essere costantemente in bilico, come hanno detto i lavoratori, senza la paura di dover pensare che un gesto di dignità possa in qualche modo compromettere la propria famiglia quando dovrebbe aiutarla. La parte sana del paese è questa qui. La parte sana del paese è Margherita, sono i ragazzi di BRT che a testa alta ogni giorno vanno a lavorare veramente in un sottoscala, in una sala mensa vuota, e resistono. La politica vera, chi oggi, perlomeno il 6 agosto, è qui e ci ascolta, deve aiutare questo paese a risollevarsi da questo punto di vista. La democrazia parte dai posti di lavoro. Quello che chiediamo oggi è che si ritorni alla democrazia. Lo dobbiamo a Margherita, lo dobbiamo a loro, lo dobbiamo a tutti i lavoratori che quotidianamente vengono in qualche modo tartassati, licenziati, umiliati, e lo dobbiamo anche ai lavoratori morti sul posto di lavoro e ai lavoratori morti in queste settimane per il caldo. Noi l'abbiamo denunciato anche ieri, l'ennesima figuraccia del governo è stata fatta sulla questione dello stress termico. I lavoratori
8: lavoratori muoiono, ma non si può scioperare, ma non si può non andare a lavorare, non ci si può difendere. Bisogna semplicemente abbassare la testa e morire. Noi non siamo qui per abbassare la testa e tanto meno per morire, per cui chiediamo con forza che le istituzioni siano dalla parte nostra e dalla parte della democrazia. Grazie.
9: Grazie, grazie mille veramente a tutte e a tutti. Io lascio un attimo la parola alla senatrice Elena Sironi, grazie. Io intanto vi ringrazio tantissimo, i lavoratori e lavoratrici, i sindacati, CUB, USB, che fanno i sindacati. E questo è veramente importantissimo per un lavoratore e una lavoratrice. Questo veramente lo dico da operaia, perché il mio sindacalista portava le mozzarelle di bufala al mio titolare, e se non eri iscritto a quel sindacato non ti veniva rinnovato il contratto. E allora una seria legge sulla rappresentanza non è più rinviabile, in quanto il lavoratore o la lavoratrice deve scegliere chi è il sindacato che la rappresenta al meglio. E io vorrei che la politica, i colleghi e le colleghe deputate, passassero un giorno di lavoro, Margherita, un giorno di lavoro degli autisti di BRT, cosa significa lavorare su un furgone 15-20 ore al giorno, senza riscaldamento, con un mezzo che non funziona, con 40 gradi in un vero e proprio forno per 1000 euro al mese, sapendo che non puoi dire nulla altrimenti vieni lasciato a casa, c'è il ricatto, non ti si rinnova il permesso di soggiorno se ancora sei cittadino extracomunitario che dipendi dal lavoro per rinnovare un titolo di soggiorno, se hai una famiglia alle spalle che devi mantenere e un unico reddito. Ecco, tutto questo vorrei che i miei colleghi e colleghe lo vivessero e lo capissero. E magari se provi a difendere i tuoi diritti, torni a casa con una sanzione di 14.000 euro. E tutto questo è disumano. E ci fa capire quanto è importante essere qui oggi, 6 agosto, per difendere il lavoro, e tutto questo deve partire da dentro le istituzioni, perché le vicende che abbiamo ascoltato hanno tutte un filo conduttore: chi lavora, chi alza la testa, chi prova a difendere i diritti finisce per pagare il prezzo di un sistema che sfrutta, ricatta e punisce. Se chiedi vieni punito. La storia di Margherita Napoletano a San Raffaele è esattamente questo. Per anni ha fatto il suo lavoro, il suo dovere, ha denunciato l'uso distorto delle cooperative, la carenza di personale, i rischi per la sicurezza dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pazienti. La risposta non è stata l'ascolto, il confronto, il dialogo, il cambiamento, ma il licenziamento. Lo stesso filo lo ritroviamo nel sistema di appalti e subappalti, come diceva prima Salvatore, leggi appalto si traduce in sfruttamento, è così. Chi ha trasformato questo sistema, interi reparti in zone grigie, con orari massacranti, salari bassi, nessuna vera tutela, diritti calpestati. Ecco, in questo sistema neanche le sentenze dei tribunali bastano. Per il lavoratore o la lavoratrice quella decisione è una vittoria, te lo dice un tribunale. Ma subito dopo scatta la ritorsione. Ti spostano, ti declassano, ti isolano, parte il mobbing sotto traccia, ti fanno capire che hai osato troppo, devi tornare al tuo posto, devi stare zitto e muto. Se chiedi il rispetto dei tuoi diritti poi paghi il prezzo. Ecco perché diciamo che il sistema degli appalti, così come oggi, nei fatti svuota la forza delle sentenze. Io ho depositato da anni una proposta di legge per appunto contrastare il caporalato industriale, questo sistema di appalti e subappalti che letteralmente manda in cortocircuito il sistema del lavoro, e a pagarne il prezzo sono i lavoratori e le lavoratrici, che non sono numeri, sono persone che hanno diritti e vanno rispettati. Dietro la parola appalto, oggi troppo spesso si nascondono appunto risparmio sul lavoro, scarico delle responsabilità su lavoratori e lavoratrici, non rispetto dei diritti, lavoro non dignitoso. E vorrei dire che la dignità non può essere appaltata. Siamo qui a dire che il lavoro deve tornare a essere il primo pilastro della nostra democrazia, non il primo posto dove si taglia quando qualcuno vuole fare profitti facili e dove i diritti dei cittadini e delle cittadine vengono calpestati. E soprattutto chi alza la testa, chi denuncia, chi organizza le colleghe e i colleghi deve sapere che alle sue spalle ci sono le istituzioni, la politica, la legge. Ed era fondamentale essere qui nel Parlamento italiano, perché è bene ritornare a far capire che il Parlamento è la casa di tutti i cittadini e le cittadine, di tutti i lavoratori e le lavoratrici, e deve pretenderne il rispetto. Per questo io sto con Margherita, io sto con i lavoratori BRT, io e tanti altri colleghi e colleghe sensibili, ce ne sono tantissimi, noi siamo al vostro fianco e continueremo a difendere il lavoro. Ci tengo in chiusura a dire che poche settimane fa Salvatore Tomaselli lo sa, eravamo qui in conferenza stampa anche Massimo, e in un'altra avvertenza relativa ai lavoratori della Camila, 90 lavoratori lasciati a casa dall'oggi al domani, è notizia di oggi che l'avvertenza è stata risolta. Grazie. Ne abbiamo parlato proprio qui alla Camera dei Deputati, abbiamo fatto un lavoro di rete, di squadra, chi va da solo va veloce, ma sicuramente se andiamo insieme andiamo molto lontano. Quindi ci auguriamo che per Margherita e per tutti voi ci sarà una soluzione e il rispetto del lavoro dignitoso. Siamo con voi, grazie. Allora, proviamo in chiusura a lasciare i saluti alla nostra collega Elena Sironi del territorio di Milano. Elena, a te la parola. Purtroppo non ti sentiamo. Questo è un primo passo importante, ce ne saranno altri fino a quando non si ottiene una soluzione, perché noi siamo delle sentinelle, quindi preparatevi che verremo in presidio con voi, verremo insomma a sostenervi con Elena che sta facendo un grandissimo lavoro sul territorio, e quindi ecco, consideriamolo, e chiudo perché i tempi purtroppo sono finiti, a essere veramente un primo punto in cui ci ritroveremo qui tutte le volte a bussare le porte di chi di competenza fino a quando non otterremo una soluzione. Chiudo dicendo che desidero salutare e ringraziare il collega Antonio Ferrara. Grazie mille, perché facciamo tantissime conferenze per dare voce ed è importantissimo. La collega Elena Sironi, grazie mille, ci ritroveremo a Milano con voi o Piacenza, ovunque in presidio. Margherita Napoletano, coordinatrice RSU CUB, licenziata da Sarafelle, ma una grandissima guerriera, noi stiamo con lei. Grazie ad Alex Buselli Bonomo, segretario provinciale CUB Sanità Italiana, grazie mille per lo straordinario lavoro che state facendo, grazie. Ci tengo a ringraziare Salvatore Tomaselli, USB, esecutivo nazionale logistica, grazie mille. Massimo Pedretti, USB, esecutivo nazionale logistica, grazie mille. Fabrizio Mendoza, grazie della sua presenza qui, davvero, grazie. Juan Santana, RSA, USB, come Fabrizio, grazie mille. Jimmy Jesus Mora Centeno, grazie. A tutti i lavoratori e lavoratrici presenti, grazie di essere qui a casa vostra, grazie.
10: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Francesca Cecchini e Patrizio Gotti. In primo piano la questione dei cosiddetti dublinanti, migranti che hanno richiesto protezione nella prima nazione di approdo, dove sono stati identificati sulla base del regolamento di Dublino del 2003 e che poi, anziché fermarsi nella penisola, si sono spostati verso un'altra nazione. L'inviato a Bruxelles, Filippo Golia.
2: L'Europa si divide sul caso dei dublinanti. Al numero di paesi che stanno preparando trasferimenti di migranti verso l'Italia o che già li stanno effettuando si aggiunge l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Finlandia, Austria e Svezia. Gli spostamenti di richiedenti asilo verso il paese di primo ingresso sono una parte importante del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione Europea e devono essere effettuati, ha spiegato la portavoce del Ministero della Giustizia olandese. Ma non tutti in Europa la vedono allo stesso modo. La Francia non intende spostare persone verso l'Italia, anche per l'attuale sintonia e fase di avvicinamento. Per la Spagna il fenomeno migratorio va gestito con meccanismi di solidarietà, non espulsioni. Il nuovo patto sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno, prevede procedure semplificate per i rientri, ma prevede anche correttivi e meccanismi di compensazione al vecchio trattato di Dublino, quello da cui arriva la regola del ritorno dei richiedenti asilo nel paese di primo approdo e il termine dublinanti. Per l'Italia è fondamentale che vengano presi in considerazione solo i casi, pochi, di spostamenti successivi al 12 giugno, considerando i precedenti, molti di più, annullati dalle nuove regole.
1: Poco fa, proprio sulla gestione dei migranti, è intervenuta sui social la premier Giorgia Meloni, che ha replicato anche alla segretaria Dem Schlein. Ce ne dà conto Carla Magrellino.
3: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Giorgia Meloni risponde così dai social alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo nella gestione dei migranti, evidenziando che prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Per la premier la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per un paese di primo ingresso come l'Italia per i cosiddetti detti dublinanti. Con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma, continua la premier, sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. 80.000 le richieste respinte dal 2023 ad oggi, ricorda la presidente del Consiglio, rivendicando la fermezza del suo governo. Probabilmente un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive Giorgia Meloni, che in un'intervista al New York Times ammette che pensava sarebbe stato più facile il rapporto con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, viste le convergenze su immigrazione e contrarietà alla cultura woke.
1: E sul confronto politico, sempre sul tema migrazione, sentiamo Gianluca Ruggirello.
4: Non c'è alcun legame tra la decisione di chiudere la libera circolazione con la Spagna e le richieste di svariati paesi europei di rimandare in Italia i migranti il cui primissimo approdo è stato proprio il nostro paese. Lo sostiene Fratelli d'Italia in linea con le parole della Premier. Nessuno può affrontare la sfida dei migranti da solo, serve un approccio europeo per Maurizio Lupino e Moderati.
5: Nessun paese può affrontare la sfida del contrasto all'immigrazione clandestina da solo, servono sicurezza, rispetto delle regole e solidarietà.
4: A sinistra fanno solo allarmismo, accusa Forza Italia, ma dall'opposizione non mollano. Meloni ha fatto la guerra allo spagnolo Sanchez per inseguire Vannacci e questi sono i risultati. Il PD, Giuseppe Provenzano.
6: Un clamoroso, pericoloso boomerang di Giorgia Meloni. Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo sciacallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo.
4: E nel frattempo rincara sempre il PD. La benzina ha superato i 2,30 € al litro. Sui temi economici insiste anche Giuseppe Conte. Al Movimento 5 Stelle bisogna ripartire dalle diseguaglianze sociali. Alla sinistra non serve il woke, meno ideologia e più politica, scrive sui social anche Matteo Renzi, Italia Viva.
1: Crisi internazionali e questione migranti nelle riflessioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha inviato un messaggio agli organizzatori del meeting di Rimini al Via Oggi. Il servizio di Valentino Russo.
7: È un invito a seguire l'amore che muove il sole e le altre stelle, quello del presidente Mattarella, che riprende il verso di Dante, tema del meeting di quest'anno, per evocare la necessità di aprirsi agli altri e di farsi comunità. Tanto più in un tempo, sottolinea, in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. Per il capo dello Stato è l'amore, dunque, il primo antidoto antidoto al falso realismo, all'inerzia, alla sfiducia e alla rassegnazione. L'umanità, avverte, non deve chiudersi dentro muri illusori e condannarsi all'egoismo, ma dimostrarsi sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre. È dall'umanità delle donne e degli uomini, conclude Mattarella, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso e allo straniero, e quindi educare alla pace.
1: Economia. Dopo l'annuncio di Monte dei Paschi di Siena di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, l'amministratore delegato Lovaglio spiega agli azionisti che il nuovo gruppo si posizionerà tra le prime 10 banche europee. Il punto con Giuseppe Di Marco.
8: Il gruppo aggregato tra MPS, Banco BPM e Banca Generali avrebbe una capitalizzazione di 80 miliardi di euro e si posizionerebbe al secondo posto in Italia per rete di sportelli e crediti alla clientela. A dirlo l'amministratore delegato di MPS, Lovaglio, in conference call con gli azionisti. Lovaglio si è detto convinto che l'operazione procederà in modo amichevole e non ostile perché crea moltissimo valore. Il nuovo gruppo, si legge in una comunicazione di MPS, garantirà l'integrità e la salvaguardia dei rispettivi marchi, delle sedi storiche e del radicamento territoriale. Le offerte di scambio sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali dovrebbero essere sottoposte all'approvazione dei soci nell'assemblea del 29 ottobre, che sarà chiamata anche ad approvare la fusione con Mediobanca. Le offerte si dovrebbero chiudere entro metà febbraio. Sarà necessario un livello minimo di adesioni pari al 50% del capitale più un'azione.
1: Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 17 da Francesca Cecchini e Patrizio Gotti e buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: Qual è il futuro dell'intelligenza artificiale anche dal punto di vista finanziario? Soprattutto ci potrebbero essere delle ripercussioni sui nostri risparmi? Beh, la domanda non è banale perché nei giorni scorsi l'allarme è stato lanciato da un organismo importante che è la BCE. Saluto subito l'ospite di oggi che è Roberto Sommella, il direttore di Milano Finanza. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie del tuo intervento. L'ipotesi è quella che si crei una bolla che in termini finanziari è un sconquasso, per dirla in termini brutali, ma tutti ricorderete agli inizi degli anni 2000 il fenomeno che colpì la nascente New Economy, che portò a una ripercussione sui risparmi a dir poco incredibile. Allora, direttore Sommella, siamo di fronte a questo rischio?
1: Ma io, guarda, penso che non è lo stesso rischio del 2000. Nel 2000, che era all'inizio del nuovo millennio, ci fu l'ubriacatura della scoperta di internet. Qualsiasi azienda si dotò di un sito e si pensò che immediatamente fosse nata l'economia digitale. Questo non è avvenuto. Vi ricorderete che Tiscali all'epoca capitalizzava in borsa più della Fiat. Evidentemente le storie diverse di queste due aziende lo stanno a dimostrare. Oggi la situazione è completamente diversa. Siamo di fronte a una rivoluzione industriale che ha fatto sì che ormai due terzi degli acquisti nel mondo siano fatti su internet, che le grandi società tecnologiche, le big tech, capitalizzino più di un PIL della Germania, che è la terza potenza mondiale economica, e che dunque ci sia un tessuto connettivo molto più importante. La differenza è l'intelligenza artificiale, che indubbiamente può rapidamente sostituire delle componenti di lavoro umano nella fase del calcolo. Pensiamo al rischio geofisico utilizzato nelle compagnie assicurative, al rischio di credito utilizzato nel settore bancario. Quindi quando diventa una velocità di calcolo, indubbiamente è un grande vantaggio. Se poi invece c'è il problema che dall'intelligenza artificiale ci possano essere delle intrusioni cibernetiche nel settore del credito, ed è questa una minaccia che ha lanciato, un allarme che ha lanciato la Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana, ecco, questo è un discorso molto più profondo su cui devono vigilare tutti gli istituti di credito italiani. Quindi diciamo che, come diceva Rabelais, la scienza senza coscienza è la rovina del genere umano. Ecco, la scienza guidata dall'uomo può sicuramente portare dei benefici anche dal punto di vista della finanza. Dopodiché la bolla che tu dicevi, la bolla se scoppia viene a piovere. Se resta bolla, come attualmente sembra, è semplicemente una cappa, perché dovete considerare questo, che le grandi banche d'affari americane hanno finanziato tantissimo l'intelligenza artificiale, quindi sono le prime a non avere alcun tipo di interesse che questa bolla scoppi, perché scoppia la bolla dell'intelligenza artificiale di chi investe e produce intelligenza artificiale, e di conseguenza non riesce a ridare i soldi indietro alle banche d'affari americane.
0: Ecco, hai fatto bene a ricordare le differenze della cosiddetta bolla delle dot-com dei primi anni 2000. Ci sono notevoli differenze. Una cosa che mi pare opportuno osservare, anche in base alla tua ultima osservazione, cioè che le banche di affari stanno finanziando questi soggetti che producono intelligenza artificiale, rispetto alla bolla delle dot-com degli primi anni 2000, qui siamo di fronte a soggetti ben precisi in due paesi sostanzialmente ben definiti, che sono gli Stati Uniti e la Cina. Vabbè, le banche d'affari finanziano negli Stati Uniti. Questa configurazione, queste differenze rispetto alla primordiale bolla sulle dot-com, sembra un po' ripetere la trasformazione di internet, invece che una proliferazione di soggetti economici molteplici. E adesso siamo di fronte invece al finanziamento di soggetti specifici, pochi, potenti e forse anche collegati con determinati poteri, io sbaglio?
1: Le big tech sono ormai un monopolio digitale. Questa l'intelligenza artificiale è una trasposizione di questi monopoli. Chi ha questa forza nella ricerca e nello sviluppo dell'intelligenza artificiale ha di fatto un monopolio molto importante. Più si apre questo monopolio, più l'intelligenza artificiale diventa a portata di tutti e più sarà meno pericolosa. Anche qui ci viene in soccorso la storia, in questo caso la storia economica. Schumpeter, il grande filosofo e teorico Joseph Schumpeter della distruzione creatrice, diceva che l'invenzione solo quando diventa innovazione crea benessere. L'invenzione intelligenza artificiale creerà benessere diffuso quando sarà alla portata di tutti e non solo di pochi monopoli digitali.
0: Ecco, ma questo come potrebbe avvenire in maniera diffusa?
1: Ma è molto semplice, abbiamo tutti in mano un telefono, dentro lo smartphone, l'intelligenza artificiale ormai la utilizzano tutti, già questa è una diffusione enorme.
0: Veniamo al nostro paese, mi sembra che dal fronte Italia sull'intelligenza artificiale certo ci sono centri di ricerca di eccellenza, ci sono studi universitari di alto valore, ingegneri bravissimi, pensiamo a Amodei di origine italiana, anche se americana a tutti gli effetti.
1: I fratelli Amodei sì, sono ancora italiani, tra l'altro, noi ne parliamo spesso su Milano.
0: Ecco, siamo il paese di delle Olivetti, siamo il paese di Faggin, l'inventore del microchip, ma voglio dire, nulla a che vedere col competere con questi giganti.
1: Facciamo un esempio, il PC è hardware ma anche software. Noi italiani siamo molto forti nel software, dobbiamo fare in modo di costruire un hardware attorno alle idee, trattenere i cervelli, le idee, la scienza, la conoscenza nei nostri confini, quantomeno europei. Dobbiamo fare in modo che l'Europa si doti di una Silicon Valley esattamente come negli Stati Uniti, dove peraltro uno incontra nelle università, nei centri di ricerca, negli istituti, tantissimi europei, tantissimi italiani. Trattenere i cervelli è la prima cosa, perché ovviamente il divario tecnologico Europa con la Cina, Europa con gli Stati Uniti è enorme. Cosa possiamo fare noi di più, anche noi italiani? Trattenere i cervelli, costruire dei poli di eccellenza di studio e ricerca.
0: Una domanda a te come giornalista, tu sei il direttore di un giornale importante nel settore della finanza, non credi che questo intervento dell'intelligenza artificiale anche nel comparto della produzione delle notizie, nel flusso delle notizie, rischi in qualche modo di dequalificarci a noi giornalisti?
1: Non c'è dubbio, guarda, io siedo nel comitato scientifico sullo studio dell'intelligenza artificiale del Dipartimento Editoria, dove ci sono professori, ricercatori, analisti e sono l'unico giornalista. L'intelligenza artificiale deve pagare il copyright esattamente come tutti, non deve sostituire il lavoro giornalistico, deve essere di supporto, né più né meno dei casi che ho detto prima, non è che sostituisce l'uomo che ti scrive la polizza assicurativa, semplifica il suo lavoro. Laddove l'intelligenza artificiale sostituisce il lavoro giornalistico, avremo meno libertà di stampa e anche un alto rischio per la democrazia, perché la libertà di stampa dà la cifra della democrazia. Questo lo ricorda spessissimo il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Credo che questa sia sempre la linea, cioè mantenere saldo il dominio umano sulla scienza e far sì che chi utilizza questi strumenti paghi per tutto ciò che viene immesso nell'intelligenza artificiale, perché come diceva Shakespeare, gli uomini sono fatti della stessa sostanza, della loro stessa sostanza, dei sogni, e possiamo dire che la rete è fatta della stessa sostanza delle notizie che sono prodotte da case editrici, giornalisti e quant'altro.
0: Ecco, eppure sembra che molti dei giornalisti siano in qualche modo passivi di fronte a questo flusso di notizie. Certo, tu ce la stai mettendo tutta per infondere una cultura che sia anche della formazione.
1: Beh, io guarda, lo dico sempre, io sono a certa età ormai, no? Ho iniziato che c'erano gli Olivetti 32, scrivevo i miei articoli sulla macchina da scrivere, quindi questo mestiere, stampa, radio, TV, siti, è in mano ai giovani. I giovani devono saper utilizzare bene l'intelligenza artificiale, devono continuare a fare il mestiere andando per strada, interrogando le fonti, cercando le notizie, utilizzando anche l'imperfezione del lavoro umano. E questo devono fare. futuro del giornalismo è nelle mani dei giovani giornalisti.
0: Ecco, la questione è che questi dispositivi, come dimostrano molti studi, stanno in qualche modo trasformando le nostre capacità cognitive. Questo come lo consideri?
1: Guarda, 10 anni fa...
0: Cioè, mi riferisco anche al tuo invito ai giovani giornalisti ad andare in giro, ma se un giovane giornalista è stato per 10 anni su un cellulare, non vedendo una fonte di agenzia come vedevamo noi quando eravamo giovani, insomma...
1: Devi evitare questo, guarda, c'è un modo, leggere molto su carta per riprodurre il pensiero originale e quindi per aumentare la propria capacità cognitiva, la propria capacità di espressione, il proprio vocabolario. Noi italiani abbiamo un vocabolario ricchissimo, quindi tutto nasce dalla lettura che passa sulla scrittura attraverso l'utilizzo del pensiero. 10 anni fa un bellissimo libro si chiamava Cambiamento Mentale di Susan Krenfeld raccontava già allora come l'eccessiva esposizione ai social cambiava la mente umana. Quindi dobbiamo un po' continuare a fare il mestiere, come si faceva una volta, con penna e taccuino non succede nulla di grave.
0: Ecco, e avere la capacità di, come dire, di contrastare anche le altre opinioni, come tu hai fatto in questa intervista, e io ti ringrazio perché è stato veramente interessante intervistarti e soprattutto passare dal un eventuale rischio finanziario costituito dalla cosiddetta bolla dell'intelligenza artificiale, invece a utilizzare l'intelligenza artificiale a nostro favore e controllandola è la parola giusta?
1: Certo, controllandola con strumenti umani, esattamente.
0: Ecco, allora io chiudo qui l'intervista, abbiamo intervistato Roberto Sommella, il direttore di Milano Finanza, grazie per questa interessantissima conversazione, buon lavoro.
1: Grazie a voi dell'invito.
0: C'è da chiedersi come sarà risolta questa bolla delle .com, se avverrà, si sta creando, questo è innegabile, un vero e proprio settore finanziario legato alle .com e soprattutto agli annunci che vengono fatti sulle potenzialità di questi dispositivi, dalla cosiddetta singolarità, sul fatto cioè che questi dispositivi potrebbero raggiungere le capacità di ragionamento umano, fino alle loro potenzialità sul piano finanziario, cioè quello di sviluppare valore ed essere un oggetto interessante per gli investitori. Io chiudo qui la puntata di oggi di Parlamento 2.0 e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di GR Parlamento.

0: Di nuovo ben trovati dalla redazione. Ora vi proponiamo l'ascolto della seduta della Camera del 5 agosto scorso, con l'approvazione in via definitiva del decreto giustizia e immigrazione e di ratifiche internazionali.
1: La seduta è ripresa. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge, che è assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis comma 1 del regolamento in sede referente alla sesta Commissione. Conversione in legge del decreto legge 5 agosto 2026 numero 139 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Riprendiamo il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 3053. Avverto che, consistendo il disegno di legge in un solo articolo, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Avverto che l'ordine del giorno Furgiuele numero 6 è stato ritirato dal presentatore. Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili, in quanto non recanti istruzioni o impegni al governo relativi a specifiche disposizioni del provvedimento in esame, come invece previsto dall'articolo 88,1 del regolamento, e concernenti argomenti estranei all'oggetto della discussione. Colleghi, per favore, gli ordini del giorno Bergamini Davide numero 3 e Boff numero 5, che intervengono in materia di concessione o revoca della cittadinanza proponendo modifiche della legge numero 91 del 1992. L'ordine del giorno Sasso numero 4, che interviene in materia di apertura di nuove moschee o altri edifici di culto. L'ordine del giorno Pozzolo numero 7, che interviene in materia di divieto di circolazione nei luoghi pubblici a volto coperto o celato da indumenti o accessori. L'ordine del giorno Ziello numero 8, che interviene in materia di certificazioni patrimoniali e reddituali rilasciate dai paesi esteri d'origine per i richiedenti prestazioni sociali e alloggi di edilizia residenziale pubblica. Invito adesso, non so chi dei due interverrà come governo per esprimere il parere, Baldoni o Ferro? Baldoni? E lei, allora, invito il sottosegretario Baldoni a esprimere i pareri relativi agli ordini del giorno. Se lei è d'accordo, io glieli chiamo e lei mi dà il parere. Allora, 1 Ciani.
2: Parere contrario.
1: 2 Michelotti.
2: Parere favorevole con riformulazione. La riformulazione: dopo la frase impegno al governo diventerebbe, se accettata, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle procedure previste dall'ordinamento e tenuto conto dell'assegnazione di personale al Tribunale di Siena, in parte già effettuata e in parte in corso di attuazione, a continuare a monitorare la situazione del personale del predetto Tribunale.
1: 9 Alfonso Colucci.
2: Il 6?
1: No, il 6 è stato ritirato.
2: Ah, il 6 è ritirato.
1: Gli altri sono inammissibili, quindi passiamo direttamente al 9 Alfonso Colucci.
2: Sì, non mi risultava il ritiro del 6. Allora, al 9 parere contrario.
1: 10 Auriemma.
2: Parere. Allora, qui c'è un parere favorevole con riformulazione complessiva degli impegni ed espunte le premesse. Quindi diventerebbe semplicemente a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative finalizzate alla stabilizzazione del personale dell'ufficio del processo.
1: 11 Carmina.
2: Allora, espunte le ultime tre premesse, contrario al primo e terzo impegno, favorevole con riformulazione del secondo e quarto impegno, che premetta le parole a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
1: Quindi è un favorevole previa riformulazione.
2: Sì.
1: 12 morfino.
2: Allora, anche qui c'è una riformulazione. Allora, si chiede di espungere le premesse, è comunque contrario al primo, al secondo, al terzo e anche al quarto impegno, favorevole con riformulazione al quinto impegno, che dovrebbe diventare a individuare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica in ordine ai trasferimenti dei migranti nell'ambito del territorio nazionale per le donne vittime accertate di violenza percorsi specifici finalizzati alla presa in carico da parte del sistema nazionale antitratta.
1: 13 pensa.
2: 13 contrario.
1: 14 dorso.
2: Anche qui sul 14 c'è una riformulazione. Parere. Allora, vanno espunte le premesse e il parere diventerebbe favorevole con riformulazione complessiva degli impegni, che diventerebbe a proseguire nella valorizzazione dell'ufficio per il processo, anche valutando l'opportunità di adottare misure idonee a implementarne l'utilizzo anche all'interno delle procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
1: 15 Giuliano.
2: 15 contrario.
1: 16 Cafiero De Rao.
2: 16 contrario.
1: 17 Ascari.
2: 17 contrario.
1: 18 Gianassi.
2: 18 parere favorevole con riformulazione, che dovrebbe consistere nell'espungere le premesse e nel riformulare l'impegno come segue: a proseguire compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica negli interventi di riorganizzazione della magistratura onoraria, nell'ottica anche di un recupero di efficienza della giustizia di pace di prossimità nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
1: 19 Serracchiani.
2: 19 Serracchiani, favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno dell'ordine del giorno 10.
1: Quello di Auriemma, quindi.
2: Sì.
1: 20 Di Biase.
2: Allora, anche qui c'è una riformulazione. Andrebbero espunte le premesse e andrebbe riformulato l'impegno come segue: nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, valutare l'adozione di ulteriori iniziative, anche normative, volte a proseguire il rafforzamento della tutela delle condizioni di lavoro del personale operante nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, anche al fine di migliorare complessivamente il servizio prestato nell'ambito dell'esecuzione della pena e delle misure alternative anche rispetto a condannati minori di età.
1: 21 Benzoni.
2: Contrario.
1: 22 Sumaoro.
2: Contrario.
1: È la sezione notturna che me lo consente. È la notte che porta.
3: Che è successo?
1: Che scusi, che ha detto? Ci stavamo distraendo un attimo.
2: Io sul 22 ho già risposto, parere contrario.
1: Una volta che l'ho azzeccato. 23 Dori.
2: 23, anche qui c'è una riformulazione. Espunte le premesse quinta e ottava, favorevole con la medesima riformulazione dell'impegno di cui all'ordine del giorno numero 10.
1: Ok, quindi 24 Zanella.
2: Contrario.
1: 25 Zaratti.
2: Contrario.
1: 26 Ghirra.
2: Contrario.
1: 27 Fratoian.
2: Contrario.
1: 28 De Luca.
2: 28. Contrario.
1: 29 Fornaro.
2: Qui c'è una riformulazione. Andrebbero espunte le premesse e quindi sarebbe il parere favorevole soltanto all'impegno.
1: 30...
2: L'impegno non verrebbe modificato.
1: Ah, ok. Non verrebbe, quindi.
2: Non verrebbe modificato, perfetto. Però andrebbero espunte tutte le premesse.
1: Ok, perfetto. 30 Cuperlo.
2: Contrario.
1: 31 Bacalì.
2: Contrario.
1: 32 Bonafè.
2: Contrario.
1: 33 Mauri.
2: Contrario.
1: 34 Casu.
2: Contrario.
1: 35 Boldini.
2: Contrario.
1: 36 Ferrari.
2: Contrario.
1: 37 Orfini.
2: Contrario.
1: 38 Toni Ricciardi.
2: Contrario.
1: 39 Ghio.
2: Contrario.
1: 40 La Carra.
2: Contrario.
1: E 41 Scarpa.
2: Contrario. Fine.
1: Grazie, sottosegretario. Sull'ordine dei lavori l'onorevole Rosato, prego. Ma qual è l'argomento?
4: Sì, Presidente, per una interpretazione del regolamento e anche per comprendere il valore e il significato di queste numerose riformulazioni che abbiamo sentito. Mi chiedevo se il sottosegretario Balboni o anche la sottosegretaria Ferro, che è da più tempo al governo, sempre che non disturbo, se in qualche occasione gli è capitato di avere un ordine del giorno sulla scrivania il giorno dopo di un decreto per prendere in considerazione l'ipotesi di fare quello su cui il governo si è impegnato, perché nella mia lunga esperienza non succede mai. Quindi noi tutti stiamo discutendo di una cosa che non ha nessuna efficacia, e mi appassiona l'attenzione con cui il governo esamina l'ordine del giorno per poi accantonarlo per sempre il giorno dopo l'approvazione. Volevo chiedere se c'era un'analisi di questo flusso documentale che fa parte ormai dei nostri riti anche il giorno 5 agosto alle 22 di sera.
1: Grazie onorevole Rosato. E allora, siamo al numero 1, Cian, vuole rispondere? Allora prego, il governo intende parlare. E allora diamo la parola al sottosegretario Balboni. Prego.
2: Considero la sua domanda assolutamente retorica e contiene già la risposta, quindi non ha bisogno di ulteriori considerazioni.
1: Grazie governo, e quindi... Ma sempre sull'ordine dei lavori, onorevole Colucci, prego.
5: Ho capito, ma Colucci vuole parlare.
6: Presidente, questa non era assolutamente una domanda retorica e io considero che la risposta dell'esponente del governo sia assolutamente inappropriata e anche irriguardosa nei confronti di un membro del Parlamento che interviene opportunamente per far valere quelle che sono le prerogative del Parlamento in materia, in questo caso, di atti di indirizzo politico. Ora, indubbiamente, noi non possiamo che stigmatizzare il fatto che il governo riformuli tutti gli ordini del giorno presentati dalle opposizioni o esprima parere contrario, e questo è ancora più grave considerando che si riferisce ad un provvedimento che ha visto in commissione tagliare ben l'80% degli emendamenti che noi non abbiamo potuto discutere. Un provvedimento che arriva in aula con l'apposizione della questione di fiducia, che è uno strumento per impedire e limitare quello che è il dibattito parlamentare e per vietare. Presidente, io ho una nuce degli occhi di un cellulare, per cortesia, se possiamo anche su questo vigilare. Perché non so se stia facendo una ripresa o cosa serva per questo.
1: No, no, è scappata di mano.
6: Probabilmente sta chattando con qualcuno.
1: No. Vi prego.
6: Presidente, non vogliamo saperlo. Non vogliamo saperlo.
1: No, preferiamo
6: rimanere nella nostra limpidezza.
1: Vi prego, andiamo all'ordine del giorno.
6: Sul tema dell'ordine dei lavori e non è l'ordine del giorno, Presidente.
1: Chiedo scusa, tanta
6: pace. Sto dicendo che con l'apposizione della questione di fiducia noi non abbiamo potuto presentare emendamenti, per cui l'unico spazio che abbiamo per discutere è la discussione appunto sull'ordine del giorno. Quindi io invito il rappresentante del governo che ha parlato ad usare il dovuto rispetto istituzionale nei confronti di quest'Aula. Lo esigiamo come parlamentari, lo esigiamo come opposizione.
1: Grazie onorevole Colucci, vi prego. L'onorevole Zaratti, penso sul medesimo argomento.
7: Assai brevemente, Presidente, solo per dare un'informazione tramite lei al collega Rosato. L'ottimo ufficio studi della Camera pubblica ogni anno una statistica che riguarda quanti sono stati gli ordini del giorno approvati che hanno avuto una realizzazione. Ora, dell'ultimo anno non l'ho vista, ma l'anno precedente la percentuale degli ordini del giorno attuati tra quelli approvati era l'1,74. Questo.
1: Grazie. Allora, onorevole Ciani, sul numero 1, prego.
8: Grazie Presidente. Proviamo a parlare del contenuto di questa norma. Mi spiace che il Governo abbia dato un parere contrario, perché in questo ordine del giorno chiedevamo semplicemente di applicare le norme europee che il Governo con questa legge doveva recepire, perché oltre a una serie di norme che noi non condividiamo politicamente, le norme europee prevedevano anche alcuni aspetti sulla tutela della persona e la tutela dei diritti umani, e invece purtroppo il recepimento non le prevede, e questo ordine del giorno molto concreto, molto puntuale, che invito anche i colleghi della maggioranza a leggere, prevedeva invece di provare nel momento in cui si cambia una norma e si affrettano molto le procedure di frontiera, di fare attenzione e di tutelare la vulnerabilità delle persone. Vede Presidente, quando sono andato in Albania a vedere i centri che il Governo aveva realizzato, ho parlato con un medico che il giorno prima aveva rimandato in Italia un ragazzo portato in Albania dalle navi della Marina, come era previsto dall'accordo che il Governo aveva fatto, perché parlando con lui mi ha detto: vede onorevole, io ho una figlia che ha compiuto 18 anni la scorsa settimana, se venisse a dirmi che lei è minorenne, come potrei verificarlo? Il tema della vulnerabilità delle persone, il tema delle malattie, dei problemi psichiatrici, sono temi molto molto delicati che in una fase di una decisione rapida è difficile da valutare. E poiché i diritti della persona dovrebbero venire prima di qualsiasi norma, anche che il Governo vuole implementare in una maniera nuova per dare una esperienza di durezza nel trattare i temi della migrazione, credo che non dovrebbero dimenticarsi che la malattia, la vulnerabilità, la minore età sono comunque cose che dovremmo garantire. Poiché i centri Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle, Agrigento, Reggio Calabria, Crotone, diversi dei centri italiani non hanno il personale sufficiente, adeguato, il personale specializzato per rispondere a questo tipo di problema, chiedevamo semplicemente che nel momento in cui si cambia una procedura si dia anche il personale necessario per poter rispondere alla vulnerabilità delle persone. Non era un ordine del giorno polemico ostruzionistico, era un ordine del giorno per ricordare che esistono delle norme e che il fatto che queste persone vengano da altri continenti, da altri paesi, non fa di loro cittadini di serie B, non fa di loro degli esseri inferiori che noi possiamo trattare con disprezzo. Grazie.
1: Grazie onorevole Ciani. Pongo in votazione l'1 Ciani, parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Gentile deve votare. Perfetto. Chi è che non riesce a votare?
9: Ha votato.
1: Votazione chiusa. Contrari 158, la Camera respinge. 2 Michelotti, accetta la riformulazione? Grazie. Passiamo direttamente al numero 9, Alfonso Colucci. Lo pongo in votazione. Prego, onorevole Colucci.
6: Presidente, sono stupito e rammaricato di questo parere contrario da parte dei relatori e da parte del Governo, perché questo ordine del giorno affronta tre temi riferiti all'immigrazione che sono diversi tra di loro, ma sono uniti da un unico fil rouge, il fallimento del Governo Meloni nelle politiche migratorie. Perché il primo impegno riguarda proprio lo spazio Schengen. Lo spazio Schengen che il governo italiano ha improvvisamente chiuso in occasione della crisi migratoria che si è avuta nell'exclave spagnola in Marocco, la quale è del tutto esclusa dall'applicazione delle regole di Schengen. Per cui il governo Meloni, per dare un messaggio securitario di respingimento, ha adottato una misura che non si riferisce a quella exclave che è stata oggetto di questo fenomeno migratorio improvviso, che poi peraltro andrebbe anche spiegato nelle sue dinamiche, che probabilmente sono dinamiche internazionali e si riferiscono ai rapporti tra il Marocco e la Spagna e probabilmente anche l'amministrazione americana. E c'è da dire che la riunione dei ministri europei dell'interno, convocata di fretta in furia da Giorgia Meloni per dare una dimostrazione di forza, perché noi con 22 paesi dell'Europa siamo tutti allineati, si è risolta con i complimenti al governo Sanchez per la rapidità e l'efficacia con cui è riuscito a gestire questa crisi, riportando in Marocco ben 70.000 dei 72 o 75.000 persone che sono, hanno valicato quel confine. Ebbene che, Presidente, in quell'operazione si sono registrati tanti morti, tanti dispersi di cui non abbiamo notizie, non sappiamo che fine hanno fatto. Ecco, in questo furore ideologico che ha visto il governo Meloni scagliarsi, il ministro Tajani scagliarsi contro la Spagna, un nostro paese amico, io non ho sentito una parola di cordoglio, io non ho sentito un momento di raccoglimento che l'Italia avrebbe dovuto esprimere anche per l'umanità che caratterizza il nostro paese, per la nostra antica storia, per i rapporti con gli altri paesi, in particolare con la Spagna, e per l'aiuto che la Spagna ci ha dato in occasioni di precedenti crisi migratorie che hanno riguardato l'Italia. Il secondo impegno riguarda proprio la revisione del regolamento di Dublino, quel regolamento che il governo Meloni non ha avuto la forza, l'autorevolezza di modificare in Europa nella parte in cui pone a carico dei paesi di primo ingresso, di approdo, quale appunto l'Italia, la Spagna, la Grecia, tutti gli oneri non solo amministrativi ma anche economici per l'accoglienza dei migranti. Ebbene, ribadiamo un concetto: chi arriva in Italia arriva in Europa, e noi ci saremmo aspettati che un governo autorevole potesse restituire all'Europa la dimensione europea del fenomeno migratorio, e invece questo non è stato, perché il nuovo patto per la migrazione e l'asilo rimanda all'Italia, paesi di primo approdo, tutti gli oneri relativi all'accoglienza dei migranti. Quindi il secondo impegno riguarda un ulteriore fallimento del governo Meloni in tema di politiche migratorie. E così il terzo impegno si riferisce direttamente al protocollo Albania, a questi centri che anch'io ho visitato in Albania destinati all'accoglienza dei migranti, centri che sono costati milioni di euro dei soldi degli italiani, soldi sottratti ai servizi primari per i cittadini, che hanno comportato il trasferimento in Albania di risorse umane, di forze dell'ordine, di polizia, di funzionari che sono lì mortificati e soprattutto sono sottratti alle nostre città, alle sicurezze dei cittadini, mentre vediamo che con questo governo aumenta la criminalità, aumenta il senso di difficoltà e di paura dei cittadini italiani nelle proprie città.
9: milioni di euro degli italiani sottratti, quando oggi, ad oggi, dall'inizio, dal varo di questi centri in Italia, da quei centri sono stati rimpatriati solo 101 migranti, e voi pensate che questo sperpero di soldi possa in alcun modo risolvere il problema migratorio in Italia? Voi avete fatto solo una bassa propaganda a spese degli italiani, e questo è gravissimo. Quindi, Presidente, se davvero qui si vuole modificare questa politica fallimentare, il fallimento del governo Meloni in tema migratorio, bisognerebbe approvare quest'ordine del giorno che riguarda tre dei principali temi di fallimento del governo nelle politiche migratorie. Per cui il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
1: Grazie onorevole Colucci. Pongo in votazione il 9, Alfonso Colucci, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Perfetto. Votazione chiusa. Ormai contrari 165, la Camera respinge. 10, Aurim, accetta la riformulazione? Grazie. 11, Carmina, accetta la riformulazione? No, prego.
10: Non accetto la riformulazione, chiedo di intervenire. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Non posso accettare questa riformulazione, perché più che una riformulazione dell'ordine del giorno mi pare tanto una demolizione dell'intero ordine del giorno, che fra l'altro prevedeva dei problemi concreti e prospettava delle soluzioni assolutamente accettabili, per cui io chiedo di rivedere questo parere da parte del governo. In sostanza, cosa affronta questo ordine del giorno? La tematica dei minori stranieri non accompagnati, invitando al rispetto dovuto anche in virtù del principio di gerarchia delle fonti nell'attuazione o nell'approvazione, poi nell'attuazione concreta di questo patto europeo delle migrazioni, del principio fondamentale dell'interesse prioritario del minore previsto dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, dall'articolo 24 dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla nostra stessa Costituzione, gli articoli 2, 3, 30 e 31, che prevedono una tutela rafforzata dell'infanzia e dell'adolescenza. Evidentemente norme sovraordinate rispetto alle fonti stesse primarie, questo dovrebbe essere risaputo. Quindi è quasi pleonastico, non capisco perché non si debba accettare questo aspetto. Non solo, ma questo ordine del giorno affronta una problematica, quella dell'allocazione di questi minori, perché sono presenti in Italia 14.000 minori stranieri non accompagnati. La priorità viene data dal Ministero degli Interni all'allocazione nella rete SAI. Purtroppo nella rete SAI mancano 8.000 posti e la scelta che si fa assolutamente negativa è quella di allocare minori stranieri non accompagnati in contesti non adeguati, a volte anche in strutture per adulti, e possibilmente omettendo l'inserimento nelle cooperative a ciò destinate. Si sta verificando in particolare in Sicilia questo fenomeno, per cui i minori arrivano in Sicilia invece di essere inseriti nei contesti di cooperative siciliane che hanno anche sviluppato particolari competenze in tema e hanno esiti positivi nella formazione e nell'accompagnamento di questi minori, addirittura vengono allocati minori in centri destinati agli adulti o in situazioni assolutamente inadeguate, con un gravissimo pericolo per i minori. Io ho un'esperienza diretta dell'immigrazione. Quando nel 2023 arrivarono in massa i migranti, quando ci fu quell'esplosione settembre del 2023, furono sistemati alla meno peggio, a Porto Empedocle, al sole, senza una struttura che li proteggesse, insieme adulti e bambini. Quando si collocano insieme adulti e bambini, anche a dormire, eccetera, si possono creare fenomeni distorsivi gravissimi che riguardano la tratta, la prostituzione, lo sfruttamento. Quindi questo è un fenomeno, è qualcosa che va assolutamente evitato. Poi c'è anche la problematica che riguarda quindi l'incremento delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo e anche quella di rafforzare la rete SAI, perché alle cooperative siciliane che cosa viene detto? Noi non vi destiniamo più i minori perché una circolare ministeriale, la normativa prevede che devono essere allocati prevalentemente nella rete SAI, ma l'accesso alla rete SAI da queste cooperative è precluso dal fatto che il Ministero non mette a bando la rete SAI, e quindi è un cane che si morde la coda. Guardate che da noi stanno anche procedendo a chiusura di queste cooperative, al licenziamento anche di professionalità importanti. C'è poi la richiesta di un piano straordinario che sostenga gli enti locali, perché possano assumere anche persone che siano destinate al supporto dell'immigrazione. È un contributo straordinario per quei comuni di frontiera, quelli del Mezzogiorno, che spesso sono anche non in bonus ma hanno difficoltà finanziarie, che affrontano per l'Italia e direi per l'Europa il peso dell'immigrazione. Penso a Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Augusta, Trapani, Pantelleria, Messina, Caltanissetta e Siculiana, territori spesso lasciati soli e magari non hanno neanche la possibilità di assumere i vigili urbani, comuni che svolgono una funzione di interesse nazionale europeo ma continuano a sostenere costi enormi, economici e sociali, senza un adeguato sostegno dello Stato. Ora io mi chiedo e vi chiedo cosa ci sia di sbagliato in queste richieste, perché il governo si ostini a non accettare delle proposte che non sono né assolutamente pretestuose ma sono razionali e di buon senso in quello che deve essere un principio prioritario, perché un bambino che arriva da noi, un ragazzino spesso da solo o che ha subito traumi enormi come la perdita dei genitori nei naufragi, ha diritto e dovrebbe essere un dovere per l'Italia assisterle adeguatamente, sfruttando tutto quello che c'ha e aiutando quei comuni che per primi prestano assistenza. Voi non avete idea della solidarietà che c'è a Lampedusa, eppure hanno subito eventi a volte peggiori di quello che abbiamo visto a Ceuta, ma non si sono mai lamentati. Nel 2023 c'era quasi il triplo di immigrati rispetto alla popolazione, ma mai un atto di razzismo o di rifiuto. Per questo alcuni propongono Lampedusa al premio Nobel per la pace, e queste città dovrebbero essere di esempio, ma lo Stato e il governo le abbandona.
1: Grazie deputata Carmina. Pongo in votazione L'11 Carmina, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 166, la Camera respinge. 12 Morfino, accetta la riformulazione? Prego. No. Vuole intervenire? Prego.
11: Grazie Presidente. No Presidente, non accetto questa riformulazione. Ma a lei le pare una riformulazione questa? Cioè avete preso un testo che parlava di tutela delle persone più vulnerabili, di corridoi umanitari, di protezione di donne vittime di violenza, e lo avete svuotato. Cioè cancellate le premesse, cancellate 3-4 impegni concreti, potevate cancellare pure gli ultimi due impegni e ve lo riscrivevate voi di sana pianta.
12: Mandatevelo voi.
11: Cioè avete eliminato proprio i passaggi che chiedevano più tutela per le donne che fuggono da guerra, da persecuzioni e da violenza. Ma non vi vergognate? Ma non vi vergognate neanche un po'? E poi venite qui in quest'aula a riempirvi la bocca di parole in difesa delle donne. Siete solo degli ipocriti.
9: Brava.
1: Grazie deputata Morfino. Pongo in votazione il 12 Morfino, parere contrario. Carmina per sottoscrivere. Parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 13 pensa. Pongo in votazione parere contrario del governo, la votazione è aperta.
12: L'abbate chiede intervento.
1: Ho capito, però scusate. È votato ormai, però lei deve alzare la mano prima, scusi. Lei non mi alza la mano in tempo, però, scusi. Mi dispiace. Votazione chiusa. La mano si alza in tempo. Contrari 164, la Camera respinge. 14 Dorso, accetta la riformulazione? Dorso? No, prego.
13: Grazie Presidente. Allora non posso accettare perché la riformulazione in realtà ha ripreso esclusivamente un impegno dei numerosi impegni che avevamo proposto. Parliamo degli addetti all'ufficio per il processo. L'impegno che in qualche modo su cui si era in qualche modo manifestata la disponibilità del governo e prendo atto di questo, era l'impegno che sollecitava la istituzione dell'ufficio per il processo anche presso le procure dei tribunali per i minorenni, perché inspiegabilmente sono state dimenticate. L'ufficio per il processo oggi praticamente è stato istituito in tutte le articolazioni, potremmo dire così, degli uffici giudiziari, fuorché a supporto delle procure presso i tribunali per i minorenni, ed è stato segnalato da tutti i procuratori d'Italia per i minorenni che è assolutamente necessaria questa struttura anche a loro supporto, tanto più che si stanno riversando ulteriori incombenze, ulteriore carico di lavoro proprio presso le procure, presso i tribunali per i minorenni. Quindi prendo atto e comunque do atto del fatto che su questo punto c'era stata una disponibilità da parte del governo, ma tutta invece la parte che riguarda un'altra delle preoccupazioni più forti degli addetti all'ufficio per il processo, di quelli stabilizzati, già stabilizzati, parliamo di loro in particolare, non è stata invece presa in alcuna considerazione, e questo dispiace. Di cosa sono preoccupati gli addetti all'ufficio per il processo che sono stati assunti? Sono preoccupati del fatto che non è ancora chiara la funzione che dovranno effettivamente ricoprire, c'è il tentativo da parte del governo di insinuare la possibilità che essi vengano non più e non tanto destinati al supporto dell'attività giurisdizionale, come era la loro naturale destinazione da quando sono stati anche pensati, potremmo dire così, ma la preoccupazione è che diventino invece coloro i quali dovranno andare a colmare delle lacune di organico, quindi nel personale di cancelleria in particolare, quindi con delle mansioni diverse rispetto a quelli per cui sono nati e si sono formati e fin qui hanno svolto, acquisendo una competenza in questo senso specialistica, quindi le funzioni che fin qui hanno svolto, e che invece possano possano essere indiscriminatamente e tra l'altro senza una uniformità rispetto appunto ai vari uffici, quindi con una eccessiva discrezionalità senza alcun criterio, possano essere alla bisogna, potremmo dire così, destinati, assegnati a funzioni che non competono loro rispetto, ripeto, a quello che è la struttura originaria dello staff del magistrato, perché di questo stiamo parlando. Quindi purtroppo non posso accettare la riformulazione, che sotto questo secondo aspetto era del tutto carente, nel senso che spariva completamente dal testo proposto dal governo appunto la risposta rispetto a questa fortissima preoccupazione che hanno gli addetti all'ufficio per il processo, preoccupazione, lo ribadisco e concludo, di un demansionamento o di un'impropria destinazione di questo personale ad attività meramente amministrative o sostitutive delle ordinarie funzioni delle cancellerie. Ecco, su questo c'era necessità di un impegno preciso affinché vi fosse quantomeno l'emanazione di criteri uniformi rispetto all'impiego degli addetti l'ufficio per il processo su tutti il territorio nazionale, quindi in tutti gli uffici giudiziari, e anche l'impegno ad un monitoraggio affinché insomma questi eventuali criteri fossero applicati dovunque. Su questo non c'è, registriamo alcuna volontà politica e probabilmente anche per il fatto che forse già state pensando o avete già emanato ieri in Consiglio dei Ministri un provvedimento nel quale sembra che possa essere invece recepito tutto il contrario, ovvero sia la possibilità di utilizzare questo personale che è ampiamente qualificato e specializzato a ben altre mansioni rispetto a quelle per cui erano destinati. Grazie.
1: Grazie deputata D'Orso. La collega Morfino per sottoscrivere. Pongo in votazione il 14 D'Orso, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votato? Perfetto. Votazione chiusa. Contrari 164, la Camera respinge, 15 Giuliano. Prego, deputata Giuliano.
14: Grazie Presidente. Con questo ordine del giorno a cui avete dato parere contrario cercavamo di trovare una soluzione ad un pasticcio che avete inserito in questo decreto, perché con questo decreto avete modificato la disciplina dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione forense e soprattutto avete modificato questa disciplina a partire già dalla sessione in corso. Quindi i candidati che a dicembre, tra soli 4 mesi, si troveranno a svolgere l'esame di abilitazione alla professione forense vedranno queste modifiche in corso, e avete fatto tutto ciò in barba al legittimo affidamento di migliaia di candidati che ovviamente, come ben sapete, iniziano la loro preparazione all'esame molti mesi prima dell'effettivo svolgimento dell'esame. Avete fatto delle modifiche ignorando il loro legittimo affidamento, ignorando il percorso che i candidati hanno svolto fino ad ora. Faccio un esempio: per esempio nella prova orale avete sostituito il diritto civile con il diritto privato, che è una materia molto più ampia. Avete aggiunto, per quanto riguarda l'orale, la materia della previdenza forense. E ripeto, tutto ciò avete fatto già a partire dalla sessione in corso, già a partire dalla sessione di dicembre. Tutto questo per noi è inaccettabile, perché vuol dire ignorare quelle che sono le esigenze, ripeto, il legittimo affidamento di migliaia di candidati che si preparano a dare a dicembre l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.
1: Grazie deputata Giuliano. Deputata Auriemma, prego.
15: Presidente, quest'ordine del giorno dà la possibilità al governo di recuperare un cortocircuito istituzionale. Voi avete disciplinato con un decreto legge l'esame dell'abilitazione per la professione forense. È evidente che in realtà questo tipo di intervento necessitava di un intervento ordinamentale. Non è possibile prevedere un intervento su un esame così importante che va a selezionare la classe forense attraverso un decreto d'urgenza senza nessun passaggio vero nelle commissioni, con delle audizioni reali, vere, approfondite. Anche perché, in tutta sincerità, non è che risolviamo il problema della selezione dei giovani avvocati cambiando il numero delle prove scritte o riducendo le materie, ma ci sono tantissimi problemi dovuti al fatto che tantissimi aspiranti avvocati scelgono di andare all'estero e prendere l'abilitazione e quindi in sostanza vanno a pagare per avere l'abilitazione, mentre chi non ha la possibilità di pagare 5-6 mila euro è costretto a fare una selezione molte volte anche più di una volta. C'è il problema degli ordini molto grandi che non riescono a correggere gli iscritti in tempo per poter poi avere un risultato e sapere se hai superato lo scritto e affrontare l'orale. Tutto questo non è stato affrontato e quindi ancora una volta con una pezza a colori cercate di mettere, di risolvere un problema che esiste e che riguarda i giovani ragazzi che non solo fanno 2 anni, 18 mesi di pratica senza molto spesso percepire un euro, ma si trovano sottoposti ad un esame che molto spesso non va a valutare il merito e l'esperienza e la formazione di questi ragazzi. Grazie.
1: Grazie deputata Auriemma. Pongo in votazione il 15 Giuliano, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Rabotti, ok, votazione chiusa. Contrari 168, la Camera respinge. 16 Cafiero De Rao. Prego onorevole.
16: Grazie Presidente. Nell'ordine del giorno non abbiamo chiesto l'abrogazione dell'articolo 16, avevamo chiesto semplicemente che si intervenisse per una formazione, per consentire che effettivamente quell'articolo 16 potesse avere un'attuazione. L'articolo 16 peraltro prevede l'istituzione delle sezioni stralcio, quelle sezioni che sono state istituite per ridurre il carico sulle questioni immigrazioni e soprattutto si è dato alla magistratura onoraria il compito di collaborare. Ma scusatemi, sapete la magistratura onoraria in quale situazione versa? In diversi uffici giudiziari è presente solo il 30% e stanno dicendo da oltre un anno e mezzo che non sono in grado più di affrontare alcuna questione. E voi assegnate alla magistratura onoraria il compito di valutare le questioni relative all'immigrazione, alla protezione internazionale? C'è magistrati che hanno altra competenza e comunque sono specializzati in altra materia, voi gli assegnate una delle materie più delicate in temi di diritti umanitari, rispetto di diritti soggettivi costituzionali, ma mi sembra veramente qualcosa di impensabile ciò che si fa con l'articolo 16, assegnare alla magistratura onoraria un compito delicatissimo e complesso. Ma questo significa evidentemente che non avete a cuore la risoluzione di un carico di lavoro arretrato che si è accumulato nel tempo. Avete soltanto apparentemente richiamato la magistratura onoraria che sapete non riuscirà mai ad affrontare questi temi. Ma è pensabile questo? Ma avete pensato a una formazione, a una specializzazione della magistratura onoraria nel momento in cui deve affrontare questi temi? No. Evidentemente non è nel vostro interesse che questioni di questo tipo vengano affrontate e risolte. E in fondo noi cosa avevamo chiesto in questo ordine del giorno? Semplicemente formazione, miglioramento, specializzazione, una magistratura onoraria che fosse rafforzata. Tutto questo non è stato fatto. Non solo, ma addirittura avete espresso un parere contrario anche all'ordine del giorno. Beh, io veramente non credo che voi abbiate a cuore la magistratura e il lavoro della magistratura comportandovi in questo modo. Grazie Presidente, ho terminato.
1: Grazie onorevole Cafiero De Raho. Pongo in votazione il 16, Cafiero De Raho parere contrario del governo, la votazione è aperta. Contrari 179, la Camera respinge, 17 Ascari. Prego deputata.
17: Grazie Presidente, io veramente non comprendo il parere contrario a questo ordine del giorno e vorrei ricollegarmi anche alle dichiarazioni aberranti che sono state fatte da questo governo sulla vicenda Ceuta. E vorrei dire che è l'Italia che dovrebbe essere esclusa da Schengen, visto che con il governo Meloni abbiamo il record di immigrazione illegale e di sbarchi. E questa è la verità, la dura verità. È proprio che il record di sbarchi e di ingressi irregolari porta la firma del governo Meloni, che ha proprio preferito la propaganda alla gestione. Se volevate davvero affrontare il fenomeno migratorio con serietà, bisognava rafforzare lo Stato e non gli slogan come avete fatto. Per questo cosa serve? Servivano commissioni territoriali messe nelle condizioni di lavorare rapidamente e soprattutto efficacemente. Servivano investimenti negli uffici immigrazione delle questure e delle prefetture e in particolare stabilizzare gli interinali che da anni garantiscono con competenza, professionalità e spirito di servizio il funzionamento di queste strutture. Evidentemente non siete mai entrati all'interno di un ufficio immigrazione della questura con file che partono sotto il sole anche a 40 gradi in condizioni disumane dalle 5 del mattino per arrivare a un appuntamento all'una perché non c'è personale, perché i tempi sono questi, perché c'è tantissima burocrazia, perché all'interno di un ufficio immigrazione non ci sono solo le pratiche di protezione internazionale, ma ci sono anche richieste di lavoro subordinato, familiare, salute, cure mediche e c'è una molteplicità appunto di lavoro che va gestito e molto spesso questo lavoro viene gestito da queste figure che sono gli interinali e che da anni ancora oggi si trovano in una condizione di precariato, di vulnerabilità, non sanno mai se il contratto avrà un seguito e questo destabilizza e veramente provoca un gravissimo pregiudizio in uomini e donne che hanno veramente maturato una grandissima professionalità e competenza. Questo per dire che non si governa l'immigrazione con gli annunci o alimentando la paura con la creazione di un nemico che guarda caso quel nemico sono sempre persone vulnerabili e soprattutto fragili. Si governa con personale qualificato, procedure efficienti e istituzioni che funzionano. Chiudo, Presidente, dicendo che la sicurezza che voi tanto propagandate si costruisce con istituzioni forti e personale stabile, non, ripeto, con gli slogan di chi ha trasformato come voi l'immigrazione in una campagna elettorale permanente.
1: Grazie deputata Ascari, l'abbate per sottoscrivere, pongo in votazione il 17 Ascari, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Contrari 177, la Camera respinge, 18 Giannassi, accetta la riformulazione? Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Contrari 164, la Camera respinge. 19 Serracchiani, accetta la riformulazione? Grazie. 20 Di Biasi, accetta la riformulazione? Pongo in votazione con parere contrario del governo, la votazione è aperta. Contrari 167, la Camera respinge. 21 Benzoni, prego.
18: Presidente, vorrei intervenire ed evitare l'intervento, ma parla questo ordine del giorno di Investing for Visa, che è un programma fatto per gli investitori stranieri in Italia, quindi chiedo se il governo possa ravvedersi sul parere prima di fare un intervento, perché mi pare una cosa di molto di buon senso.
1: Intervenire, prego, sottosegretario Balboni.
8: Sì, grazie presidente.
1: Colleghi, un po' di silenzio.
8: In effetti, su questo ordine del giorno il parere potrebbe diventare favorevole a condizione che dopo la frase impegna il governo si inserisca a valutare l'opportunità di.
1: Accetta questa riformulazione? Ha detto di sì. Perfetto. Allora diventa favorevole come riformulato. E allora 22 su Mauro. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 23 Dori, accetta la riformulazione, lo pongo in votazione, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 167, la Camera risponde.

0: Vorrei appunto firmare l'ordine del giorno della collega e intervenire. Grazie Presidente. Presidente, quando parliamo di minori stranieri non accompagnati, non stiamo parlando di numeri o di statistiche o di fascicoli amministrativi. Stiamo parlando di bambini e ragazzi che arrivano nel nostro paese completamente soli, dopo aver affrontato guerre, violenze, persecuzioni, fame, torture e viaggi disumani. Ragazzi che hanno perso tutto tranne la speranza di trovare protezione. E il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo richiama con forza il principio del superiore interesse del minore. È un principio giuridico, ma prima ancora è un principio di civiltà. Eppure, leggendo questo provvedimento si ha la sensazione che il governo abbia scelto di dare priorità alle procedure, ai controlli e agli aspetti burocratici, lasciando sullo sfondo proprio chi avrebbe più bisogno di essere tutelato. So che sto intervenendo, ma c'è un chiasso pazzesco, dei bambini qua non interessa a nessuno. Presidente, non so, intervenga lei.
1: No, prego, assolutamente, l'ascoltiamo, sicuramente tutti i colleghi l'ascoltano.
0: Sento un casino. Dove sono le risorse per rafforzare il sistema dei tutori volontari? Dove sono gli investimenti per garantire un'accoglienza dignitosa in sostegno psicologico, l'accesso alla scuola e percorsi di inclusione? Cose che non abbiamo visto. Dove sono le misure che trasformano il principio del superiore interesse del minore in una realtà concreta? Un paese si misura da come tratta le persone più fragili. Non possiamo chiedere all'Europa solidarietà e poi limitarci ad applicare soltanto le parti del patto che riguardano i controlli, dimenticando quelle che impongono di proteggere chi è più vulnerabile. Per questo chiediamo al governo di cambiare rotta, di rafforzare concretamente le tutele per i minori stranieri non accompagnati e di dimostrare con i fatti e non con gli slogan che l'Italia è ancora un paese capace di mettere al centro la dignità della persona, perché un bambino non è mai un'emergenza da gestire, è una vita da proteggere, e su questo si misura la credibilità morale delle nostre istituzioni.
1: Grazie deputata Labbate. Pongo in votazione 24 Zanella, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Contrari 163, la Camera respinge, 25 Zaratti. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge, 26 Ghirra. Metto in votazione con parere contrario del Governo, la votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 164, la Camera respinge. 27 Fratoianni. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione aperta.
2: Zumbo.
1: Onorevole Zumbo. Zumbo, come ho detto, scusate, sono arrivato anche io, sono arrivato. Vabbè, ci mettiamo ormai a ballare pure noi con la Zumbo. Sono proprio arrivato, perdonate tutti quanti, ma ormai la stanchezza proprio. Votazione chiusa, 100, contrari 165, la Camera respinge, sono proprio arrivato. 28 De Luca, tu hai azzeccato, con te non c'è. Pongo in votazione, parere contrario del Governo, la votazione è chiusa. La votazione è aperta, vabbè sono arrivato, dai. Ormai è proprio il gioco delle parti. Votazione chiusa. Dai, che ci divertiamo un po' almeno. Contrari 165, la Camera respinge. 29 Fornaro, accetta la riformulazione. Perfetto. Trenta Cuperlo. Pongo in votazione, parere contrario del Governo. La votazione è aperta.

0: Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 31 Bacalì. Prego, no. Pongo in votazione parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Contrari 165, la Camera respinge. 32 Bonafè. Pongo in votazione parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 166, la Camera respinge. 33 Mauri. Pongo in votazione parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Contrari 165, la Camera respinge. 34 Caso. Pongo in votazione parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 35 Boldrini. Pongo in votazione parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 166, la Camera respinge. 36 Ferrari. Pongo in votazione parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Contrari 167, la Camera respinge. 37 Orfini. Pongo in votazione parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 38 Toni Ricciardi. Lo pongo in votazione parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 39 Ghio. Pongo in votazione parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 167, la Camera respinge. 40 La Carra. Pongo in votazione parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Contrari 166, la Camera respinge. Infine 41 Scarpa. Pongo in votazione parere contrario del Governo. Votazione aperta. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. E allora passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire l'onorevole Soumahoro. Prego, onorevole. Ormai, ragazzi, io però voglio la standing ovation. È la notturna, ve l'ho detto. È la notturna, è la notturna.
1: Ha pronunciato bene.
0: Prego, onorevole.
1: Grazie, Presidente. Presidente, ci sono fatti che interrogano la coscienza di un Paese prima ancora della sua politica. Infatti, ci sono dei fatti che interrogano la coscienza di un Paese prima ancora della sua politica. E quella relativa ai processi migratori fanno parte dei temi che dovrebbero interrogare la coscienza dell'intero Paese prima ancora della sua politica. Si legge migrazione, ma in realtà parla a noi europei, parla a noi italiani. E questo noi, a sua volta, ci invita a prendere in considerazione alcuni dati. E qui vorrei far riferimento ad alcuni dati demografici e le loro relative conseguenze sul piano economico. Presidente, da qui al 2050 la popolazione europea, che attualmente è di 451 milioni di persone, scenderà sotto i 400 milioni di persone. Mentre la popolazione italiana, dagli attuali 59 milioni di persone, scenderà a 54,7 milioni di persone. Vale a dire una diminuzione di 4,3 milioni di persone. E le conseguenze economiche di questo calo demografico si evidenzia in termini di capacità nostra, sia a livello europeo che italiano, di far fronte al sistema pensionistico. Le conseguenze economiche di questo calo, sia a livello europeo che italiano, ha a che fare con la nostra capacità di far fronte a ciò che rappresenta oggi a livello mondiale la competitività sulla tenuta economica stessa dell'Europa e dell'Italia. E le conseguenze economiche di questo calo demografico ha a che fare con la nostra capacità di far fronte a ciò che dovrebbe rappresentare il mondo della formazione, perché ciò che viene formato è ciò che nasce e ciò che viene formato è ciò che si proietta. Questo è il quadro. Quindi si legge migrazione, ma in realtà parla a noi, parla a ciò che vogliamo essere da qui ai prossimi 25 anni. Di fronte a una situazione del genere, un paese nella sua interezza è chiamato ad interrogarsi. E chi dovrebbe in primis porre al centro delle risposte in relazione a questi dati che ho appena menzionato? È la classe politica. Quindi l'Europa, consapevole di questa drammatica situazione, ha messo in campo delle risposte, e tra queste risposte abbiamo il patto europeo sulla migrazione e l'asilo. È una risposta. Allora noi siamo chiamati ad analizzare questa risposta, questo strumento che l'Europa mette in campo. Dal mio modesto punto di vista, è una risposta a un problema reale. Ma la risposta è una risposta adeguata? La risposta è una risposta giusta? La risposta è una risposta coerente? La risposta è una risposta lungimirante? La risposta è una risposta capace di rispondere ai bisogni, alle preoccupazioni sia dei nostri concittadini che gli stessi migranti? Questa è la sfida. Allora, chi esercita l'attività governativa o parlamentare è chiamato ad interrogarsi, al di fuori dalla logica delle opposte tifoserie. Non stiamo parlando di filosofare in modo astratto, ma parliamo di ragionare su ciò che rappresenta il presente, il domani e il futuro dell'Europa. Queste sono le sfide. Allora io dico che la risposta dell'Unione Europea in relazione a questo tema mette al centro un altro elemento, vale a dire ogni singolo paese oggi sul piano europeo è in grado di affrontare una sfida quanto quella dei processi migratori? La risposta è evidentemente no. Allora, come è oggi articolato questo patto sul quale oggi noi siamo chiamati a votare? Basta? Il meccanismo della solidarietà che viene individuato, perché l'Europa pone al centro il tema di creare una forma di armonizzazione delle politiche per non andare in una situazione di caos legislativo. 27 paesi con 27 politiche europee diverse, 27 paesi con 27 scelte diverse sul piano della capacità di creare i meccanismi sul piano energetico, il piano economico, il piano demografico, e quindi abbiamo bisogno di creare un'armonizzazione. Allora da qui parto con delle proposte. La prima è creare un meccanismo di solidarietà vincolante. Quando noi a livello italiano ci siamo ritrovati con il tema della crisi migratoria, come si è visto dove sull'isola di Lampedusa le persone che erano giunte sull'isola erano il doppio del numero dei residenti, è evidentemente chiaro che l'Italia da quel momento rappresentava e rappresenta tuttora la finestra, la porta dell'Europa. E quindi chi mette piedi in Italia mette piedi in Europa, e la risposta non può che essere europea. Però senza un meccanismo di solidarietà vincolante si ritorna appunto a capo, dove tra gli egoismi di ogni singolo paese si cerca in modo illusorio di dare delle risposte. Certo, permetterà di raccattare qualche voto, ma dal momento in cui si chiude nei seggi, il minuto in poi, la questione ritorna e ci si ritrova con l'ennesimo decreto, l'ennesimo voto di fiducia, perché dall'inizio di questa legislatura ad oggi andiamo a contare quanti provvedimenti sono stati posti in essere da parte di questo governo e la risposta è sempre la stessa. Non si sarà possibilità di affrontare questo tema se non lo poniamo su un piano di necessità di creare una sinergia sul piano europeo. Secondo elemento riguarda la questione della migrazione, cioè l'articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancisce che il diritto, la libertà di circolazione è una libertà che va garantita e tutelata. Quindi vale a dire che le migrazioni non si possono fermare, ma le migrazioni si possono governare, e governare le migrazioni vuol dire mettere a disposizione delle persone che intendono viaggiare le condizioni per poter viaggiare e salvaguardare la propria vita. Ma accanto a questo, Presidente, vi è altrettanto il tema del diritto di restare. Perché riteniamo tutti che 700.000 giovani italiani nel corso degli ultimi 10 anni hanno lasciato l'Italia. Perché il tema del diritto di restare non è stato garantito loro a livello italiano. La stessa cosa vale per Ahmed, per Yacoub, per Joaquin, per Emanuele e tante altre persone. E quindi noi dobbiamo cercare di ragionare in questi termini. E tutta questa risposta viene data a partire dalla capacità della politica di creare un tessuto per garantire investimenti, un tessuto per garantire occupazione, un tessuto per garantire a quei giovani, siano italiani o da altri continenti, di poter realizzare il proprio sogno senza dover scegliere le vie della morte o senza dover abbandonare i propri affetti. Questi sono i temi. Il resto, per davvero, Presidente, e concludo,
0: concludasi,
1: è una forma di fuga all'indietro, perché la fuga all'indietro vuol dire che la politica rinuncia alla propria missione. In assenza di tutto questo voterò no a questo provvedimento. Grazie.
0: Grazie onorevole Soumahoro. E allora, deputata Semenzato, prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Nel dibattito parlamentare su questo decreto abbiamo ascoltato una rappresentazione dell'Italia quasi paralizzata, come se ogni intervento volto a migliorare il funzionamento dello Stato fosse un arretramento, ogni adeguamento alle esigenze concrete fosse una rinuncia, ogni scelta organizzativa fosse una messa in discussione delle riforme. Noi crediamo invece che la questione centrale sia un'altra. La credibilità dello Stato si misura sulla sua capacità di far funzionare le regole. Le istituzioni sono autorevoli quando trasformano i diritti teorici in garanzie effettive, gli impegni assunti in azioni concrete. Una riforma, del resto, Presidente, non vive nel momento in cui viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Vive quando può essere applicata, quando gli uffici sono in grado di sostenerla, quando il personale è presente, quando le infrastrutture funzionano. Il contrario sarebbe soltanto propaganda normativa. Ed è proprio questa la scelta politica contenuta nel decreto che oggi convertiamo in legge: fare in modo che la giustizia funzioni davvero. anziché limitarsi ad annunciare cambiamenti destinati a rimanere sulla carta, perché alla fine la credibilità delle istituzioni si misura proprio lì, nella capacità di trasformare le norme in servizi, in principi, in risultati e le promesse in fatti. Per questo le misure organizzative contenute nel provvedimento rappresentano un atto di responsabilità, responsabilità verso i magistrati, responsabilità verso gli operatori del diritto e in particolare verso il personale amministrativo, che rappresenta una componente essenziale e spesso poco visibile del funzionamento della giustizia. Responsabilità soprattutto verso quei cittadini che della giustizia non chiedono dibattiti ideologici ma risposte tempestive. Ed è proprio questa la prospettiva nella quale si inseriscono anche le disposizioni dedicate all'attuazione del patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Rafforzare la capacità dello Stato di governare fenomeni complessi attraverso regole certi e strumenti adeguati. Per anni la politica italiana ha chiesto con forza una maggiore assunzione di responsabilità su questi temi da parte dell'Europa. Oggi che quel percorso si è finalmente tradotto in regole comuni, sarebbe singolare sostenere che l'Italia non debba fare la propria parte. Essere europeisti significa anche questo, contribuire a costruire un sistema comune e rispettare gli impegni assunti. Non esiste una politica migratoria credibile senza regole certe e non esiste integrazione senza legalità. Chi continua a mettere in contrapposizione sicurezza e diritti propone una contrapposizione artificiale. La sicurezza è un diritto, la legalità è un diritto e un dovere. La certezza delle regole è la prima garanzia anche per chi quelle regole rispetta ogni giorno. Il vero discrimine non è tra fermezza e umanità, il vero discrimine è tra uno Stato capace di governare i fenomeni e uno Stato costretto a subirli. Ed è esattamente questa la sfida che abbiamo davanti. Questo decreto, Presidente, va esattamente in questa direzione, perché non alimenta scontri ideologici né cerca facili applausi. Affronta questioni concrete, con strumenti concreti, che è ciò che i cittadini chiedono alle istituzioni. Per queste ragioni, Presidente, a nome del gruppo Noi Moderati, dichiariamo il voto favorevole alla conversione in legge del decreto. Grazie.
0: Grazie, deputata Semenzato. Onorevole Giachetti, prego.
3: Grazie Presidente, mi ha preso un po' di sprovvista perché non ci devono essere gli eroi del generale, quelli combattenti che non erano prima di noi.
0: No,
3: quelli...
0: hanno rinunciato.
3: Quelli della destra vera si sono dileguati. Ma non mi dica, signor Presidente, veramente certe volte rimaniamo basiti. Quelli della destra vera stanno girando spaghetti. E vabbè, ma succede, Presidente.
0: Non mi permetto io.
3: Noi cerchiamo di aiutarli, però lei mi deve dare la possibilità di riordinare un attimo i miei fogli dell'intervento, perché sennò non ce la faccio, per consegnarli agli stenografi in maniera che possano metterli agli atti, ovviamente se lei mi consente.
0: Assolutamente autorizzato.
3: La ringrazio, signor Presidente.
0: Grazie a lei. E allora, onorevole Zaratti, prego.
4: Volentieri consegnerei se avessi qualcosa da consegnare, ma come dire, ho purtroppo il difetto di parlare a braccio e quindi faccio difficoltà a consegnare, ma cercherò di essere...
0: No, non mi consegni brutte cose a me.
4: Giammai, Presidente, oggi poi la vedo particolarmente in forma, quindi non mi permetterei proprio. No, dico, intervengo anche molto velocemente perché la discussione che abbiamo fatto anche in occasione della discussione generale è stata molto articolata, è stata profonda e penso che abbiamo chiarito in modo molto chiaro quali sono le nostre perplessità su questo decreto, a cominciare dalla sua eccessiva eterogeneità. È un provvedimento che dal punto di vista dell'urgenza è eccessivamente eterogeneo, comincia, diciamo, affrontando il problema dei giovani avvocati, dell'esame di Stato per diventare avvocato, per arrivare appunto al problema dei migranti, dei minori diciamo non accompagnati, a tutte le altre grandi questioni che riguardano il problema delle migrazioni. Quindi un provvedimento così fatto, francamente, diciamo così, meriterebbe una critica assai aspra e penso che lo dovremmo fare tutti quanti insieme. Vorrei spendere due parole per i giovani avvocati, perché anche negli ordini del giorno ho visto che tutti quanti noi, i colleghi, le colleghe si sono concentrate appunto sull'aspetto che riguardava appunto la questione dei migranti. Voglio spendere due parole sui giovani avvocati perché ritengo che siano vittime di una grave e importante ingiustizia. Voglio ricordare che durante il Covid gli aspiranti avvocati avevano da affrontare soltanto una prova orale, ovviamente

A seguito della grande emergenza del Covid, poi fu fatto un decreto DOC che più volte è stato reiterato, che diciamo, introduceva una prova scritta e una prova orale. A supporto del fatto che era necessario arrivare a questa prova scritta sufficientemente preparati, i giovani laureati in giurisprudenza non soltanto devono fare i 18 mesi di praticantato, così come prevede la legge, ma contemporaneamente dovevano anche frequentare, devono frequentare, 3 corsi semestrali gestiti da, diciamo, strutture private che, come dire, attestavano attraverso un esame finale semestrale la professionalità, la capacità e appunto la preparazione di questi ragazzi. Voglio sottolineare che questi corsi sono a pagamento perché sono corsi privati. Quindi i giovani che vogliono diventare avvocati, dopo aver studiato 5 anni, essersi laureati, dopo il fatto di dover affrontare il periodo del praticantato quasi sempre non pagati, senza neanche un rimborso spese, poi devono affrontare anche la spesa alle loro famiglie dei corsi a pagamento per arrivare appunto a poter sostenere l'esame di avvocato. Ora, già questa era un'enorme ingiustizia, oltretutto peggiorata diciamo, da questo provvedimento che introduce addirittura 2 prove scritte, ma sarebbe comprensibile se a fronte del fatto di fare 2 prove scritte almeno si fosse eliminato l'obbligatorietà dei corsi di formazione e del pagamento di questi corsi di formazione. Io penso che questa era l'occasione invece di fare qualcosa di utile, che è soprattutto quello di garantire ai candidati la possibilità di avere proprie prove eque e uguali in tutta Italia. Non è possibile che ogni ordine provinciale esercita, diciamo, questo esame nei modi e nelle regole che ritiene più opportune. Così abbiamo delle province dove ci sono delle prove estremamente facili e province dove è quasi impossibile avere accesso alla professione se non si dà 3-4 volte lo stesso esame. Ma io credo che questa sia un'ingiustizia che andava assolutamente rimossa, non soltanto perché c'è una disparità tra chi affronta una prova facile e chi la affronta difficile, ma anche perché è chiaro che c'è una disparità di curriculum una volta fatto l'esame, perché chi ha affrontato la prova in un ordine prestigioso avrà un maggiore prestigio dal suo titolo e invece chi affronta questa prova in un ordine che ha meno prestigio avrà una minore facilità di ingresso nel mondo del lavoro. Ecco, questa era l'occasione di affrontare una riforma che aiutasse effettivamente i nostri giovani e i nostri giovani avvocati. Era una cosa importante e invece ancora una volta si è scelto la strada di peggiorare la situazione e invece di continuare a determinare l'emungimento delle famiglie dei giovani avvocati che sono costretti a spendere sempre di più in formazione senza avere appunto in cambio assolutamente nulla. Io penso che la questione dei migranti, se ne è parlato lungamente, ma insomma, in questi 4 anni questa maggioranza ha prodotto 5 decreti sicurezza e non so più neanche quanti decreti sui migranti. Ora viene abbastanza naturale dire che se continuate a produrre decreti sui migranti e decreti sulla sicurezza, questo prima di tutto non fa nient'altro che sottolineare il fallimento completo delle vostre politiche in questi 4 anni. Perché se ogni tanto, ogni 6 mesi, ogni anno dovete produrre un nuovo decreto per cercare di affrontare un problema che secondo voi esiste nel Paese, è del tutto evidente che quelli che avete fatto prima non sono serviti a nulla. E d'altro canto, voi non potete pensare che in un Paese nel quale ci sono i salari più bassi d'Europa, dove c'è una crisi industriale che vede il segno meno da 36 mesi, un Paese nel quale l'energia costa di più di tutta Europa, non soltanto quella che l'energia che consumano le nostre famiglie, voglio ricordare che non tutti in questi giorni di caldo hanno la possibilità di avere i condizionatori dentro casa, di avere il fresco dentro casa. Sempre i più poveri sono quelli che soffrono ancora e sempre di più e sono gli stessi che durante l'inverno non riescono ad accendere i riscaldamenti perché non hanno i soldi per pagare la bolletta del gas. Ecco,
ma anche le nostre

0: piccole e medie imprese soffrono, perché le nostre medie e piccole imprese, che sono l'architrave del sistema industriale italiano, sono quelle che pagano l'energia 3 volte tanto di quanto costa in Europa. E questo per responsabilità precise di questo governo. Ecco, non vi preoccupate di affrontare questi temi, non vi preoccupate del fatto che i nostri giovani, centinaia di migliaia, vanno via dall'Italia, trasformando l'Italia non di una terra di immigrazione, ma una terra di emigranti, come lo siamo stati da decenni, da secoli. Oggi abbiamo ricordato la vicenda di Marcinelle e in quell'occasione il collega Tony Ricciardi ci ha parlato appunto della valenza economica dell'immigrazione nel sistema, nella ripresa italiana, nella rinascita del sistema produttivo italiano. Ecco, noi siamo ancora lì, esportiamo manodopera, adesso esportiamo pure cervelli oltre che manodopera, perché quelli che vanno via sono le nostre migliori giovani, i nostri migliori giovani, quelli che noi abbiamo preparato. Ecco, non vi preoccupate di questo. La vostra narrazione, che è quella che pensate che vi può far vincere le elezioni, è sempre la stessa: puntare in modo demagogico sulla questione della sicurezza, sulla questione dei migranti. Quello che è accaduto a Ceuta e la gestione che ha avuto questo governo, la Presidente Meloni la dice lunga, Siete scattati in piedi ad attaccare immediatamente la Spagna, ad attaccare le politiche spagnole sui migranti. Bene, io vi voglio ricordare che le sanatorie per regolarizzare i migranti l'avete inventate voi, l'avete fatte voi per primi in Europa. L'avete fatta voi nel 2012, l'ha fatto il governo Berlusconi, ve lo dovete ricordare. Quando voi governavate non vi chiamavate Fratelli d'Italia ma Alleanza Nazionale, ma eravate gli stessi. Ecco, per dirvi che avete responsabilità gravi da questo punto di vista. La Presidente Meloni è venuta tante volte a dirci che i centri di Albania funzioneranno. Ebbene, voglio darvi una notizia: sono passati 2 anni e questi centri non funzionano. Non funziona, sono serviti soltanto a farci spendere ulteriori centinaia di milioni di euro. Navi della Marina Militare e della Guardia Costiera che facevano su e giù per l'Adriatico per portare un solo passeggero. È questo quello che voi siete riusciti a fare. Centinaia di persone trasferite in Albania a non fare nulla, a stare ospiti degli alberghi della costa albanese. Ecco, i centri d'Albania non hanno funzionato come non hanno mai funzionato gli hub in paesi terzi. Lo dimostra l'esempio del Ruanda, per finire appunto con l'esempio infausto dell'Albania. dell'Albania. Ecco, io penso che le politiche della sicurezza, le politiche sulle migrazioni sanciscono davvero il vostro fallimento a livello nazionale e a livello europeo e dimostrano la vostra incapacità di affrontare i problemi veri degli italiani e degli italiani, quelli che riguardano i salari, la casa, la scuola, la ricerca, il futuro.
1: Grazie onorevole Zaratti. Onorevole Richetti, prego.
2: Grazie Presidente. Non consegnerò e utilizzerò poco del tempo che mi è dato, anche per stare in sintonia con il tempo che voi avete dedicato a questo provvedimento, a questa discussione. Un provvedimento che ha visto la fiducia al Senato, la fiducia alla Camera, poche ore di commissione, ed è un provvedimento che novella misure urgenti per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Per fortuna che erano urgenti del 2024, siamo a luglio del 26. Spiegherete le ragioni dell'urgenza in altra sede. Faccio notare che c'era un disegno di legge ordinario che regolamentava e recepiva il patto per Patto dell'Unione Europea sulla migrazione, ma che non ha avuto corso. Perché? Perché l'importante è fare un provvedimento tirato via di pochi giorni, il sesto sui temi dell'immigrazione, che però temo in questi pochi minuti che ho stia sfuggendo la portata delle cose che avete previsto. La privazione della libertà personale, che era un'eccezione.

0: Diventa la regola, rivolta pure ai minori e alle persone in fase di screening, il fermo amministrativo diventa generalizzato ed è come se nel recepire questo patto andassero in soffitta documenti di scarsa rilevanza come la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione di Ginevra e la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Io penso che voi stiate stravolgendo sul tema delle politiche migratorie, che hanno conosciuto con la Turco-Napolitano il concetto per cui è permesso l'ingresso se cerchi un lavoro, che la Bossi-Fini ha trasformato in diventi irregolare se perdi il lavoro e che voi trascinate fino a non c'entri nulla con la cittadinanza italiana. E perché lo fate? Io non voglio fare polemica. Vi voglio solo ricordare che non è bastato dire aboliamo le accise e cancelliamo la Fornero perché questo si realizzasse. Non basterà evocare la remigrazione per affrontare un tema complesso come il governo dell'immigrazione. Questa discussione meritava un altro modo di essere affrontata, un dibattito parlamentare vero e soprattutto un provvedimento quadro che dicesse come questo Paese vuole essere, e sarebbe stato condiviso, durissimo con chi non rispetta le regole, ma riconoscente con chi arricchisce col lavoro, la cultura e il rispetto delle regole il nostro Paese. Non è un dibattito che possiamo fare alle 11.05 del 5 di agosto, ma credo che ancora una volta dimostra come, rincorrendo un po' di propaganda, non riusciamo a dare risposte quadro a questo Paese ed è il motivo per cui noi voteremo contro questo provvedimento. Grazie.
1: Grazie onorevole Richetti. Onorevole Alfonso Colucci, prego.
2: Grazie Presidente, Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi. Noi voteremo contro questo decreto e lo faremo senza esitazioni. Avete riunito nello stesso provvedimento giustizia e immigrazione, due materie del tutto eterogenee tra di loro e troppo importanti in sé per essere affrontate dentro un testo così vario e con tempi che comprimono ancora una volta il confronto parlamentare. In Commissione avete chiuso i lavori senza farci illustrare e votare ben l'80% dei nostri emendamenti. In Aula avete apposto la fiducia e così avete compresso il dibattito. Con questo decreto legge date attuazione, dite, al nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, un patto approvato ben due anni fa, il 22 maggio 24, entrato in vigore l'11 giugno successivo. Il governo conosceva bene le nuove regole, il calendario e le scadenze, le conosceva da ben due anni, ma oggi ne date attuazione con un provvedimento, un decreto legge, la cui legittimità costituzionale è subordinata al requisito della straordinaria necessità e urgenza che qui manca. Un provvedimento dunque questo incostituzionale, ma già voi la legge, la Costituzione, la mettete sotto le scarpe. L'urgenza che voi oggi invocate porta la firma di Giorgia Meloni e ne dimostra l'incapacità di governo. La vostra approssimazione emerge nelle disposizioni sull'accesso alla professione forense. Avete mantenuto 3 corsi semestrali a pagamento, migliaia di euro, ciascuno con un esame finale, e avete aggiunto 2 prove scritte, caricando così sui giovani, sulle loro famiglie, ulteriori costi e senza risolvere il problema essenziale. L'uniformità della valutazione, un esame di Stato deve essere nazionale nei fatti. La preparazione di un candidato non può essere giudicata con un metro a Milano, con un altro metro a Campobasso, in un modo a Roma e un altro a Reggio Calabria. E quando il risultato dipende dalla commissione o dalla sottocommissione davanti alla quale si viene esaminato, il merito va a farsi benedire e cede il passo alla discrezionalità. Ma è proprio sull'immigrazione che la distanza tra i vostri annunci e i risultati diventa insostenibile. Raffrontiamo i nostri dati con quelli della Spagna, una nazione, un popolo amico che avete dileggiato. Dal 2021 al 2026, secondo i dati Frontex, in Italia sono arrivati 478.600 migranti. In Spagna, nello stesso periodo, 234.760. Il governo Meloni ha prodotto quasi il doppio dei migranti irregolari del governo di Sanchez. Eppure, il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha sproloquiato di una politica migratoria spagnola fallimentare. Avete accusato la Spagna di non saper governare i flussi, avete addirittura chiuso Schengen senza sapere che Ceuta è un'exclave spagnola in Africa non soggetta alle regole di Schengen. Vi siete fatti rispondere alla TV spagnola, dati alla mano, che l'Italia è stata la principale porta d'ingresso in Europa di migranti irregolari e i ministri degli affari esteri europei da voi convocati in fretta e furia in un disperato tentativo di mistificazione comunicativa, i ministri europei hanno invece espresso apprezzamento per la rapidità e l'efficacia degli sforzi delle autorità spagnole. Avete fallito anche questo vostro disperato e abietto tentativo, una figuraccia internazionale. Ma torniamo a voi, avete promesso il blocco navale, i porti chiusi, la fine delle partenze. Ebbene, con voi le partenze sono aumentati, gli arrivi sono cresciuti, i trafficanti hanno continuato a fare affari e le persone hanno continuato a morire. Già, a Cutro sono morte 94 persone. A Ceuta si contano oltre 100 morti e più di 40 dispersi. E dietro queste cifre ci sono uomini, donne, bambini, famiglie distrutte. Di fronte a vite spezzate serve rispetto, serve quel cordoglio che voi non avete davvero mai espresso. Il vostro obiettivo è costruire un nemico permanente per distrarre l'opinione pubblica dal caro della benzina, dalla diminuzione del potere d'acquisto dei salari, dal lavoro povero, dai mille problemi dei cittadini italiani che il vostro governo ha aggravato. Dovevate inseguire gli scafisti in tutto l'orbe terraqueo, ma l'unico criminale che la Corte Penale Internazionale vi aveva ordinato di arrestare, il generale libico Almastri, lo avete rimandato a casa con l'aereo di Stato a spese degli italiani sotto la bandiera italiana, per poi essere deferiti per la violazione del trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale e ricevere una lezione di civiltà dalla Libia, che ha proceduto al suo arresto. La Libia sì, l'Italia no. Avevate chiesto la convocazione urgente dei ministri europei dell'interno, che avrebbe approvato la proposta del governo di Giorgia Meloni dei Return Hub sul modello Albania. Ma poi è arrivato il comunicato finale e di questi Return Hubs non vi è traccia alcuna. Dovevano essere la grande risposta europea di Giorgia alla crisi migratoria, ma di essi non vi è alcuna traccia nell'agenda europea. L'Italia di Giorgia Meloni è irrilevante in Europa come mai prima. Che fallimento! E lo stesso vale per il cosiddetto modello Albania. Quelli sono centri sottoposti alla giurisdizione italiana, nei quali opera personale italiano, sono presidiati dalle forze dell'ordine italiane e finanziate dai contribuenti italiani. Voi continuate a presentarli come un modello per l'Europa e per il mondo, ma i risultati parlano di un insuccesso epocale. In 2 anni dall'Albania sono state rimpatriate 101 persone a fronte di milioni di euro spesi. Avete mandato uomini e donne delle forze dell'ordine a presidiare strutture quasi vuote, mortificandoli, mentre nelle città, nelle periferie, nei territori manca personale per garantire sicurezza ai cittadini. I cittadini sono sempre più insicuri e impauriti. E anche il decreto flussi fotografa il fallimento delle vostre politiche migratorie. Nel 2025 avete messo a bando
3: 165.000 posti, ma le domande accolte sono state appena 14.349, appena il 7,9%. E nel frattempo l'industria, l'agricoltura, le famiglie continuano a chiedere lavoratori qualificati che il vostro sistema non riesce a far entrare regolarmente. Non avete il coraggio di superare la Bossi Fini, che prevede che un datore di lavoro italiano possa assumere un lavoratore straniero senza conoscerlo. E così, intrappolati come siete nelle vostre gabbie ideologiche, alimentate irregolarità, voi alimentate un sistema che è criminogeno. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo una posizione chiara: le frontiere devono essere governate. Uno Stato, davvero che sia uno Stato, deve sapere chi entra nel proprio territorio, deve distinguere chi ha diritto alla protezione e chi non ha titolo, e rendere effettivi i rimpatri previsti dalla legge. Governare l'immigrazione significa contrastare i trafficanti, aprire canali legali e controllati d'ingresso, costruire una vera politica europea e finalmente superare il regolamento di Dublino, che scarica tutta la responsabilità sul paese di primo approdo. Ma per fare questo occorrerebbe avere autorevolezza internazionale, autorevolezza che a voi manca del tutto. Manca una politica seria, manca una visione, mancano i risultati. Il perfetto riassunto del governo di Giorgia Meloni: avete fallito anche sul tema dell'immigrazione. E per queste ragioni restiamo fermi, convinti, senza esitazione, a nome del tutto il Movimento 5 Stelle, annuncio il nostro voto contrario.
1: Grazie onorevole Colucci. Onorevole Gentile, prego.
4: Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà convintamente a favore di questo provvedimento che è posto all'attenzione dell'Aula. Lo farà con senso di responsabilità, nella consapevolezza che il provvedimento interviene su questioni concrete non più rinviabili. Lo abbiamo detto, ho avuto modo di dirlo anche in misura ampia nelle questioni pregiudiziali: il funzionamento degli uffici giudiziari, l'organizzazione dell'amministrazione della giustizia, l'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, l'adeguamento all'ordinamento nazionale al nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. Partiamo anzitutto dall'esame di Stato. Il ritorno alle due prove scritte e alla prova orale supera definitivamente il regime semplificato introdotto durante la pandemia. La professione non può essere considerata una professione come le altre. La professione forense riguarda l'avvocato, che è il soggetto chiamato a difendere il cittadino davanti all'esercizio del potere pubblico e a garantire l'effettività dei diritti costituzionalmente garantiti. Per questo tale norma ci trova a favore, così come molte norme contenute nel decreto ci trovano a favore, rientrano pienamente nel funzionamento, nell'idea di funzionamento dello Stato che abbiamo, nell'idea di giustizia che abbiamo, nell'idea di garantismo che abbiamo. Non accettiamo lezioni di garantismo da nessuno, non consentiamo a nessuno di praticare un garantismo a intermittenza, garantismo quello sì praticato per gli amici degli amici, garantismo quello sì predicato a corrente alternata. Non accettiamo lezioni da nessuno, perché noi abbiamo un leader, il nostro leader Antonio Tajani, e abbiamo una storia, e abbiamo Silvio Berlusconi, che è stato l'emblema del garantismo in questo Paese. Non consentiamo a nessuno di darci lezioni su questo piano. Per tutti questi motivi e queste ragioni, noi voteremo convintamente in maniera favorevole a questo decreto. Forza Italia ci sarà, sarà presente sempre, sarà presente per difendere le ragioni della giustizia, della libertà, per difendere i diritti dei cittadini di questo Paese, quegli stessi diritti che alcune forze parlamentari in questo Parlamento vorrebbero diminuite, vorrebbero affievolite, vorrebbero indebolite. Noi li difenderemo e li tuteleremo sempre. Annuncio il voto favorevole di Forza Italia e mi accingo a consegnare il discorso. Grazie.
1: Grazie, onorevole Grazie onorevole Gentile, ovviamente è autorizzato a consegnare la relazione e quindi passiamo la parola all'onorevole Barabotti. Prego.
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, se l'Aula tra pochi minuti approverà questo provvedimento avrà vinto l'Italia, avrà vinto il centrodestra, avrà vinto il governo italiano, ma avrà vinto anche la Lega. Perché finalmente si afferma una verità troppo spesso calpestata, una verità che i nostri militanti hanno difeso sui territori, una verità che i nostri rappresentanti hanno difeso nelle istituzioni, una verità che grazie al coraggio di Matteo Salvini è stata affermata anche in tribunale. Difendere i confini non è reato! La nuova rotta tracciata in Europa ci dice chiaramente che è finita la stagione delle porte aperte a tutti, ma ci dice anche un'altra cosa importante. Il nostro vecchio continente, ammorbato da questo leviatano che è l'Unione Europea, si salva solo se tutte le anime del centrodestra sapranno unirsi di fronte alle battaglie decisive, dal Green Deal all'immigrazione, passando per la lotta ai terrorismi, perché la posta in gioco è troppo alta. Per sceneggiate, per rivendicazioni egoistiche che aiutano solo la sinistra. Presidente, tramite lei mi rivolgo ai colleghi della sinistra. Da questa parte dell'emiciclo attendiamo con ansia di vedere se anche su questo provvedimento avranno preparato i loro cartelli. Forse l'ora è tarda, ma se l'aveste fatto per mostrarli in favore di telecamera, allora vi do un suggerimento. Questa volta i cartelli usateli per coprire il vostro imbarazzo e le vostre divisioni. Avete invocato per l'Italia e per l'Europa il modello Sanchez. Volevate offrire a chi è clandestinamente nel nostro paese il lasciapassare per tutti quei servizi che gli italiani di generazione in generazione si sono pagati e costruiti col sudore della fronte. A Ceuta, però, l'effetto di quelle politiche l'abbiamo visto tutti e Sanchez è stato costretto a fare esattamente ciò che secondo voi è assolutamente inaccettabile e disumano, cioè un rimpatrio di massa di decine di migliaia di irregolari a cui avete avuto persino la faccia tosta di applaudire. Dopo esservi stracciati le vesti, denunciando le deportazioni di massa, dopo il tentativo di boicottare le iniziative del governo sui rimpatri, Elly Schlein, perfino lei, è riuscita a rivendicare che la Spagna in due giorni ha fatto più rimpatri dell'Italia. Bene, allora mi chiedo, dobbiamo quindi aspettarci un voto favorevole della sinistra a questo provvedimento? No, perché a voi interessa difendere soltanto la vostra parte politica, anche quando quella parte politica cade in contraddizione con se stessa. E il problema è che in questa ostinazione ideologica c'è sempre un grande assente, la difesa dell'unico interesse che conta, quello italiano. E allora, mentre il governo faceva ciò che era necessario per affrontare anche questa situazione, io apro i social e vedo la leader del progressismo italiano che da un parco di Roma presenta le proposte del PD per difenderci dalle ondate. Quelle migratorie? No, non quelle migratorie, le ondate di calore. Le ondate di calore. E allora, visto che soffrite tanto il caldo, il consiglio che vi do è quello di seguire quello che ha fatto il vostro leader Pedro Sanchez. Pubblicate la vostra bella playlist estiva e andatevene in vacanza. Nel frattempo però lasciate lavorare chi ha scelto di occuparsi dei problemi degli italiani. E con questo decreto quindi rafforziamo i controlli alla frontiera, perché chi entra clandestinamente non può essere libero di circolare sul territorio nazionale. Interveniamo sulle procedure di riconoscimento per impedire a chi arriva in Italia e in Europa di fuggire alle autorità e finalmente mettiamo in opera quegli strumenti che ci serviranno a rendere i rimpatri più rapidi. E di questo, cara collega Boldrini, noi non ci vergogniamo. Chi entra in Italia lo fa chiedendo permesso e rispettando le nostre regole. Altrimenti, no way, te ne torni a casa tua. Te ne torni a casa tua se non sei in regola. Mi avvio a concludere, Presidente. Onorevoli colleghi, perché tutto questo funzioni però serve anche il coraggio di dire la verità. Servono strutture di frontiera e servono i CPR, perché senza luoghi dove identificare, trattenere e organizzare i rimpatri, qualsiasi politica migratoria resta soltanto sulla carta. E allora permettetemi di fare un appello a tutti gli amministratori, a destra e a sinistra, e in particolare a presidenti di regione come Eugenio Giani, della mia regione, la Toscana. Basta ambiguità sui CPR, basta ambiguità sugli hotspot, basta propaganda inutile, basta resistenza al governo, basta parallelismi coi lager. Chi ostacola lo Stato nell'identificazione e nel rimpatrio degli irregolari non fa un torto al governo, fa un torto ai cittadini per bene, che col loro lavoro e il loro sudore pagano non solo il nostro stipendio, ma anche il vostro. Questi sono problemi reali, sì. Ecco perché ci siamo sentiti offesi quando qualcuno a sinistra ha detto che per noi l'immigrazione è la gallina dalle uova d'oro del consenso. Ribadiamo allora due concetti semplici. Mentre la Lega ha sempre sostenuto che il controllo dei confini fosse un dovere di ogni Stato sovrano, anche a costo di finire a processo, in questo Paese ci sono state numerose sentenze che hanno condannato cooperative, Onlus e quell'universo che si occupa d'accoglienza che voi conoscete bene. E se proprio guardiamo invece, se proprio vogliamo invece guardare agli interessi elettorali, guardate, in questo Paese non è il centrodestra che tramite referendum voleva regalare la cittadinanza facile a oltre 1,5 milioni di cittadini stranieri. Non è il centrodestra che vuole lo ius soli. Noi non cerchiamo voti facili e alla fine di questo mandato, a testa alta, ci sottoporremo al giudizio degli italiani, di quelli nati italiani e di coloro che italiani sono diventati dopo un percorso autentico di integrazione o meglio ancora di assimilazione. Noi vogliamo che nel 2027 ci sia rinnovata la fiducia da parte di chi vive onestamente, lavora regalmente e rispetta le regole di questo Paese. Noi vogliamo la fiducia di chi conosce le nostre leggi, di chi parla la nostra lingua, di chi conosce la nostra storia. Non di chi ha bisogno di un volantino scritto in arabo per capire che cosa votare e nemmeno di chi dimostra di non meritare lo status di italiano. A questi signori la cittadinanza la vogliamo togliere insieme al diritto di voto, sì. Per questo, Presidente, noi continueremo a difendere queste idee insieme alla convinzione che difendere i confini è un nostro preciso dovere. Per questo motivo, Presidente, annuncio convintamente il voto favorevole della Lega Salvini Premier. Grazie.
1: Grazie, onorevole Barabotti. Onorevole Mauri, prego.
6: Grazie Presidente. Ma guardi, in questo lungo dibattito io ho sentito a più riprese alcuni colleghi dire che noi stiamo discutendo qua il decreto di attuazione del patto dell'Unione Europea sulle migrazioni e sull'asilo. Guardi, non è assolutamente così, non è assolutamente vero, perché quello che stiamo discutendo noi qua oggi, quello di cui stiamo parlando, è il decreto della mortificazione del Parlamento italiano. Ed è il decreto delle finte urgenze. Come ha ricordato qualche collega bene, noi abbiamo un decreto che io lo ricordo a me stesso, lo ricordo all'Aula, dovrebbe essere fatto solo in caso di necessità e urgenza. Bene, l'urgenza sinceramente un po' mi sfugge quale sia. Sapete qual è la ragione? La ragione è che quel patto europeo è stato fatto più di 2 anni fa, e cioè nel maggio del 2024. E guardate, l'avete scritto qui, proprio sulla vostra legge, è nel titolo. Ma in questi 2 anni e passa, ma cosa avete fatto? Perché l'urgenza sinceramente mi sfugge, perché questo decreto, o meglio la legge di attuazione, che avreste comunque dovuto fare, la potevate fare 6 mesi fa, la potevate fare 1 anno fa, la potevate fare 1 anno e mezzo fa. Sapete quando l'avete fatta? Il giorno stesso in cui scadeva il termine ultimo, e cioè il 12 giugno 2026. In quel patto c'è scritto

devono studiarsi 400 pagine di storia, anche se voi, diciamo, con la storia avete, diciamo così, almeno un rapporto un po' particolare, diciamo. Questa è la vostra urgenza. E su cosa la costruite? Ma sulle false emergenze, come sempre. Da un lato ci spiegate che gli arrivi via mare si sono ridotti e dall'altro però urlate all'urgenza, all'emergenza, perché di quello vivete, perché voi vivete di propaganda. E dentro questa propaganda però, guardate, che rimangono stritolate due cose importanti. La più importante, rimangono stritolate le persone. E la seconda è che rimangono stritolate le istituzioni. Voi avete mortificato ancora una volta, e forse in questa occasione, nella maniera più clamorosa, questo Parlamento. Dopo 2 anni avete fatto un decreto. Quel decreto l'avete portato qua dopo aver messo la fiducia al Senato, e qua ci avete permesso di sapere, sapete, quante ore ci avete permesso di discutere e votare gli emendamenti in commissione? 4 ore! Ci avete dato 4 ore, 2 anni per pensarci, 2 fiducie, questa e quella al Senato, e 4 ore di discussione. Questo è uno schiaffo alle istituzioni, ma attenzione! Non è solo uno schiaffo ai parlamentari di opposizione, questo è uno schiaffo al Parlamento tutto, e perciò anche ai parlamentari di maggioranza, se avessero una spina dorsale, ma quella spina dorsale hanno dimostrato più di una volta di non averla, di non avere neanche una vertebra. Ma soprattutto questo è grave nei confronti dei cittadini, perché il Parlamento rappresenta i cittadini, perché i parlamentari sono qua perché rappresentano i cittadini. Voi impedite con le vostre emergenze, la vostra propaganda, ai cittadini di poter stare veramente dentro il dibattito, di poter veramente contare attraverso i loro rappresentanti. E poi guardate, questo è un decreto che dimostra la vostra incapacità e la vostra inadeguatezza. Avete avuto 2 anni per preparare non solo la legge, ma per prepararvi a questo passaggio che tanto avete invocato, provando a venderlo come un vostro grande successo. Sapete qual è la conseguenza della vostra efficienza? Che quando si introduce la norma per cui lo screening viene fatto in regime di fermo amministrativo entro le 72 ore, voi non sapete dove farlo, perché ci sono alcune questure che ci provano, molte che non ci riescono, alcune che fanno finta, questa è la verità, di fare le visite e gli accertamenti, altre che proprio non le fanno e mandano a casa le persone. Per cui non avete nemmeno predisposto la modalità per fare quello che voi sapevate già che avreste scritto all'interno della norma. Ma poi c'è di più, ci spiegate che le persone dovrebbero andare in luoghi specifici, non ben definiti, né sull'area né su dove. E dove li mandate? Non avete costruito un centro nuovo, neanche mezzo centro nuovo, dove possono essere ospitati. E allora cosa state facendo? State sgomberando i CAS per metterci i nuovi arrivi e richiedenti asilo. Cioè state buttando per strada delle persone per metterci altre persone, perché come al solito non ci avete messo una lira. Come sempre. È sempre quello che fate, tutta propaganda, tutti i reati quando parlate di sicurezza, tutte norme restrittive come vedremo tra poco, ma mai una risorsa. E quelle persone che c'erano, ci sono nei CAS, dove vanno? Vanno per strada, ma forse vanno esattamente dove volete mandarli voi, perché a voi gli migranti, perché voi le persone che sono qua e sono qua in attesa di una risposta dello Stato sulla loro domanda di asilo, voi preferite averli fuori per poi avere un'emergenza da dichiarare, per avere un elemento in più per fare propaganda. Questo è quello che state facendo concretamente. E poi guardate, solo una piccola nota, ma dice molto più di altro. Siete riusciti in questa norma a scrivere che un migrante che arriva, che fa domanda di asilo, di
protezione internazionale non può lavorare nei primi 90 giorni, cioè fino adesso il divieto era su 60, lo

0: portate a 90. Ma scusate, non siete mica quelli che ci spiegano che la gente deve venire qua per lavorare, non per fare altro? Cioè un migrante vuole lavorare, voi non volete farlo lavorare? Vorrei chiedere anche, diciamo, al sistema produttivo. Ah no, forse però non devo chiedere a quelli che li fanno lavorare in nero e a quelli che li sfruttano, perché a quelli va bene che non possano lavorare ufficialmente. A questo punto va bene anche a voi, perché è sempre un pezzo della vostra propaganda. Ma soprattutto, dicevo, stringete la vita delle persone giocandoci. Perché questo è un decreto, come al solito, sulla criminalizzazione degli stranieri. Perché la normativa europea prevede una gamma di possibilità e voi sempre, sempre in questi anni avete scelto sempre scientificamente la peggiore, la più restrittiva, quella che ha sempre condizionato la dignità delle persone e ha sempre fatto in modo che le occasioni di inclusione e di integrazione fossero ridotte al minimo. Perché voi dite ai migranti che non vogliono essere integrati, ma l'integrazione si fa in due, chi si vuole integrare e chi offre opportunità di integrazione, e voi fate di tutto per evitare che ci siano queste opportunità, tant'è vero che con questo provvedimento ancora una volta voi state provando, perché questo è l'obiettivo vostro, diciamocelo, a dare il minor numero possibile di permessi per asilo, questa è la verità. Voi volete ridurre il più possibile i permessi di asilo, di protezione internazionale. Ma guardate che quelle persone a cui non attribuite, non riconoscete l'asilo, non se ne ritornano a casa il giorno dopo. Accade quello che è sempre accaduto fino adesso, perché anche voi state rimpatriando un numero limitatissimo di persone rispetto a quelle che sono arrivate e per cui resteranno qui e alimenteranno l'irregolarità, che è esattamente quel brodo di coltura in cui voi volete provare a pescare ancora una volta i vostri voti in maniera irresponsabile. E poi, Presidente, mi faccia dire l'ultima cosa, fate una cosa straordinaria. Siccome voi la verità è che dipendete dalle migrazioni, dipendete politicamente dai migranti, li cercate anche dove non ci sono, li cercate anche all'estero, e allora avete fatto una cosa vergognosa, avete attaccato in maniera vergognosa un paese amico come la Spagna, che si trovava a fronteggiare una situazione obiettivamente molto complicata e di crisi, che poi ha risolto in maniera brillante, ma in quel momento era in difficoltà. Voi siete degli sciacalli politici, perché voi provate a costruire un pezzo della vostra propaganda sulle difficoltà e sul dramma degli altri, compreso sul dramma delle persone che lì sono morte e sono affogate, perché questa è la verità. Voi siete esattamente quello. Poi convocate o pretendete di convocare i paesi europei e quelli, compreso il ministro dell'interno italiano, devono complimentarsi con la Spagna. Questo siete voi. Siete quelli che dicono, che danno la linea all'Europa. La verità è che con questo provvedimento e quello europeo fate il gioco di chi in Europa vuole lasciare che i problemi se li gestiscano quelli che ricevono i migranti. Voi vi siete prestati a quel gioco, perché non siete all'altezza né politicamente né umanamente.
1: Grazie. Deputato, passiamo all'ultimo intervento. Deputata Chelani, prego.
2: Grazie Presidente. Io innanzitutto vorrei ringraziare chi si è dedicato all'approvazione di questo provvedimento, il Presidente di Commissione Pagano, gli uffici della Prima Commissione, tutti i colleghi della maggioranza, il Governo, la Sottosegretaria Vandaferro, il Sottosegretario Balboni, il Sottosegretario Molteni. Io oggi, Presidente, sarò brevissima e consegno, diciamo, tutte le mie considerazioni di merito e le affido alle dichiarazioni di voto effettuate dalla collega Montarulli sul voto di fiducia, le dichiarazioni del collega Michelotti in discussione generale. Non c'è bisogno che io mi ripeta rispetto a quello che è stato già ampiamente insomma detto in quest'aula. Una sintesi però, Presidente, c'è e va fatta. Guardi, l'approvazione di questo provvedimento è un ulteriore tassello che si aggiunge alle politiche migratorie del governo Meloni. Il Presidente Meloni è diventata un modello in Europa con riferimento alla gestione delle politiche migratorie, è un modello riconosciuto quello dei return hubs, è un modello che noi per primi abbiamo messo a terra, e mentre la Meloni è un modello per tutta Europa, per la sinistra italiana il modello è Pedro Sanchez. E io veramente vorrei che gli italiani avessero a mente le immagini drammatiche di Ceuta, perché se la Meloni è modello di gestione, ciò che è accaduto in Spagna, se preso a modello, come è preso a modello dalle sinistre italiane, potrebbe provocare delle conseguenze esiziali anche per l'Italia. Abbiate, italiani, presenti bene queste due immagini. C'è un modello che a Lampedusa oggi funziona, c'è un modello che fallisce miseramente in Spagna. Noi lo sappiamo bene ed è per questo che Fratelli d'Italia voterà convintamente sì a questo provvedimento.
1: Grazie, deputata Chelani. Allora, sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dal Senato numero 3053, conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. La votazione è aperta. Allora, hanno votato tutti, mi sembra. Votazione chiusa. Con favorevoli 165, la Camera approva. Un attimo colleghi, che ho da fare una comunicazione. Ha chiesto di intervenire, colleghi, per favore, sull'ordine dei lavori l'onorevole Vinci. Prego.
3: Grazie Presidente, anche in parte per le interlocuzioni, ma visto che manca ancora un po' di tempo a la mezzanotte, chiedo se si vuole mettere anche ai voti l'anticipazione del punto 7 per la ratifica dell'accordo con il Kuwait. Quindi iniziare e concluderlo in tempi brevi.
1: Grazie onorevole Vinci. Sulla richiesta di inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente al punto numero 7, giusto? Recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, potrà intervenire, senza l'articolo 41,1 del regolamento, un deputato contro ed uno a favore per non più di 5 minuti ciascuno. Chi chiede di parlare contro? Nessuno, mi sembra? C'è qualcuno che chiede di parlare a favore? No, ovviamente. E quindi? No, allora dico, lo pongo in votazione. Lo devo porre in votazione. Allora pongo in votazione con il procedimento elettronico senza registrazione di nomi la proposta di inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare direttamente all'esame del punto numero 7, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, all'ordine del giorno. La votazione è aperta. Votazione chiusa. La Camera approva per 232 voti. L'ordine del giorno reca dunque il seguito della discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 2957, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026. Ricordo che nella seduta del 3 agosto si è conclusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Dunque, se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 162, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 2. La votazione è aperta. Votazione articolo 2, colleghi. Torto non riesce a votare? Torto. Votato, votazione chiusa. Favorevoli 166, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 3, la votazione aperta. Favorevoli 165, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 4, la votazione è aperta. Favorevoli 166, la Camera approva. Passiamo adesso al voto finale. A facoltà di intervenire l'onorevole Davide Bergamini. Prego. Onorevole Bergamini, Davide Bergamini, prego.
4: Sì, grazie, grazie Presidente. Futuro Nazionale prende atto di questo accordo che è un
1: Leghi silenzio, per favore.
4: È un accordo di ratifica tra quello che è la Repubblica Italiana e lo Stato del Kuwait sulla cooperazione del settore della difesa. Si tratta sicuramente di un'intesa che va ad intensificare il rapporto fra i nostri due paesi, tra Italia e Kuwait, e riteniamo sicuramente che continuare a costruire relazioni fra l'Italia e il Kuwait possa significare anche rafforzare la posizione. Restiamo comunque sempre molto attenti su quelli che possono essere gli scambi di attrezzature militari, di collaborazione militare, soprattutto in un momento delicato come questo nella zona del Golfo, e pertanto come Futuro Nazionale continueremo sicuramente a contribuire in tutti gli ambiti, all'interno della Commissione Difesa, all'interno di quest'Aula, quando si parlerà di forniture militari in un momento, come ho detto poc'anzi, molto delicato, ma su questo riteniamo che come Futuro Nazionale andremo con un voto di astensione. Grazie.
1: Grazie onorevole Bergamini. Onorevole Giachetti, prego.
5: Scusi, mi stanno distraendo e volevo semplicemente annunciare
6: il voto a favore.
5: Se è possibile un po' di silenzio, grazie. Il voto contrario del nostro gruppo, grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Quindi la deputata
7: Rosato.
1: A me risulta semenzato, però va bene. Ma scusa, mi sembra.
8: Grazie Presidente, solo per annunciare il voto a favore.
1: Ho ragione io. La deputata semenzata. E che cazzo.
9: Grazie Presidente, per chiedere di consegnare l'intervento e dichiarare il nostro voto a favore. Grazie.
1: Grazie, è autorizzata e quindi passiamo all'onorevole Grimaldi. Prego.
10: Grazie Presidente, ma il conflitto contro l'Iran è iniziato da Stati Uniti e Israele lo scorso 28 febbraio, si sta allargando pericolosamente. Si sta allargando pericolosamente con un numero crescente di paesi coinvolti. Come sapete, l'Arabia Saudita lo scorso 29 luglio insieme agli Stati Uniti ha colpito obiettivi delle forze di mobilitazione popolare in Iraq, e a fine luglio l'Iran ha lanciato di nuovo missili balistici contro una base statunitense in Giordania e gli USA hanno risposto con i raid sull'Iran. Cosa voglio dire? Che anche il Kuwait si trova direttamente coinvolto nell'attuale crisi nel Medio Oriente a causa della sua alleanza con gli Stati Uniti. Per questo ratificare proprio ora, in queste ore, nei prossimi giorni, in questa fase complicata, un accordo sulla difesa con il Kuwait appare pericoloso e sbagliato. La cosa più sensata sarebbe sospendere l'esame, come vi abbiamo già chiesto, e rinviarlo a settembre. La decisione di stringere intese belliche e strategiche in questo preciso momento storico risponde a calcoli geopolitici che noi non condividiamo. Ho quasi concluso, ma con il Kuwait sotto tiro dei droni e dei missili balistici, fornire secondo noi addestramento e logistica e intelligence equivale a mettere anche a forte rischio i nostri militari. Tra l'altro, come sapete, attendiamo, lo diciamo da ieri, le spiegazioni sulla missione Task Force Air Arabia. Finisco col dire che sul sito del Ministero della Difesa il Kuwait dà il nome a uno dei 5 pilastri della Task Force e quindi la Task Force opera di fatto come scudo di difesa aerea per i partner sunniti del Golfo contro gli attacchi di droni e missili balistici dell'Iran, inserendo l'Italia al centro di un potenziale conflitto tra Teheran e Riyadh. Questo accordo con il Kuwait, concluso, finisce per istituzionalizzare una presenza bellica italiana permanente a ridosso di una polveriera. Per questo annunciamo il nostro voto contrario. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Onorevole Lomuti, prego.
7: Sì, grazie Presidente. Beh, il collega Grimaldi ha detto tutto ciò che c'era da dire e quindi anche noi annunciamo il nostro voto contrario. Sarebbe il caso di congelarlo e di riprenderlo a settembre, ma visto che così non è, Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà contrario questa ratifica. Grazie.
1: Ok, grazie onorevole Lomuti. Onorevole Battilocchio.
11: Grazie Presidente, per annunciare il voto favorevole di Forza Italia e consegnare la dichiarazione di voto. Grazie.
1: Grazie, autorizzato. Onorevole Formentini, prego.
12: Sì, grazie Presidente. Purtroppo nella consueta fretta nell'esaminare le ratifiche in quest'Aula si sono sentite numerose inesattezze. Il Kuwait è un paese che tra i più propensi al dialogo, alla diplomazia e l'ha sempre cercato e lo cerca anche in questo momento. È un paese in cui l'Italia è molto presente dal punto di vista commerciale ed è un paese in cui l'Italia è presente con i propri militari, quindi quelle parole che si sono sentite non tengono conto di quanto il nostro paese sta facendo per combattere proprio anche dal Kuwait con l'operazione prima partica la minaccia terroristica. È il Kuwait che viene aggredito, è il Kuwait che è una delle nazioni più libere come stampa in Medio Oriente, una nazione che è molto avanzata culturalmente come produzione cinematografica, una nazione alla quale noi esprimiamo tutta la nostra vicinanza e la esprimiamo come Lega anche i nostri militari che lì operano. Voteremo a favore. Grazie.
1: Grazie onorevole Formentini. In ultimo l'onorevole Calovino. No. Ma scusate, qua io non... Vabbè, allora, Amendola. Ormai siamo proprio... Amendola. Allora, Calovini, un attimo di pazienza.
13: Grazie Presidente, le faccio grandi complimenti per la gestione dell'Aula stasera. Siamo stati un po' irriverenti. È un applauso al Presidente, fateglielo dai, ogni tanto. Al generale, il nostro generale.
1: All'unico generale.
13: Mi permetto, Presidente Rupp...
1: Scusate, chiariamola sta cosa.
13: Vabbè, Presidente, mo calmiamoci un attimo perché se no finisce male. No, scusate se rubo due minuti, però è una questione molto delicata questa, perché io condivido quello che è stato detto qui. Noi in Commissione abbiamo chiesto il rinvio di quest'atto, abbiamo chiesto per un'esigenza di cautela, perché il quadro geopolitico nel Golfo è drammatico e sappiamo benissimo che il Kuwait è un nostro alleato storico, abbiamo una cooperazione che viene da lontano, abbiamo basi, abbiamo i nostri militari lì e abbiamo sempre condiviso nella storia del nostro paese attraverso i governi una scelta sempre di grande cooperazione. Però il momento imponeva cautela. E non mi riferisco al fatto che di fretta e furia stiamo qui votando, ma imponeva cautela per una lettura complessiva di quello che sta succedendo nel Golfo. Lo dico all'onorevole Giachetti, che capisco le sue rimostranze, però è evidente che il Kuwait è un paese sotto attacco, è un paese che ha ricevuto attacchi dall'Iran dopo che si è scatenata questa guerra illegale, sciagurata, del presidente Trump e del premier Netanyahu. Ora, qual è il punto? Lo dico all'amico e collega Calovini, che in commissione sa quali sono le nostre argomentazioni. Noi ci asteniamo per un punto molto preciso, perché è successa una cosa, presidente, chiudo su questo, che secondo me ferisce anche il lavoro parlamentare. Noi abbiamo votato il decreto missioni e ci siamo accorti a mezzo stampa e grazie al sito dello Stato Maggiore della Difesa che nel marzo del 26 sono nate due missioni militari in Arabia Saudita, missione Cerbero e missione Task Air Arabia. E ci siamo accorti, leggendo le risposte del ministro Crosetto, che queste missioni non sono mai state votate, dato che ci sono centinaia di soldati che noi rispettiamo e li vogliamo, come si dice, per disciplina e onore vogliamo che siano rispettati. Non possiamo ragionare così sul Golfo in questa fase storica, anche perché quei militari che stanno in Arabia Saudita vengono da un ripiegamento del Kuwait, ma un ripiegamento non è la nascita di nuove missioni che ce ne siamo accorti adesso. Abbiamo chiesto al ministro Crosetto di venire in commissione, di spiegare, abbiamo chiesto, cioè, l'ufficialità. Quando si mandano militari all'estero ci deve essere l'ufficialità, ma non per un rispetto delle opposizioni, per un rispetto di quei soldati che stanno. Sappiamo quali sono le regole d'ingaggio, noi non le sappiamo. Quindi per questo motivo, dato che le vicende sono collegate, noi non possiamo dare un voto favorevole, perché anche nel rispetto di quello che è il rapporto che abbiamo col Kuwait, ma comprendendo quello che sta succedendo, finché il ministro Crosetto non viene a dirci qual è la nostra regola d'ingaggio in quella parte del mondo, ci dispiace, e lo diciamo con dispiacere, perché è un paese a noi legato, il Kuwait, noi non possiamo dare altro mandato a fare cose che non conosciamo. Quando il ministro Crosetto avrà la disponibilità di venire qui in aula e ci spiegherà come due missioni nascono nella notte senza nemmeno un voto di questo Parlamento, noi ci metteremo l'anima in pace, ma al momento noi non possiamo dare un voto favorevole, e capisco anche le iniziative dei nostri colleghi. Grazie.
1: Onorevole Amendola, e allora onorevole Calovini, prego.
14: Grazie Presidente, esprimendo il voto favorevole a nome di Fratelli d'Italia chiedo di poter depositare il testo, grazie.
1: Grazie onorevole Calovini, ovviamente autorizzato, e sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 2957, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione del settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 162. La Camera approva. Ricordo che nella seduta di domani, al termine delle votazioni, avrà luogo l'informativa urgente del Governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione, che successivamente avrà luogo la commemorazione delle vittime della strage di Vergarolla. Passiamo agli interventi di fine seduta. La deputata Maffioli. Un attimo, deputata, se cortesemente. Allora, penso che possiamo iniziare. Prego, deputata Maffioli. Colleghi, un po' di silenzio, per favore.
15: Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, desidero portare all'attenzione dell'Aula un'operazione culturale in atto nel nostro paese, a Biella nello specifico, la cui portata ci riguarda o potrebbe riguardarci tutti. Si tratta dello Stato dell'Arte, ideato dall'artista internazionale Michelangelo Pistoletto, attualmente candidato al premio Nobel per la pace, e dalla sua fondazione Città dell'Arte. Non una mostra, non un'installazione, non un evento. Lo Stato dell'Arte è la proposta di una nuova forma di organizzazione civica che affianchi le istituzioni supportandole, dotata di una propria costituzione che pone la libertà dell'arte e la co-creazione al centro del vivere insieme. Un appello a ciascuno e a tutti, coram populo, ad agire per il bene comune attraverso l'arte e la cultura, ogni giorno, nella declinazione della propria vita quotidiana, in ogni gesto, a partire dai più semplici. Lo Stato dell'Arte è stato inaugurato il 21 giugno scorso nella sede della Fondazione Città dell'Arte a Biella, con l'insediamento della sua Camera alla presenza dei rappresentanti delle comunità di pratica d'Italia e del mondo, non partiti, non stati, ma reti di persone unite da un voler fare comune nella direzione della pace e della civile convivenza. Perché dovrebbe interessare questo Parlamento? Perché ha molto a che fare con una domanda che è anche la nostra domanda: come si costruisce la pace? Come si costruisce in un tempo in cui il diritto internazionale è messo a dura prova dalla forza? Pistoletto risponde con un concetto tanto semplice quanto radicale: agendo prima, praticando la pace preventiva. Pace non come assenza di guerra, non come stato passivo, ma come atto creativo quotidiano, qualcosa che si costruisce con le relazioni, il riconoscimento reciproco, la sostenibilità prima che il conflitto esploda. Ed è proprio la pace preventiva che l'artista mette al centro della costituzione dello Stato dell'Arte. È la stessa visione che da 20 anni anima il suo terzo paradiso, il simbolo ideato da Pistoletto e portato al Louvre, alla Biennale di Venezia, anche nella mia Busto Arsizio, nelle scuole, nelle piazze, e che l'ONU ha eletto a simbolo della propria agenda 2030, ospitandolo anche a New York davanti al Palazzo di Vetro. È lo spirito che sta alla base della democraxia, concetto politico-sociale che punta a favorire un diretto intervento del popolo nel fare. Una testimonianza preziosa, un esempio concreto della portata rivoluzionaria della cultura, di come possa, anzi debba, prevedere, di come possa, anzi debba, porre delle domande e dare delle risposte. A riprova, colleghe e colleghi, di come investire in cultura, sostenerla, promuoverla, declinarla nella quotidianità, sia una scelta di salute, di crescita individuale e collettiva, di benessere e di pace.
1: Grazie, deputata Maffioli. Deputata Cavandoli, prego.
16: Grazie, Presidente. È tardi, è molto tardi e siamo anche in ritardo, però voglio commemorare una persona generosa. Siamo in ritardo perché lo scorso 22 luglio si è spenta l'ultima speranza per Monica Esposito, una delle 8 persone travolte nell'attentato di sabato 16 maggio in centro a Modena. Monica non ce l'ha fatta e dopo oltre 60 giorni di lotta in un letto di ospedale, prima a Bologna e poi nel reparto di terapia intensiva di Baggiovara, Modena, è deceduta all'età di 55 anni. Le condizioni della donna erano apparse da subito disperate. Non aveva più ripreso conoscenza da quando quel drammatico sabato l'auto guidata da Salim El Kudri l'aveva falciata, piombando sulla folla. Un gesto pianificato che aveva il chiaro intento di uccidere più persone possibili, come ha evidenziato il giudice per le indagini preliminari. A Monica, e questo testimonia la sua generosità, sono stati espiantati gli organi per essere donati ad altre persone per tramandare la vita, secondo la volontà da lei stessa espressa. Al marito Angelo, anch'egli ferito nel corso dell'attentato e in corso di riabilitazione, ai suoi 3 figli, Jennifer, Angela e Salvatore, va il cordoglio mio, della Lega e di quest'Aula parlamentare. Monica è la prima vittima in Italia del terrorismo islamico. e quest'Aula ha il dovere di commemorarla e di interrogarsi su come si possa costituire una convivenza civile basata sulla condivisione di valori e di regole, sull'ottenimento di diritti, sul rispetto di doveri, precisi doveri. Occorre agire per arginare il più possibile la commissione di questi atti estremi, come questo e di estremi e di estremisti, come questo avvenuto a Modena, perché non dobbiamo mai più rivedere in Italia scene come queste. Grazie.
1: Deputata Cavandoli, onorevole Benzoni, prego.
17: Grazie Presidente, non voglio andare in vacanza senza un pensiero a quanto sta accadendo nelle carceri italiane. Purtroppo non abbiamo avuto la fortuna di avere il Ministro Nordio in aula per rispondere a un'informativa che abbiamo chiesto più volte, ma le notizie di questi giorni ci consegnano due immagini drammatiche delle carceri italiane. Da una parte celle nelle quali si superano i 40 gradi, 5 persone stipate in spazi pensati per due, detenuti costretti a mettere i materassi sul pavimento per cercare il refrigerio, carenza di ventilatori, difficoltà persino ad avere l'acqua fresca. Dall'altra, nell'ultima settimana, due suicidi, una grande rivolta, droga e telefoni introdotti negli istituti e 39 agenti di polizia penitenziaria aggrediti. Non sono due emergenze distinte, non si difendono gli agenti lasciando i detenuti in condizioni disumane, non si tutelano i detenuti abbandonando gli agenti a turni massacranti, senza personale e senza strumenti adeguati. Sono entrambe vittime dello stesso fallimento, l'assenza dello Stato nelle nostre carceri. Il governo continua ad annunciare nuovi posti, nuovi istituti, ma una cella che forse sarà pronta fra qualche anno non abbassa la temperatura oggi, non impedisce il prossimo suicidio e non protegge la gente che entra in un reparto sovraffollato. La risposta non può essere soltanto costruire nuove celle mentre si introducono continuamente nuovi reati e si aumenta la popolazione detenuta. Servono subito condizioni igieniche dignitose, acqua, ventilatori, assistenza sanitaria e psicologica, attività anche nei mesi estivi, più educatori e più polizia penitenziaria. Di questo in questa aula non abbiamo avuto l'occasione di parlare, ma il nostro pensiero va anche a loro e agli agenti di polizia. Grazie.
1: Grazie onorevole Benzoni. Sono terminati gli interventi di fine seduta. Do lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 6 agosto 2026, ore 9:30. Seguito della discussione del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di cinema. Al termine delle votazioni, informativa urgente del governo in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. La seduta è tolta.
18: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con una notizia dell'ultima ora. Il governo turco ha emesso un mandato di cattura internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu nell'ambito di un'inchiesta sull'abbordaggio della Sumud flottiglia e sull'arresto degli attivisti da parte del governo israeliano nello scorso mese di maggio. Netanyahu e un altro cittadino israeliano, Afek Moscovich, sono accusati di reati come crimini contro l'umanità, genocidio e tortura. Immigrazione: si allarga la lista degli stati che riprendono i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo sull'asilo entrato in vigore 2 mesi fa. Al gruppo si aggiunge oggi anche l'Olanda. E sul tema è intervenuta la Premier Meloni sui social: il nuovo patto segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei dublinanti, scrive sostenendo che le nuove regole tutelano molto di più gli stati di primo ingresso in tema di richieste di asilo e con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto dall'Italia sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. E la questione immigrazione fa discutere la politica. Alessandro Allegra.
2: In linea con le parole della Premier, Fratelli d'Italia ribadisce come non ci sia alcun legame tra la decisione di chiudere la libera circolazione con la Spagna e le richieste di svariati paesi europei di rimandare in Italia i migranti cui il primissimo approdo è stato proprio il nostro paese. Per Tommaso Foti le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono o frutto di malafede o di ignoranza. Stesso pensiero da Forza Italia, da sinistra solo allarmismo. Gli arrivi di migranti sono quasi dimezzati. La politica migratoria del governo, un boomerang, accusa il PD. Meloni ha fatto la guerra allo spagnolo Sanchez per inseguire Vannacci e questi sono i risultati. Un'Italia sempre più sola e vulnerabile in un'Europa senza solidarietà. E nel frattempo accusano sempre i Dem, il diesel ha superato i 2,30 euro al litro. Sui temi economici insiste anche Giuseppe Conte dal Movimento 5 Stelle. Bisogna ripartire dalle diseguaglianze sociali. Alla sinistra non serve il woke. Meno ideologia e più politica, scrive sui social anche Matteo Renzi, Italia Viva.
1: Dopo l'annuncio di Monte dei Paschi di Siena di 2 offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, l'amministratore delegato esprime ottimismo. Giuseppe Di Marco.
3: Alla luce di quelle che vengono definite evidenti criticità emerse, il team di legali di Intesa San Paolo sta effettuando approfondimenti per un eventuale esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Ieri MPS ha presentato 2 offerte di scambio sulla totalità di azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il nuovo gruppo, ha spiegato oggi l'amministratore delegato di Monte dei Paschi Lovaglio, avrebbe una capitalizzazione di 80 miliardi di euro e si posizionerebbe al secondo posto in Italia per rete di sportelli e crediti alla clientela. Lovaglio si è detto convinto che l'operazione procederà in modo amichevole perché crea moltissimo valore. Il nuovo gruppo, si legge in una comunicazione di MPS, garantirà l'integrità e la salvaguardia dei rispettivi marchi, delle sedi storiche e del radicamento territoriale. Le offerte di scambio dovrebbero essere sottoposte all'approvazione dei soci nell'assemblea del 29 ottobre, che sarà chiamata anche ad approvare la fusione con Mediobanca. Le offerte si dovrebbero chiudere entro metà febbraio.
1: Si amplia l'interesse per il progetto di cordata italiana per l'ex Ilva, ora anche con i grandi trasformatori di acciaio, dopo i primi 15 produttori che hanno aderito alla manifestazione di interesse coordinata da Federacciai. Si è fatta avanti Eurosider, che ha manifestato formalmente il suo interesse. Crisi internazionale e questioni migranti nelle riflessioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha inviato un messaggio agli organizzatori del meeting di Rimini, che oggi ha preso il via. Valentino Russo.
4: È un invito a seguire l'amore che muove il sole e le altre stelle, quello del presidente Mattarella, che riprende il verso di Dante, tema del meeting di quest'anno, per evocare la necessità di aprirsi agli altri e di farsi comunità. Tanto più in un tempo, sottolinea, in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. Per il capo dello Stato è l'amore, dunque, il primo antidoto antidoto al falso realismo, all'inerzia, alla sfiducia e alla rassegnazione. L'umanità, avverte, non deve chiudersi dentro muri illusori e condannarsi all'egoismo, ma dimostrarsi sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre. È dall'umanità delle donne e degli uomini, conclude Mattarella, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso e allo straniero, e quindi educare alla pace.
1: E al meeting di Rimini, grande attesa per l'arrivo del Papa. Leone XIV sarà domani a Rimini nel grande auditorium. E Ilaria Menta ha intervistato il fondatore del meeting, Bernard Scholz. Sentiamo.
5: Verrà accolto con entusiasmo dal popolo del meeting, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, dagli studenti, dalle giovani famiglie e anche da qualcuno che ha già visitato la prima edizione del meeting 47 anni fa, e quindi è proprio un incontro con tutti. Poi, dopo aver attraversato il padiglione, arriverà nel grande auditorium e siamo molto molto in attesa delle sue parole.
6: 44 anni fa la visita di San Giovanni Paolo II, quest'anno l'incontro con Papa Leone XIV, il rapporto tra il meeting e i papi.
5: Il grande messaggio che ci ha lasciato Giovanni Paolo II nella sua visita nell'82 è stata quella di creare la civiltà dell'amore. Abbiamo preso a cuore proprio questa sua consegna, abbiamo cercato di impostare i dialoghi, gli incontri nazionali, internazionali, sempre in questa ottica.
6: Il titolo di questa edizione è L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
5: Abbiamo scelto questo titolo per dare un messaggio molto chiaro. Al principio dell'universo e di ogni nostra vita c'è un principio di amore, ma l'amore non si impone, vuole essere accolto liberamente da ognuno di noi.
1: Ed è tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
7: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi,

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana: Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende anche se di pochissimo Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per almeno per questa settimana in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

ci siamo. Prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che sia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound, ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: fermarti mai più.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto, le conseguenze sono tue.

Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto.

0: Sì che si alza sui pedali Marco Pantani, come dice la canzone che gli hanno dedicato gli Stadio, che si intitola appunto E mi alzo sui pedali. E quando si alza sui pedali, Marco va in fuga. Sogna tutta una stagione in fuga, vuole finalmente avere una grande stagione tutta sua. Io sono Gianluca Favetto e questo è Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani. La vita umana e sportiva di un antieroe rimasto nel cuore di tutti. Un podcast original Rai Play Sound. Nel 1997, attorno a Pantani, si costruisce una nazionale gialla. La squadra della Mercatone 1, il giallo è il colore del Tour. Lui vuole vincere un grande giro e chiama gli amici a fare squadra. Massimo Podenzana, Marcello Siboni, che erano già con lui alla carrera, Roberto Conti e c'è anche il giovane Stefano Garzelli. Una squadra di tutti per uno, uno per tutti, e quell'uno è Marco. Era una specie di selezione emiliano-romagnola voluta dal patron Romano Cenni e guidata da Luciano Pezzi e Beppe Martinelli. E l'anno dopo arrivano anche Fontanelli, Forconi, Fincato e Marco Velo, tutti con una totale dedizione per Pantani. Un leader che sapeva farsi amare dai compagni, che ricambiava generosamente testone, sì testardo, puntiglioso, ma generoso. Pretendeva da sé e dagli altri il massimo, ma aveva un modo di fare che gli volevi bene. Come testimonia Marco Pastonesi, un giornalista che lo ha seguito come campione, ma è sempre stato dalla parte dei gregari e ha scritto un libro su Pantani visto proprio dai compagni di squadra e dagli amici, dai gregari e anche da qualche avversario. Titolo: Pantani era un dio.
1: Pantani è rispettato dagli avversari, anche da Lance Armstrong, con cui ha un pessimo rapporto, ed è amato dai suoi gregari. È una sorta di venerazione quella dei gregari, come lo era per Fausto Coppi, che ai suoi gregari faceva da testimone di nozze, che ai suoi gregari regalava i televisori quando nei paesi i televisori non esistevano, e così tutto il paese andava a casa del gregario a vedere la TV. Mi tornano in mente le parole di Ermanno Brignoli, un gregario bergamasco, un mulo da pianura, forte, solido, orobico. Brignoli è accanto a Pantani, soprattutto dopo la sospensione del 1999. Cerca di stare con lui, anche da lui, a casa sua. Pantani a casa, Brignoli in una pensione lì vicino. Ogni giorno Brignoli passa a prendere Pantani in bicicletta, sotto casa, lo aspetta, lo invita. Sa che la bicicletta per Pantani è espiazione, redenzione, riabilitazione, è una medicina pulita, sana, fisica, è disciplina, ordine, conforto. Brignoli, ci incontrammo fuori dalla stazione ferroviaria di Bergamo, ci parlammo seduti su una panchina, lui aveva il cuore in mano, mi disse che Pantani si regolava con l'orologio dei campanili delle chiese, che Pantani, quando si allenavano insieme, lo aspettava in cima alle salite e poi lo prendeva in giro. Che Pantani, quando lo prendeva in giro, parlava in dialetto. Che Pantani sapeva ridere, scherzare, ma sapeva anche essere devoto al silenzio. Che Pantani voleva più bene ai semplici che ai ricchi, più alle mani grosse che ai giacca e cravatta. Brignoli mi raccontò un episodio, lui e Pantani, e Pantani che gli spiegò che cosa significasse a quel punto della vita essere Pantani. «Vedi», gli disse Pantani, «se tu ti metti un orologio da 10.000 euro al polso, la gente pensa che sia una patacca, un falso. Invece io, se mi metto al polso una patacca, la gente pensa che sia un orologio da 10.000 euro».
0: Il 1998 è l'anno straordinario di Pantani, 18 vittorie, l'anno in cui fa la doppietta Giro e Tour. Ecco come lo ricorda proprio al Tour de France del 98 Beppe Martinelli, il suo direttore sportivo.
2: Un aneddoto del Tour 98, sarebbe troppo facile parlare della vittoria, dove ha preso la maglia gialla, dove ha dominato e così. Invece io parlo della tappa del giorno dopo, dove Ulrich ha attaccato tutto il giorno sulla Madeleine e veramente l'abbiamo tenuto proprio per i capelli. Perché io a Marco continuavo a dire non mollarlo, mi raccomando non perdiamo 10 metri perché altrimenti questo qua non lo prendiamo più. È riuscito a stare con lui. In fondo alla discesa arriva Marco l'ammiraglia e mi dice: ma secondo me lui è andato un po' in crisi, perché non va più forte come prima. Io ho detto: mi raccomando Marco, vai tranquillo, fai la volata, cerchiamo di non farlo arrabbiare più di tanto, perché noi abbiamo da vincere il Tour. E così è stato. Due o tre volte è venuto la macchina, ma si vedeva proprio la felicità di non essere stato staccato da un campione come Urri, che aveva vinto l'anno prima il Tour, e di avere veramente forse in tasca la vittoria finale. La gioia, le vittorie, il fatto di essere stato direttore sportivo di riferimento di Marco mi porta a toccare spesso e volentieri il cielo con un dito, perché se mi riconoscono per la strada, mi riconosco perché sono stato il direttore sportivo di Marco Pantani. Molte volte mi piaceva anche ascoltarlo, perché lui era preparato un po' su tutto. Diciamo che fondamentalmente io ho una ricchezza, è quella di essere stato veramente il direttore sportivo di Marco.
3: Al Giro, due mesi prima, Pantani ha già trionfato. Ha vinto la 14ª tappa con arrivo a Piancavallo in Friuli Venezia Giulia e poi nella 17ª, la Asiago Selva di Val Gardena, 215 chilometri, è andato in fuga con Giuseppe Guerini, staccando tutti i big di classifica. Ha conquistato la maglia rosa strappandola allo svizzero Alex Zülle. Questo è l'annuncio di Adriano De Zan durante la telecronaca con il commento di Davide Cassani.
4: Pantani e maglia rosa.
5: Penso proprio di sì. Non ha mai conquistato la maglia rosa Pantani. Pantani, che il primo Giro d'Italia lo ha fatto nel 93 e si ritirò, era nella carriera con Chiappucci. Nel 94 vinse due tappe, arrivò secondo in classifica generale dietro Berni e davanti di Indurain. Nel 95 non ha partecipato, nel 96 non ha partecipato e l'anno scorso cadde nell'ottava tappa a Cava dei Tirreni, 4:37. Difatti vedete il distacco di Zülle, che è andato nuovamente in crisi.
3: Al traguardo Pantani arriva secondo, dietro Guerini, non fa lo sprint, si prende il primo posto in classifica generale davanti a Tonkov e allo stesso Guerini. Vincerà ancora una tappa e conserverà la maglia rosa fino alla fine. C'è un aneddoto curioso che racconta Roberto Conti in squadra con Pantani dal 97 al 99 e poi nell'ultimo anno, il 2003. Amico di sempre, oltre che gregario, che una volta ha paragonato Marco a Picasso, dicendo che Pantani pennellava con i pedali.
6: Ma il Giro d'Italia del 98 è, diciamo che siamo partiti consapevoli, lui era consapevole che voleva vincere il Giro d'Italia, però la sua lacuna grande per una corsa a tappe era la cronometro, per cui doveva conquistare tempo nelle altre tappe. Diciamo così che siamo partiti subito molto forte quel giro, lui era già in ottime condizioni e le prime tappe erano tappe, diciamo, non solo da arrivi da velocisti, ma c'erano tappe intermedie e Marco era sempre là tutti questi giorni a sbattagliare con Michele Bartoli. E allora io una sera gli faccio: Marco, il giro dura 3 settimane, noi dobbiamo puntare all'ultime settimane per vincere il giro, non spendere delle energie adesso. E difatti dopo ci fu il primo arrivo in salita, che lui voleva a tutti i costi mettere la maglia rosa, attaccò subito sul lago Laceno, mi sembra si chiamava, e purtroppo andò in crisi e Zülle lo prese, lo staccò e mise la maglia rosa a Zülle. E mi ricordo che la sera a tavola c'era un mortorio proprio. Allora a un certo punto tutti, personale, tutti, e gli faccio: oh, siamo funerale o siamo al Giro d'Italia qui? E di lì iniziò una risata e dopo ci siamo messi a parlare e ha detto: beh, mancano ancora 15 giorni qui, il Giro si vince l'ultima settimana. E dopo di lì, diciamo, è tornato un po' il morale.
3: E poi arriva il Tour. Un Tour, quello del 1998, che Mario Traversoni, anche lui nella Mercatone 1, a fianco a Pantani, ricorda bene.
7: Quello che ricordo più volentieri del Tour del 98 è, diciamo, la tappa del Galibier, perché per me è stata una sofferenza incredibile. Siamo partiti alla mattina con una temperatura molto alta e man mano che ci si avvicinava verso le salite la temperatura stava cambiando. Già sul Telegraph era scesa di tantissimi gradi, tanto è vero che poi sul Galibier c'era addirittura la neve Io mi ricordo che ho tirato tutta la parte in pianura, un po' del Telegraph, poi quando siamo arrivati, cioè io in salita da velocista normalmente mi staccavo, mi sono staccato, e arrivare in cima al Galibier è stata una sofferenza incredibile. E di solito in cima a una salita hai i massaggiatori che poi ti danno i vestiti invernali per scendere, tenendo conto che poi c'era stata un'escursione termica molto importante. Io arrivo in cima alla salita e il massaggiatore, al posto di passarmi la borsa del freddo per scendere, mi dice: Pantani è primo, abbiamo la maglia gialla, sì, ma io sto morendo di freddo, passami la mantellina, passami queste cose. Beh, è primo, vai vai, è primo, va bene, ma io stavo morendo. Faccio la discesa tutta, non riuscivo più a frenare. Sta di fatto che arriviamo all'arrivo stremati dal freddo e mi hanno tirato giù dalla bicicletta, mi hanno proprio letteralmente tirato giù dalla bicicletta perché non riuscivo più a aprire le mani. Pantani mette la maglia, però io dal canto mio ero, diciamo, molto arrabbiato, perché comunque avevo preso una congelata incredibile, tanto è vero che torniamo in hotel e io gli dico: domani non parto. Marco venne nella mia camera e mi disse solo due parole: vecchio, tieni duro che vinciamo il tour.
0: E lo vinceranno. Pantani conquista due tappe, l'undicesima sui Pirenei e poi la quindicesima con arrivo alle Deux Alpes. E questa è un'altra impresa da leggenda. C'è da scalare il Galibier, un monumento per tutto il ciclismo. Pioggia, gelo, nebbia, un clima da tregenda. E ci sono ancora più di 40 km al traguardo. Discesa e ancora salita. E qui Marco Pantani trionfa. E l'Équipe, il giornale sportivo francese, quello che organizza il tour, titola: è un gigante. Sentite la gioia, la passione, il tifo persino un po' incredulo che emerge dalla telecronaca di Adriano De Zan e Davide Cassani.
4: Può essere questo il momento decisivo?
5: Io penso di sì. Pantani in mani basse, Ulrich continua a voltarsi, ormai da solo, potrebbe partire Pantani. Se sta bene parte adesso. Eccolo, difatti parte.
4: Ecco, parte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di
5: e
4: Pantani.
5: E non risponde Ulrich.
4: Non risponde Ulrich, riparte Pantani. Pantani che ormai è nella scia del gruppetto di testa, nella scia di Escartin. Pantani ha fatto il vuoto. Pantani ha fatto il vuoto quando mancano ancora quanti chilometri alla conclusione?
5: Dovrebbero ancora mancare 5-6 chilometri alla vetta del Galibier, poi dal Gran Premio della Montagna ancora 42 chilometri. Sta andando molto forte Pantani, sul plateau dei Bel non andava così.
4: E attenzione nella scia di Escartin, giustamente Cristiano Gatti aveva detto: se Pantani vuol attaccare a fondo Ulrich, se vuol dimostrare oggi che può vincere il Tour, deve attaccare da lontano. Se invece mira, ed è già una grossa soddisfazione al successo parziale, può aspettare l'ultima salita. Pantani ha dimostrato di voler vincere il Tour de France.
5: Non ha nulla da perdere, ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto una tappa al Tour e quello era il suo obiettivo. Adesso sta cercando di vincere questo Tour de France, mentre Ulrich, vedete, non reagisce affatto.
4: Ed ecco che Pantani ormai è nella scia di Rinero. Pantani ha raggiunto il francese, continua il forzighi, i tifosi impazziscono e Pantani ha un gesto di stizza, è incredibile. Veramente erano anni che non vedevamo un'azione esaltante, splendida come questa.
5: Non è mai andato così alla Giro di Francia. Sui Pirenei non aveva questo passo, a Plateau des Bains l'ha vinto, ha staccato Ulrich ma non ha convinto, comunque ha trovato qualche momento di esitazione. Qui invece sta andando su deciso, sta andando molto ma molto forte. Adesso Rinero si è portato nella scia, siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro prima del Gran Premio della Montagna, ormai ha più di 2 minuti di vantaggio sulla maglia gialla.
0: Va forte Pantani, molto forte, insiste, è in lotta contro tutti e non solo contro Ulrich per la maglia, è in lotta contro il fato che spesso lo ha disarcionato e anche con se stesso è in lotta. Il telecronista della televisione francese, quando lo vede spuntare sul Galibier, quasi urla: Pantani, miracolo du cyclisme, Pantani, miracolo del ciclismo. In cima al colle gli passano una mantellina contro la pioggia e lui si butta giù in discesa. A un certo punto lo si vede a bordo strada, piede a terra. La paura è che sia caduto. No, ha preferito fermarsi e con la lucidità perché ha aspettato l'ammiraglia per farsi aiutare a infilare la mantellina. E poi è ripartito subito e supera in un amen chi lo sta precedendo. Per un attimo a De Zanne, Cassani e anche a tutta Italia si è gelato il sangue, avendo presente la sfortuna solita di Pantani. Comincia l'ultima salita in vantaggio. Si inizia a intravedere la possibilità che il Tour de France torni a parlare italiano dopo 33 anni dall'ultima vittoria di Felice Gimondi nel 1965.
5: 9 chilometri all'arrivo, comincia la salita delle Des Alpes. Difatti è Descartin che si è portato al comando, Pantani, Rinero e Massi.
4: Massi in ultima posizione ed è Descartin che lancia l'attacco. Testa della corsa, primo piano di Marco Pantani.
5: In questo ciclismo di super specializzati ormai prima c'erano i corridori da corsa tappe, poi per una sola corsa tappe Pantani ha avuto il coraggio di presentarsi a questo Tour de France dopo aver vinto il Giro d'Italia. Da molti anni non succedeva questo e sta rischiando grosso di poterlo vincere il Tour de France. Sarebbe un risultato straordinario.
4: Quattro primi, continua ad aumentare il vantaggio di Marco Pantani.
5: Non riusciamo a capire se Pantani stesse bene, se stesse male, e Fontanelli in dialetto mi ha detto, ho parlato con Pantani ieri e mi ha detto: Fabiano, sta qui che as divertè, nel senso stai qui che ci divertiremo.
4: Diciamo che ha fatto divertire tutti, perché io penso che in Italia in questo momento siano tutti in piedi ad applaudire, a fare il tifo per questo fuori classe, perché per la prima volta possiamo dire Marco Pantani è veramente un fuori classe. Ed eccoci con le telecamere fisse, Marco Pantani sta portando a termine in maniera trionfale questa 15ª tappa che ci rimarrà nel cuore, nel cervello, perché è stata veramente una tappa splendida, una tappa nella quale, ripetiamo, Marco Pantani ha dimostrato non solo tutta la sua classe, ma la sua saggezza tattica, il suo cuore e il suo coraggio, perché per attaccare a 40 chilometri più o meno dalla conclusione, a 50 chilometri dalla conclusione, bisogna avere nervi saldi, cervello fresco e grandi gambe. Grandissimo.
5: Soprattutto grandi gambe, ci ha sempre creduto, non ha mai avuto paura e adesso è qui che sta facendo addirittura la volata per guadagnare più secondi possibili.
4: Concentratissimo, è la seconda vittoria per Marco Pantani dopo il knockdown nel primo arrivo in salita, il KO in questo secondo arrivo. Continua a scattare, soltanto subito dopo aver superato la linea del traguardo Marco Pantani si concede il gesto del trionfo.
0: A proposito del Galibier di quella giornata, Beppe Martinelli, il suo direttore sportivo, la ricorda così.
8: La durata del Galibier sicuramente è il coronamento della sua carriera, cioè l'impresa che ha fatto lì la fanno solo veramente i grandi campioni, anche se alla fine ti dirò che anche lì Marco ci ha messo del suo, perché la mattina avevamo parlato sul nostro camperino di provare ad attaccare da lontano, perché il tedesco era troppo forte, Ulrich praticamente dominava questo tour, già da subito si vedeva che era molto difficile riuscire a rientrare in classifica. Lui aveva detto: ma sai, oggi io posso attaccare sul Galibier. Io ho detto: il Galibier c'è ancora 50 km dopo. No, ma proviamo ad attaccare sul Galibier, vediamo un po' se magari, non so, si dice in gergo ciclismo, vediamo magari in castagna, in discesa, piove e compagnia bella. Vabbè, ma io ero abbastanza scettico e poi quando l'ho visto partire, no, è veramente fatto un proprio, vabbè, ha vinto anche la tappa, però già avere il coraggio di attaccare sul Galibier, sapendo che c'è ancora tanti chilometri da andare all'arrivo, con un'altra salita all'arrivo, insomma, si poteva anche perdere tutto.
0: Queste sono le imprese epiche del ciclismo e sono gli scalatori a farle. Gli scalatori sono diversi dagli altri corridori, da tutti gli altri, passisti, velocisti, cronomen. Perché si amano così tanto gli scalatori? Più degli altri corridori.

0: si amano perché in salita danno proprio la dimostrazione della fatica e si riesce proprio a leggere la differenza tra un corridore e l'altro. Il problema è che il velocista viene solo giudicato per l'ultima parte di gara, quindi per l'ultimo chilometro o per l'esito della volata, non tenendo conto che anche lui percorre gli stessi chilometri dello scalatore. Ma lo scalatore è quello che proprio evoca questo sentimento di sforzo, di fatica, e che riesce a dominare qualcosa di più forte di lui. La sofferenza di salire e di staccare gli altri facendo qualcosa che poi può rimanere nella storia, e i distacchi abissali, affrontare tempo comunque che può cambiare durante la tappa, e questo è quello che fa esaltare le persone, forse anche perché siamo molto legati anche al mito di Coppi.
1: Gli scalatori sono veri fakiri a due ruote. Sono dei minatori del cielo. Scalano non solo le montagne, ma anche la fatica. Scalano l'acido lattico, il dolore. Ed è questo che ha fatto Marco Pantani, che è stato il ciclismo eroico nei tempi in cui si stava affermando il ciclismo tecnologico. Niente tabelle, neanche cardiofrequenzimetro, neanche radioline per dettarti la tattica di gara. Solo muscoli, cervello e tanta romantica, disperata umanità. È stato il piccolo principe del ciclismo mondiale e sarebbe piaciuto a Saint-Exupéry, che gli avrebbe volentieri dedicato la sua favola, a lui, proprio a lui, che sapeva bene trasformare le favole in realtà.
2: Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, è un podcast original RaiPlay Sound di Gianluca Favetto. Cura editoriale Andrea Borgnino. Montaggio e sound design Arianna Biaggi. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Realizzato in collaborazione con i centri di produzione TV della Rai di Torino, Milano e la sede regionale di Genova. Tecnici mix Davide Avagnina, Roberto Barazzuol, Giancarlo Biolatti, Roberto Cotto, Andrea Garzero, Andrea Montone e Davide Tenti.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Disco Rai. La musica scelta.
3: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti.
2: Disco Rai. La musica scelta.
3: Ma bentornati a Disco Rai, in onda su Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo dormito qualche ora perché ieri sera c'è stata la puntata, anzi la diretta su Iso Radio. Come sapete, Disco Rai è un progetto trasversale qui Rai. Siamo in onda il martedì e il giovedì alle 13 e alle 19 su Rai Radio Tutta Italiana, invece in diretta, rigorosamente in diretta, il mercoledì sera dalle 22 e 20 circa su Iso Radio, ma poi ci saranno anche dei cambiamenti per il mese di novembre. Oggi una puntata molto ricca e molto sentita da parte mia, perché quando si incontrano gli artisti che hanno in qualche modo segnato la musica italiana è sempre un bel parlare intorno a quello che è una grandissima passione e anche a un amore, un lavoro che comunque condiziona fortemente la propria vita. Alan Sorrenti meriterebbe, dicevamo nel fuori onda con le persone che lo accompagnavano, sicuramente un film, e sarebbe un film straordinario, la storia della vita di Alan Sorrenti. E soprattutto mi piacerebbe, questo lo dico io, rivederlo di nuovo al Festival di Sanremo con un progetto nuovo, perché di quegli artisti come Ricchi e Poveri, e comunque come artisti che si sono riapprocciati al Festival, che hanno ancora molto ma molto da dire. Noi però riandiamo ad un album che racconta molto della fine degli anni 80, una re-edition appunto di Notte, il terzo album della trilogia legata alla California e a Los Angeles, ma soprattutto parleremo di un periodo storico particolare, soprattutto di un Alan Sorrenti pre e post quello che è stato uno dei suoi più grandissimi successi. E quindi ovviamente iniziamo così.

0: E allora oggi sono felicissima di avere qui per Isoradio e Rai Radio Tutta Italiana un artista che calza proprio a pennello per questo programma che si chiama Disco Rai, il lato C della musica o la musica scelta, perché parleremo appunto di un Disco Rai, di un album molto importante che vede una re-edition dopo 45 anni, che è Di Notte, ovviamente, di Alan Sorrenti.
1: Ciao a tutti, felice di parlare di quest'album.
0: Siamo nel 1980 e per contestualizzare un po', diciamo che siamo tra il nero a metà di Pino Daniele e una giornata uggiosa, e poi di un artista come Alan Sorrenti che non era all'apice del successo, molto di più, ma che guardava e viveva all'estero come forse nessuno in quel momento, come artista italiano, ma che portava, aveva un mood assolutamente internazionale. Questo mood tra l'altro lo racconta già la copertina di Di Notte, perché una delle donne presenti in copertina è anche...
1: Sì, era quella che era nella copertina Breakfast in America di Supertramp.
0: E allora abbiamo parlato di un dettaglio della copertina, però adesso la vorrei proprio riguardare con te, no? Per capire quali sono i segnali, i segni, come avrebbe detto Umberto Eco, che poi avete lasciato in questa copertina.
1: Sì, qui naturalmente si risente lo stile che iniziava a crescere di David Lynch. Questa è una, secondo me è una copertina che ha un grosso valore, in quanto è veramente un quadro, cattura veramente un momento particolare. Io fuori dal mondo, come anche loro vicini, è la famosa di Breakfast in America, e in un locale a Los Angeles di notte. E secondo me c'è un particolare, questo televisore con l'offerta di un auto, che comunque esprime chiaramente che io, sì, è tutto bello, ma siamo dei prodotti alla fine.
0: Ecco, infatti anche lo sguardo con cui che getti alle altre due signore, no? È forse un po' una critica, perché ovviamente uomo affascinante al bar, eccetera, è una critica, quel modo che li guardi un po' di sbiego.
1: Sì, con la mia, diciamo, quel mio pizzico di presunzione di cui parlavo prima, sì.
0: Vabbè, che però c'erano, cioè uno si deve anche autoassolvere poi alla fine, cioè nel senso che comunque aveva due carte da giocarsi.
1: Sì, ma comunque vestivo anche un vestito, cioè Gianmarco Venturi, grosso stilista in quel momento. Era, bisogna anche dare un credito a Cesare Zucca, che era il mio art director, che ha messo insieme poi alla fine il fotografo, la location, ecco, ed era molto bravo lui creativamente, e che poi lo stesso di Fiere Stelle, lo stesso di LA New York, quindi era tutto un team che si lavorava insieme, e si vede che dopo un po' incomincia a fare dei prodotti veramente forti, grossi.
0: E che poi crea proprio, là è proprio creare una mitologia, cioè creare comunque, oltre vero, l'artista in toto, no? Poi ognuno lo faceva a modo suo, Renato Zero si cuciva i vestiti e inventava cose sopra le righe, il suo è stato uno stile poi credo imitato da migliaia di persone in Italia che poi vestivano, cercavano di vestire con la sua giacca, la sua cravatta, il suo portamento.
1: Sì, è vero, e poi era anche perché segnava anche un momento importante della moda italiana in quel momento. Sì, il vestito, ma in genere proprio tutto, credo che sia un prodotto internazionale questo, anche dal sound ai pezzi, alla foto, alla copertina.

0: tra l'altro c'è anche una suggestione, perché in parte questo album nasce dentro una ex villa di Humphrey Bogart, è vero oppure?
1: No, tutto l'album, sì tutto l'album, più o meno tutto l'album abbiamo scritto, l'ho scritto con Greg Madison che era l'arrangiatore, l'abbiamo molto di quest'album è nato lì, in queste notti, diciamo, insonne appunto di notte. E la storia è che lui, Greg Madison, aveva fatto finalmente un po' di soldi lavorando per Giorgio Moroder agli strings di Donna Summer, e quindi poteva riuscire a comprarsi questa villa, però non c'erano abbastanza soldi per comprare anche tutto il resto, l'arredamento, per cui però era molto singolare questa cosa di stare in una casa semi vuota, insomma. E poi era anche in una location molto bella che era Laurel Canyon, queste colline che a ridosso di Hollywood, insomma.
0: Ecco, si parla tanto in vari momenti della storia, poi della musica internazionale, del suono legato a Los Angeles, alla California in generale, no? Però ce ne sono tanti, quello legato alla musica surfing, quella legata a Hollywood stesso, perché comunque il fatto che lì ci fosse la fabbrica dei sogni in qualche modo ha influenzato. Ma il 1980, no? Che poi ha dato vita, anzi immagino il 79, a questo album che lei definisce il più importante della trilogia. Che cosa rappresentava? Cioè, voi vi siete resi conto che qualcosa stava cambiando?
1: Beh, no, io ormai ero al terzo album con questa situazione. Vabbè, cambiavano alcuni musicisti, ma di base erano loro. E in questa occasione erano gran parte del gruppo dei Toto, i musicisti di quest'album. Eravamo, come dire, collaudati. Io vivevo ormai a Los Angeles da 3-4 anni, quindi mi sentivo quasi parte, no, di questa città, e quindi non ero arrivato a Los Angeles come è avvenuto per Figli delle Stelle. E in ogni caso iniziava anche una certa insofferenza, il cambiamento che un po' nella mia natura si faceva sentire. Sì, non volevo ripetermi più di tanto. Infatti credo che mi sono ripetuto con non so che darei, ma poi l'album presenta vari momenti diversi. Questa insofferenza, per esempio, che in un pezzo come Non è follia si sente.
0: Io ho preso la frase: se mi vuoi salvare tu mi devi aiutare.
1: Era un po' anche la solitudine che si avverte in una città, sì, stupenda, meravigliosa. In quel periodo erano veramente gli anni d'oro della musica americana, però puoi anche sentirti estremamente solo, e in America se ti senti solo, veramente si senti solo.
0: Ecco, in canzone Ora 06, che tra l'altro mi sembra la più moderna, e ricordiamo che quello è l'anno appunto in cui Jeff Wesley crea un po' il suono, quello di Una giornata uggiosa, che poi Baglioni ha ripreso in Via e strada facendo, dice appunto: tu sei sola a due passi dal 2000. Adesso siamo andati due passi oltre.
1: Siamo andati molto avanti. 06 poi è anche un po' la nostalgia di Roma, perché allora c'era il prefisso 06. Sì, era un po'. C'era questa mia voglia di ritornare un po' al rock, no? Più che ritornare, di riprendere questo spirito rock. Infatti, poi il prodotto successivo è stata La strada brucia, che è seguito all'album di notte, che è un rock spietato.

0: Venendo da questi 3 anni a studi, tra l'altro lei nel 1980 con Non so che darei partecipa anche all'Eurovision arrivando sesto, ma l'Eurovision era fuori contesto come lo è anche adesso oppure era un po' più attinente alla realtà nell'80?
1: Beh, al di là delle classifiche e dei soliti premi che si danno, in realtà Non so che darei vendeva in tutta Europa. E era classifica in Svezia, in Germania, in Svizzera, quindi il fatto, la classifica era proprio relativa. E per me è stato sì uno dei pezzi che si è affacciato di più all'Europa, insieme a Tu sei l'unica donna per me prima.

0: Magico di Notte invece ha visto proprio un remix quest'estate con DJ Pecca. E perché lei la considera una canzone, diciamo, importante in tutto l'album? Perché è quella che ha evidenziato di più anche con questo remix?
1: Beh, questa è stata una scelta di Pecca, quella di individuare Magico di Notte come un pezzo forte che poteva remissare, e ha fatto bene perché ha fatto un bel prodotto, anzi ha stimolato me a risentire tutto l'album. Dico, ma fammi sentire quest'album, e ho trovato che comunque il suono era favoloso di quest'album, è ancora attualissimo, forse anche migliore di molte cose che si sentono oggi, veramente. E era l'ultima fase della musica analogica, tra l'altro, e quindi si sente il calore del sound, eccetera.

Magico di notte in particolare allora non l'ho nemmeno considerato più di tanto, per la verità, però ora devo ammettere che invece è un pezzo attualissimo, molto forte, soul. C'era questa cosa riuscitissima in questo pezzo di funky soul pop, e questa combinazione era molto vincente, e spero che lo sia anche ora, che la gente lo ascolti. Magico di notte, ma l'album di notte in totale, perché sai Cristina, quello che succedeva è che i miei singoli andavano così forte che non si ascoltavano gli album, e io invece ci mettevo tanto negli album, erano grosse produzioni, le New York, tra Los Angeles e New York, ma wow, e quindi magari ora è l'occasione per ascoltare l'album, no? Nel suo totale.

0: Infatti volevo chiedere, io tra l'altro con Dario Salvatori anni fa curavo una classifica su Radio 1 che era 10, 20, 30, 40 anni fa, e questa Figli delle Stelle non usciva mai di classifica, era un fenomeno impressionante, no? Ma lei nell'80 si sentiva prigioniera un po' di questo successo enorme, cioè che secondo me era difficile da gestire, ma come si faceva?
1: Ma ti senti prigioniero, ti senti comunque che vuoi cambiare, in sofferenza più che essere prigioniero, perché poi ci sono lati molto belli di quell'essere lì che potevi fare moltissime cose, insomma, come per esempio la strada brucia, rimissato 3 volte, 2 a Los Angeles, 1 a Londra, e cioè potevo fare molte cose. Però io, vedi, io venivo dall'altra musica, io venivo dal prog, e quindi venendo da quello spirito lì era difficile essere sempre in questa dimensione invece pop, no? E questo è quello che io mi sentivo stretto, questo vestito.
0: Però anche Battiato era partito appunto sperimentatore e poi ha ceduto a Giusto Pio, e lui diceva per acquistare poi quella libertà di fare quel cacchio che voleva, insomma, successivamente, o no?
1: In quel periodo facevo veramente io quello che volevo, ma dopo no. Dopo, poi quando cambi e non succede la stessa cosa, poi è un'altra dimensione quella.
0: Infatti adesso io lo chiedo a quella Dan Sorrenti, no? Perché penso, negli ultimi giorni abbiamo avuto questo sfogo di Damiano De Maneskin, che parlando a Londra e pensando di essere lontano dall'Italia ha detto: io ho lasciato momentaneamente Maneskin perché il sogno che mi stavano propinando in realtà non era il mio, cioè io volevo essere altro. E avendo avuto lei questo successo non italiano, internazionale, come ce l'hanno adesso i Maneskin, è vero che uno si ritrova in questa situazione a gestire i sogni degli altri più che i propri?
1: Ma non era proprio il caso mio, ripeto, io continuavo a fare quello che volevo, come l'album di notte, dopo La strada brucia e Angeli di strada, in cui ho realizzato quel desiderio di fare un pezzo rock con l'orchestra, Los Angeles Orchestra, quindi dopo continuavo a fare quello che volevo. Anzi, dopo incominciavo a avvicinarmi più a quello che io volevo essere poi in futuro. Poi naturalmente, se non c'è un riscontro di marketing, che io allora non consideravo, io allora pensavo, avevo la presunzione che mi avessero seguito in ogni caso, e non è così, ma lo ero un po' presuntuoso allora, sì. Poi quando non è così, cioè, fai i conti con un'altra realtà. Però nel caso mio è un discorso molto particolare, perché questa realtà con cui dovevo fare i conti era scritto nella mia vita, nella mia storia, perché dovevo fare un passaggio umanamente più alto, che poi ho fatto accostandomi al buddismo.
0: Quindi lei pensa che poi tutto quello che è successo, anche di, cioè, lei ha avuto non una vita, forse 80 vite, per ritorno al 1980, cioè ne ha avute veramente tante, comunque poi adesso ha ritrovato lo scopo, forse era proprio quello di andare un po' oltre.
1: Sì, poi continuando naturalmente anche a fare musica, ultimamente nel 22 è uscito Oltre la zona sicura, che è un po' il primo album che ho fatto con uno scopo preciso, quello di trasmettere la mia musica e il mio pensiero ai giovani. E infatti ho cominciato una nuova fase in cui nei miei concerti, oltre al pubblico, all'audience che ho solita, ci sono molti giovani, quindi ho realizzato un po' quell'audience trasversale che è molto bella. Oggi vengo dallo studio dentistico e lei, la dentista, una bella persona, ero così emozionato perché io: ma tu hai realizzato questa cosa? Non riesco a... Mia madre ti conosce, io ti conosco, ma non è che ti conosciamo, ti sentiamo. E questo è forte. Io, infatti, in questo sta lo scopo della mia musica.
0: Allora, noi ci lasciamo con un augurio, perché devo dirle che da 3-4 anni in sala stampa, al Festival di Sanremo, quando si apre il filone, sono tornati ricchi, poi sono il nome più quotato è "Io vorrei Alan Sorrenti". Lo dico proprio con una massima certezza. Quindi, se veramente trovate questa canzone, no, ai giornalisti, chi vorresti rivedere così, è sicuramente Alan Sorrenti. Quindi noi li aspettiamo anche al festival. So che forse non è l'ambiente più tranquillo per, però tanto si gestisce, c'è chi va a correre, casomai non lo frequenta tutti i giorni, e poi la sera va a cantare, perché credo che sia comunque prezioso anche come messaggio da dare ai più giovani, no? Perché voi effettivamente, quello che succede per il festival è che quando arrivano artisti come voi sono i più acclamati dai giovanissimi.
1: Questo succede, sta succedendo infatti, ed è molto bello questo. Io ripeto, come ho detto prima, questi premi, queste manifestazioni, questi festival hanno un'importanza relativa, perché io vorrei tanto che molti di questi stiano lì quando faccio un concerto e sentano cosa il pubblico prova. Per me quello conta, essere presente con la gente, nella gente. E, ecco, come la frase ormai si dice spesso, ma il pubblico non si ricorda chi sei, che cosa hai fatto, ma si ricorda come l'hai fatti sentire.
0: Grazie.
1: Grazie a te.

Grazie allora ancora Alan Sorrenti, è stato generosissimo nel raccontarci molto di questo album, ci ha raccontato anche nel dettaglio la copertina che tra l'altro potete vedere invece nella nuova versione anno 2025 nei video, nei visual che trovate anche su internet di queste nuove canzoni. Vi ricordo i prossimi appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana, dove racconteremo il premio da Ponte a Risa Tropico, la Bash e poi ancora tanti altri eventi. Ci avviciniamo alla Milano Music Week, dove è stato annunciato il primo grande ospite Cesare Cremonini, ma insomma passo passo ci ritroveremo qui su Rai Radio Tutta Italiana, su Iso Radio. Vi aggiornerò anche su giorni, orari e sulle novità di novembre per Disco Rai, la musica scelta.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

profondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo.

La carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel vialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesce a rimanerci. Il mondo confida in

stop.

cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e... dormire!

Hey.

sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

scrivere e trascrivere la vita, segnare il tuo passaggio con un coltello spinto a forza sopra ad ogni tua ferita, guardare con gli occhi che bruciano mentre un giorno sorge o va in frantumi, sentirsi dire merda, smetti, smetti, smetti di fare quello che fai, di dire quello che vuoi, tu non devi giudicare mai nessuno se non vivi i cazzi suoi, se non sai che nei talloni

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Sei rotto.

guardare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

profondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto passato.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Bentrovati, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente, un anno da ricordare in meno di un'ora attraverso le canzoni più suonate alla radio e più vendute. È il 1992, adesso alcuni degli eventi che hanno caratterizzato l'anno 1992. È l'anno di Mani Pulite e infatti il 17 febbraio a Milano veniva arrestato Mario Chiesa. Questo è il primo atto dell'inchiesta Mani Pulite che porterà naturalmente all'inizio di Tangentopoli. Un anno terribile per quanto riguarda i delitti di mafia. Il 12 marzo a Palermo viene ucciso Salvo Lima e il 23 di maggio nella strage di Capaci vengono uccisi il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e tre agenti della scorta. 19 luglio del 1992 siamo in via D'Amelio, sempre a Palermo, e vengono uccisi da un'autobomba il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Il 3 novembre Bill Clinton è eletto presidente degli Stati Uniti. Era il 3 novembre del 1992. I film più famosi usciti quell'anno: Batman, Il Ritorno, Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Guardia del Corpo e Sister Act. Il 6 aprile del 1992 moriva Isaac Asimov, il biochimico e scrittore statunitense. La mitica Marlene Dietrich, l'attrice, moriva il 6 maggio del 1992. Franco Franchi, attore e comico, scompare il 9 di dicembre e il giornalista Gianni Brera il 19 dicembre del 1992. A Sanremo quell'anno vinceva Luca Barbarossa con Portami a ballare, secondo posto per Mia Martini, Gli uomini non cambiano, e al terzo posto La forza della vita di Paolo Vallesi. E noi adesso ci lasciamo proprio con i successi che hanno caratterizzato il 1992. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

mi stanco, no che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.

Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.